familiari, problemi di coppia, non ne ho le competenze, non ne ho l'esperienza, capite che io vivo un'altra vocazione, quindi l'unica cosa che posso fare questa mattina è tentare di condividere con voi qualcosa che nasce dal Vangelo. Io posso solo parlare di Vangelo, è l'unica cosa, che mi sento di condividere con voi. E vorrei mettervi anche in guardia da una grande tentazione, cioè pensare che in fondo una vocazione funziona quando funziona una tecnica, e quindi se tu sviluppi una tecnica, la tecnica del dialogo, la tecnica di un litigio sano, la tecnica di far questo, quest'altro, è sicuro che va tutto bene. Ma la vita non può essere addomesticata in una tecnica, cioè non basta conoscere, la ricetta per dire anche che poi il dolce esce bene. È un'arte, l'amore è un'arte, e l'arte significa che innanzitutto ognuno di noi si esprime e si esprime in maniera unica e irripetibile. È soltanto attraverso l'esperienza che noi possiamo affinare quest'arte. Una persona che ha il talento di suonare il pianoforte diventa bravo nel suonare il pianoforte, mentre lo fa, mentre proprio agisce nel gesto di mettersi a suonare. La stessa cosa è l'amore. Non sono i discorsi o gli incontri, diciamo così, su quello che dovrebbe essere una coppia che ci fa crescere come coppia, ma il tentativo quotidiano di mettere in pratica ciò che abbiamo riconosciuto essere vero. Quindi, se una giornata del genere è utile, è nel dire ad alta voce ciò che noi riconosciamo essere vero. E sappiamo essere vero perché il Vangelo ci indica che quella è una cosa vera. E se noi abbiamo la memoria di una cosa vera, noi da domani, anzi da oggi stesso, possiamo provare, riprovare, riprovare ancora. Tutta la nostra vita è un estremo tentativo di provare ciò che abbiamo riconosciuto essere vero. Immaginate che Gesù ci dice che l'amore più grande è dare la vita. Chi di noi può avere la presunzione di dire: "Beh, io ormai lo so fare, so dare la vita"? Tutte le mattine dobbiamo vincere il nostro egoismo. Tutte le mattine dobbiamo fare lotta a quel faraone del nostro io che ci vuole i prigionieri, nell'Egitto di un cuore che fatica ad essere libero. Ogni giorno noi dobbiamo provare che cosa significa donare, e sappiamo che dobbiamo metterci contro una parte di noi, una parte di noi che va in un'altra direzione. Dobbiamo metterci contro una mentalità del mondo che va contro quello che ci insegna il Vangelo. Come sarebbe bello se le cose che noi diciamo questa mattina fossero vere anche fuori da questo, nostro incontro? Ma sappiamo che il mondo, la cultura, la società si muove su un altro parametro. E siccome noi non siamo del mondo, ma siamo nel mondo, non possiamo pensare di vivere fuori dalla storia. Noi siamo immersi in un contesto e dobbiamo avere la capacità di capire come abitare questo contesto senza che questo contesto in qualche maniera contamini la nostra esistenza in maniera negativa? C'è una storia molto bella legata all'Antico Testamento, cioè quando il popolo di Israele viene fuori dall'Egitto e comincia questo viaggio che lo condurrà fino alla terra promessa, dopo i 40 anni del deserto, quando cominciano ad entrare nella terra promessa, la terra promessa non è una terra vuota, è una terra che va conquistata. Allora, tutte le volte che il popolo di Israele, che è un popolo nomade, arriva in un posto, si accasa in un posto, cioè sta lì. E stando lì, lì trova che cosa? Delle tradizioni, trova una religiosità, trova ad esempio il culto degli idoli. Loro che sono discepoli del Dio vivente, si trovano a vivere in un territorio dove invece c'è l'idolatria. C'è un versetto molto bello di un salmo che dice, che descrive bene quali sono gli idoli. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo. Significa che sono creazioni nostre, è un Dio che facciamo a nostra immagine e somiglianza. E dice il Salmo: hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno narici e non respirano, hanno orecchi e non odono. Cioè non sono vivi, non possono salvarci. E quindi la differenza è grossa. L'idolo è bello perché è rassicurante. Come vorrei che Dio fosse questo? Allora me lo disegno così come io voglio. Ma la differenza è questa: che mentre quell'idolo che mi sono disegnato ha immagine e somiglianza delle mie paure, delle mie insicurezze, mi rassicura, non mi salva. Solo il Dio vivo e vero, quello che ci ha annunciato Gesù Cristo, questo Dio salva la nostra vita. Ciò significa
che noi costantemente dobbiamo domandarci a chi stiamo andando dietro, a chi stiamo prestando fiducia, ai nostri idoli o a Dio, al Dio vero. Ecco, il mondo in cui noi viviamo è uguale al mondo dove il popolo di Israele si ritrova quando arriva in una terra. È popolato da idoli. E ogni epoca ha i suoi idoli, cioè alle sue fissazioni, alle cose che vengono vendute come la felicità. Chiudo una parentesi dotta, mettiamola così, no? Quando nell'Ottocento a un certo punto scoppia quella che è la rivoluzione industriale, qual è l'idea? Che l'uomo sarà salvo grazie al progresso. E quindi l'idolo è diventato il progresso. Poi conta poco se per colpa di quel progresso, di quel fenomeno dell'industrializzazione, si sfascia completamente una società. Famiglie che sono costrette a spostarsi dalla campagna nelle città e tutti i legami vengono frantumati. Quanti bambini rimangono senza genitori? Come una società comincia a diventare una società che si ripiega su se stessa? Una persona non è più capace di sognare, di lavorare, di avere davanti a sé un progetto di vita, perché è entrato nella catena di montaggio. Tu per tutta la vita dovrai fare una piccola vite. Tu non hai la visione d'insieme, tu sei in una catena di montaggio, tu fai parte della macchina dell'industria. Sì, il progresso sembra che porti benessere, ma porta anche invece tanto male. Allora, che cosa significa? Che dobbiamo fermare il progresso? No, assolutamente. Ma che dobbiamo sempre ricordarci che quel progresso non ci salva la vita e che abbiamo bisogno di qualcos'altro che umanizzi la nostra vita. Tutte le epoche storiche hanno avuto i propri idoli, anche noi in questo momento viviamo delle idolatrie. E vorrei dire che l'idolatria che viviamo in questo momento è molto legata al nostro io, al nostro individualismo, al nostro egoismo. Viviamo in un mondo dove ci viene detto che per essere felici devo stare bene io. Se sto bene io, allora sono felice e non mi interessa niente degli altri, anzi gli altri li uso per poter star bene io. Questo è l'individualismo in fondo. Allora, come si può essere coppia in un mondo che ci educa in questo modo? Come si può scegliere la famiglia quando tu vieni educato all'utilitarismo, cioè a utilizzare l'altro per i tuoi fini? Ma abbiamo occhi per accorgerci di questo? Abbiamo occhi, non lo so, per stare nella società, nella scuola, nella cultura e accorgerci che alcune proposte culturali sono figlie di questo individualismo? E noi abbiamo il dovere di smascherarle per noi innanzitutto, per non andare dietro quelle idolatrie, perché sono idoli, non salvano, ci accarezzano, ma non salvano la vita. Noi abbiamo bisogno invece di qualcosa che salvi la nostra vita. Allora, questo è il motivo per cui il più grande aiuto che noi abbiamo per venire fuori dall'idolatria è il Vangelo. Più noi ci avviciniamo al Vangelo, più ascoltiamo il Vangelo, più il Vangelo ci vaccina contro ogni tipo di idolatria e ci aiuta a guardare le cose per il verso giusto, nel modo giusto. Quindi non è una tecnica che ci salverà la vita, ma è conservare costantemente l'umiltà di dire che se le cose le guardo dalla prospettiva del Vangelo ho la vita salva. E poi questa cosa non mi deresponsabilizza, anzi tutte le mattine io devo provare a mettere in pratica, provarci, anche se non ci riesco, provare, riprovare. I santi sono quelli che ci hanno provato per tutta la vita, non importa se ci sono riusciti o meno, il Signore ci ha chiesto semplicemente di fidarci di Lui e di provarci sempre. Allora, il tema che di questa giornata è molto bello, il dialogo, la preghiera, ma prima di toccare questi temi, che sono dei temi secondo me straordinari, vorrei partire da un punto che ho tutte le volte che mi capita di incontrare le persone che vivono la vocazione familiare, la vocazione del sacramento del matrimonio. Penso che sia una cosa da dire sempre, per non dimenticare il modo attraverso il quale il male agisce dentro la vostra vita e dentro il vostro sacramento. Ecco, qual è la modalità normale attraverso cui il male agisce nel sacramento del matrimonio? È inquinare lo sguardo. Io dovrei vedere nella persona che ho di fianco Cristo. Cioè, per me Dio è una cosa molto concreta. Nel sacramento del matrimonio la carne di Dio per me è la carne di mio marito e di mia moglie.
Ma se il mio sguardo non vedono più questo, ma vedono un nemico, una nemica, è finita. E tante cose della nostra vita ci spingono a guardare l'altro non più con fiducia, ma con diffidenza. Quando tu vivi con qualcuno, ti accorgi anche della miseria di questo qualcuno. Ti accorgi del limite, della sua storia, del fatto che è una creatura, del fatto che è umano, che è fallibile. E tutto questo si sedimenta dentro di noi cambiandoci lo sguardo. Io non riesco più a vedere l'altro con uno sguardo benedicente, cioè a vedere il bene nell'altro, ma comincio a vedere nell'altro qualcuno da cui difendermi. Insomma, se io non sono felice è per colpa tua, non per essere felice io ho bisogno di te. Questo meccanismo, vedete, non lo diciamo quasi mai ad alta voce, ma a volte è proprio il non detto delle crisi di coppia. Cioè il fatto che io ti guardo, ma non ti guardo più come un aiuto, come un sostegno, come la concretezza di Dio, ma come qualcosa da cui difendermi, come qualcosa da cui coltivare una distanza per non farmi fare del male, per non far limitare la mia libertà, la mia gioia, eccetera. Ecco, se il punto di partenza del nostro sguardo è stato inquinato da questa visione, noi possiamo fare tutti gli incontri che volete, possiamo meditare, pregare, leggere il Vangelo, la base è andata via. E quindi è una domanda molto seria che vorrei che scendesse dentro il vostro cuore e se ci sarà occasione durante la giornata di sviscerarlo, cioè di dircelo vicendevolmente. Come ci stiamo guardando? Io ti guardo con giudizio o ti guardo in maniera benedicente? Ho conservato lo sguardo giusto su di te? Oppure c'è qualcosa invece che è diventato un inquinamento nello sguardo, qualcosa che mi porta a guardarti in un altro modo? Tu non sei più un aiuto per me, tu non sei più la carne di Cristo, ma tu sei per me il muro che mi impedisce di incontrare Cristo. Ecco, questo tipo di sguardo ferma qualunque tipo di crescita all'interno di una famiglia e di una coppia. E si può vivere insieme anche per molti anni, anche per tutta la vita, ma in fondo c'è un muro tra di noi. Sapete da che cosa ce ne accorgiamo quando è così? Dal fatto che la vita familiare, la vita del sacramento del matrimonio, invece di suscitare quelli che sono i frutti dello spirito, dopo ne parleremo, gioia, pace, benevolenza, mitezza, dominio di sé, suscitano una cosa terribile, che è frustrazione, tristezza, senso di colpa. Io mi sento sempre inadeguato, come se fossi costantemente in un tribunale, come se fossi guardato da qualcuno che invece di amarmi mi sta accusando. L'accusatore è proprio il termine con cui la Bibbia chiama il demonio, Allora, nell'altro io mi sento guardato come mi guarda Cristo o come mi guarda l'accusatore? Questa è una decisione che dobbiamo prendere, non possiamo lasciarla al caso. Perché se la lasciamo al caso, capite che basta che tu incontri la miseria della persona che c'è di fianco e subito ti cambia lo sguardo. Come tu ti accorgi che questa persona non è come te l'eri immaginata, subito cambi lo sguardo. Vorrei che faceste questo stesso esercizio con Gesù. Vedete, noi non leggiamo più il Vangelo seriamente. Il Vangelo lo leggiamo, ma siamo già un po', come devo dire, prevenuti nel confronti del Vangelo. Cioè, quelle storie non ci raggiungono il cuore. Se ci raggiungessero il cuore, il Vangelo susciterebbe dentro le nostre vite molto scandalo, nel senso che farebbe finire tanti disincanti che noi abbiamo, tanti incanti che abbiamo dentro la nostra vita. Ve ne dico uno. Se Gesù è il figlio di Dio, è il Messia, beh, permettete che me lo devo immaginare in un certo modo, no? Il Messia è il figlio di Dio, quindi ha sempre la risposta giusta, sa sempre cosa fare, agisce sempre in un certo modo, riesce sempre a venire fuori dalle situazioni. E poi invece Gesù ce lo ritroviamo impaurito, triste, non vuole morire nel Getsemani, ha bisogno degli altri, piange per la morte di un amico. Tutta l'immagine che ci siamo costruite del figlio di Dio si incontra con che cosa? Con l'uomo Gesù, con la sua umanità. Ed è questo che fa innervosire Giuda, capite? Caspita, tu dovresti liberarci dai romani e sei così.
così fragile, così debole. Allora, dall'innamoramento si passa all'odio. Perché? Perché tu non sei come io ti avevo immaginato. Anche noi dobbiamo convertirci quando pensiamo a Gesù, perché Gesù non ha mostrato di sé soltanto le vesti gloriose della trasfigurazione. Ah, guardate, se il Vangelo si concludesse con il giorno della trasfigurazione che leggeremo durante la messa, sarebbe tutto chiaro, no? Perché è come in un film che tutto va a finire in questo modo. Ah, tutta questa storia per dire sì, tu sei il figlio di Dio. Ma la trasfigurazione non si trova alla fine del Vangelo, si trova nel cuore del Vangelo. E dopo quell'evento della trasfigurazione ci sarà la sfigurazione. Cioè quando Gesù sulla croce e nel Getsemani non mostrerà le sue vesti luminose, ma da mezzogiorno alle 3 del pomeriggio si fece buio su tutta la terra. È l'esperienza del buio, ma Gesù è anche quello. Allora vedete, perché vi sto facendo l'esempio di Gesù, così che nessuno si senta chiamato in causa immediatamente? Perché se tu credi in Gesù, devi credere alla sua luce e al suo buio, alla sua divinità e alla sua umanità, a tutte e due queste dimensioni. Se questo è vero per Gesù, deve essere vero anche per la persona che ami. Devi credere in questa persona, nella sua luce, ma anche devi credere nel suo buio. Devi voler bene alla sua luce e devi voler bene a una persona soprattutto nel suo buio. Questo non capita spontaneamente, perché spontaneamente, fratelli, lo sapete cosa capita quando arriva il buio? Il Vangelo dice: e fuggirono tutti. Lo lasciano da solo, tranne poi dopo, riavvicinarsi un po' alla volta, tutti scassati, cominciano di nuovo a riavvicinarsi allo scandalo della croce. Questo è un cammino che noi incontriamo costantemente dentro la nostra vita. E tu più vuoi bene a qualcuno, più devi passare questo viaggio, questo vaglio di passare dalla luce al buio, dal buio alla luce costantemente. Decidere di voler bene a qualcuno, decidere, non lasciare le cose al caso. Quindi il vero punto di partenza è domandarci: che sguardo abbiamo, che occhi abbiamo noi? Perché magari in questo momento noi abbiamo gli occhi sbagliati sull'altro, ci stiamo lasciando influenzare da una visione che non aiuta la coppia, non aiuta il sacramento, non aiuta la nostra vocazione, non aiuta la nostra santità. Abbiamo uno sguardo che è uno sguardo suggerito dal male. Chi sono quelli che si convertono? Quelli che si fanno cambiare lo sguardo. Prima ancora di cambiare le decisioni, i convertiti sono quelli che cambiano la loro visione delle cose. Allora capite che noi siamo qui perché abbiamo bisogno sempre di domandarci: ma noi siamo convertiti o no? Come stiamo guardando le persone a cui vogliamo bene? Dal verso giusto o dal verso sbagliato? Ecco, questa secondo me è la base di tutto. Il secondo aspetto che ci prepara un po' al tema di oggi è un aspetto molto pratico. Quando tu lavori con te stesso, sei convinto di alcune cose, ma molte cose che si trovano dentro la tua vita, tu non le vedi finché non ti scontri in una relazione. Io racconto spesso un detto dei padri del deserto. I racconti dei padri del deserto sono piccole frasi o piccole vicende legate a questi grandi maestri di vita spirituale che nella prima parte del cristianesimo, scoprendo la vita monastica, queste persone andavano nel deserto a vivere un'esperienza spirituale e quindi diventavano capaci di rileggere se stessi, la loro vita umana, in maniera molto più profonda di quando vivevano insieme a tutti gli altri, no? Perché erano ubriacati dal mondo. Il silenzio, il raccoglimento e la preghiera li rendeva talmente sobri da vedere le cose in maniera lucida. E quando leggete i detti dei padri del deserto, è come se in una piccola storia, in una piccola frase, viene illuminata l'intera vicenda della nostra vita. In un racconto di questi c'è un monaco che per giorni si rinchiude nella sua cella per cercare di purificare i suoi pensieri. Allora prega per purificare la sua fantasia, i suoi pensieri, che è una cosa difficilissima, no? Tenere sotto controllo quello che ci passa per la testa. E dopo tanto lavoro e tanta preghiera arriva la pace.
E lui dice, ah, finalmente, ecco, un dono dello Spirito, la pace. Mentre si trova in questo stato di grazia, in questa pace, si affaccia nella sua cella un suo confratello, un altro monaco, che gli dice una cosa stupida, che lo distrae da questa preghiera. E in un istante questa persona perde questo stato di pace e si arrabbia tantissimo. Dice, ma caspita, che rispetto è? Sapendo che io ho fatto tutto questo lavoro per raggiungere la pace e tu mi frantumi tutto in un istante. Questo tutto arrabbiato va dall'abate, da chi guida la comunità, e gli dice, rimprovera questo fratello, perché io per giorni ho lavorato su me stesso per cercare di trovare l'equilibrio, per cercare di sperimentare questa grazia, e lui in un istante ha distrutto tutto. E l'abate dice, ma non era tuo fratello, era un angelo mandato dal Signore, che voleva dimostrarti che avevi messo tutto sotto il tappeto. E appena questa persona ha detto la parola che ha toccato il nervo scoperto, ha alzato il tappeto, e tu pensavi di aver superato la rabbia, il rancore, l'ira, erano tutti nascosti sotto il tappeto, e questa persona l'ha tirati fuori. Allora, quando tu lavori da solo, tu dici, ah, ho pregato, ho fatto, ho capito, ho detto... Poi vai in casa con la persona che ami e perdi completamente la pace, la lucidità, le cose, no? E tu dici, Signore, ma perché mi fai tutto questo? E il Signore ti dice, è un angelo che ti ho mandato a dimostrarti che avevi messo tutto sotto il tappeto. Infatti una persona cresce spiritualmente non quando il proprio coniuge smette di tormentarlo, ma quando quel coniuge che ti tormenta non tira fuori più il peggio di te, significa che l'hai risolto, che non è più nascosto. Ma come facciamo noi a capire questo se non perché abbiamo la grazia di una relazione? È ovvio che è molto più veloce camminare da soli. Ma quando tu cammini con un altro, quel cammino è un cammino vero e di verità. Quindi non dobbiamo rimanere male se a volte in una relazione di coppia sembra che l'altro, invece di darmi pace, mi inquieta, perché attraverso quella relazione a volte faticosa viene messo a nudo tutto quello che di me è nascosto di me e che ha bisogno di guarigione, che ha bisogno di riconciliazione, che ha bisogno di incontrare davvero la grazia di Dio. Ecco, detto in teoria è bellissimo, no? Però è sempre un'esperienza traumatica quando qualcuno dice, sai, siamo stati tutti bambini, e quando, non lo so, la mamma diceva di rimettere a posto in camera, era la cosa più facile aprire l'armadio e mettere tutto dentro, no? E chiudere, c'è tutto in ordine. Sicuro? Sicurissimo. Posso aprire l'armadio? Non c'è bisogno. Fammi aprire l'armadio. Allora uno apre l'armadio e viene fuori tutto quello che aveva messo là dentro, no? Allora, la nostra vita molto spesso assomiglia a questa ingenuità in cui noi facciamo ordine mettendo tutto dentro l'armadio, nascondendo tutto sotto il letto. Ma solo chi fa verità si fa santo. E chi è che ti aiuta a fare verità? Le persone che ti vogliono bene, le persone a cui hai deciso di voler bene. Perché sono per te un esercizio di realtà. Sono per te ciò che ti aiuta a fare verità nelle parti più nascoste di te stesso. Quindi, vedete amici, vi ho detto due cose che secondo me sono la base sempre di qualunque incontro si potrà fare. Dobbiamo sempre domandarci con che sguardo stiamo guardando la persona che ci abbiamo di fianco, e dobbiamo sempre ricordarci che nella fatica di una relazione noi siamo messi nella situazione di poter vedere davvero cosa è nascosto dentro il nostro cuore. Senza la fatica di una relazione saremo degli illusi. Ah, io sono nella pace. No, quella non è pace. Quella è una roba che hai creato tu, con i tuoi sforzi e le tue tecniche, ma non è la pace del cuore. Perché la pace del cuore si manifesta lì dove niente ti dovrebbe far stare in pace. Invece tu sei in pace. Allora, queste due cose, secondo me, fanno da base adesso a questo passo in avanti che ciascuno dovrebbe fare oggi. Le tre parole che cercherò un po' di sviscerare, sono due di cui una la divideremo. La prima parola è la parola silenzio. Guardate,
È sempre molto importante per noi pensare al silenzio, perché il silenzio dà significato alle cose. A me piace sempre fare l'esempio della musica o l'esempio di un romanzo, cioè di un testo letterario bellissimo. Perché? Perché sia nella musica che in una pagina di letteratura, se tu vuoi godere della musica e vuoi godere di una pagina di letteratura, ciò che ti aiuta a godere di queste cose sono le pause. Provate a prendere un testo di un libro meraviglioso e a togliere la punteggiatura, non capite più niente. Ma la punteggiatura non è parola, è pausa tra una parola e un'altra. Ed è una pausa significativa che ti permette di capire il testo. Se nella musica non ci sono respiri, sono rumori uno dopo l'altro, non hai ritmo. Quella musica non canta davvero. Sono le pause che danno alla musica tutta quell'espressività che poi ci tocca il cuore. In una relazione è la stessa cosa. Il silenzio non è la semplice assenza di parola. A volte il silenzio è ciò che dà significato alle cose. Ma la domanda è molto seria. Noi siamo capaci di silenzio. Che cos'è il silenzio in realtà? Allora, vi dicevo che noi viviamo in un mondo che ha le sue idolatrie. Una delle idolatrie di questo mondo è il naturalismo. Che cos'è il naturalismo? Se una cosa io la provo, è vera e quindi la devo assecondare. Se una cosa la penso, è vera e quindi io la difendo con tutto me stesso semplicemente perché la penso io. Cioè, tutto quello che ci passa nella testa per la pancia e per il cuore, noi non esercitiamo nessun tipo di discernimento. Noi non diciamo è vero o è falso. È bianco e nero, è bene o è male. Noi beviamo tutto quello che ci viene come stimolo esterno, quindi mi va di andare a messa, ci vado, mi va di non andare a messa, non ci vado, mi va di stare con te in questo periodo della mia vita, ci sto con te, non mi va di non stare con te in questo momento della mia vita, me ne vado. Ho fatto 20 anni con te e poi a un certo punto ho detto mi sono stancato delle responsabilità, ho bisogno di andarmene a un'altra parte, mollo la famiglia e me ne vado a un'altra parte. È praticamente il mondo che ti dice se tu provi una cosa quella è la verità. Se tu pensi una cosa, quella è sicuramente la verità. Non ti domandi se quella cosa che provi o pensi sia vera, cioè non l'hai fatta passare attraverso il discernimento. Ecco, nel Vangelo noi abbiamo un'esperienza mirabile di che cosa sia il discernimento. Quando Gesù viene al mondo, i suoi genitori, Maria e Giuseppe, sono sottoposti a una serie di eventi che li lasciano senza parole. Immaginate quando comincia la processione dei pastori la notte in cui nasce Gesù. Arrivano i magi e poi devono fuggire via perché Erode vuole ammazzare questo bambino. Senza togliere nulla al fatto di come nasce questo bambino, l'annuncio all'angelo, il sogno a Giuseppe. Insomma, una serie infinita di eventi che si sedimentano dentro la loro vita e noi che dopo 2000 anni leggiamo questa storia facciamo tutti i fighi dicendo «Ah, ma questo è il Dio che si incarna, entra dentro la storia». Ma queste persone che stanno vivendo questi eventi non sempre riescono a comprendere tutto il filo che collega le diverse vicende. Quando ritrovano Gesù nel Tempio, Gesù dodicenne, il testo dice che rimasero stupiti di che cosa stava facendo quel bambino là dentro. Quando portano Gesù proprio appena nato da Simeone, Simeone fa una serie di discorsi che non riescono a comprendere fino in fondo che cosa significa. Quando Gabriele parla a Maria, lei non rimane turbata, ma non capisce immediatamente tutto il significato di quella storia, tranne poi fare un atto di fiducia che illumina tutto, no? Ma c'è un'espressione molto bella riferita a Maria, ed è questa. Maria, da parte sua, meditava, serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Amici, se noi non vagliamo le cose che ci passano per la testa e per la pancia, non le valiamo dentro il nostro cuore, praticamente noi siamo una barca che è mossa da tutti i venti che gli si scagliano addosso. A me viene di dire una cosa a mio marito o a mia moglie, io gliela dico. Non mica mi domando se quella cosa ferisce o meno. Mi va di dirla e io finché non la dico non mi libero. E io ho bisogno di liberarmi. Questo è discernimento secondo voi? C'è un'espressione bellissima di una delle più grandi poetesse italiane, Alda Merini.
E Alda Merini diceva questa cosa straordinaria, diceva: scegliete con cura le parole da non dire. Perché certe volte le nostre parole, quando ci passano per la testa e le dici, quando sono montate da una forte emozione e tu le tiri fuori, possono fare del male, possono distruggere. Non tutte le illuminazioni che ci passano per la testa vengono da Dio. E tu a volte puoi mettere in discussione tutta la tua vita semplicemente perché non sei capace di silenzio, cioè non sei capace di discernimento. Questo significa, quando qualcuno dice conta fino a 10, no? Conta fino a 20, non si tratta semplicemente di aspettare, si tratta di non subire le cose e di avere sempre l'umiltà di domandare: Signore, è tuo o non è tuo questo pensiero? È tuo o non è tuo questo progetto? È tua o non è tua questa emozione? Solo le cose che sono di Dio vale la pena di viverle. Le cose che non sono di Dio dobbiamo imparare a ignorarle. Allora, in un mondo che ti dice fai le cose perché te le senti di fare, e se qualcuno si mette contro il tuo sentire sta limitando la tua libertà, praticamente chi vive in questo modo non è libero, ma non lo sa che non è libero. Perché si assecondano. Poi gli dici: dove stai andando? Dove mi porta il cuore, che poi non è il cuore, perché è la pancia, perché se uno ascoltasse davvero il cuore, nel cuore parla il Signore. E noi confondiamo il cuore e la pancia. Allora, vedete, è una domanda molto seria che ci viene posta. Siamo capaci di questo silenzio significativo? Cioè, abbiamo una capacità di discernimento? O siamo quelli invece che tutto ci passa e lo diciamo, tutto è e lo tiriamo fuori? Guardate che il contrario di questo è ugualmente negativo, cioè non dici nulla e le cose te le tieni dentro. Perché adesso vi dico un segreto: come si fa a fare discernimento? Io che sono prete, come dovrei fare discernimento? Vi ho mai raccontato la storia di quel mio confratello che andò dal vescovo, storia vera, andò dal vescovo e disse: guardi, eccellenza, io ho pregato per settimane e il Signore mi ha detto che devo cambiare parrocchia. Il vescovo, serissimo, dice: anche io ho pregato e mi ha detto di no. E chi vince? Allora, in quel caso vince il più forte, capite? Ma come io, per me che sono prete, come si fa il discernimento? Cioè, mi devo vedere le cose da solo o le devo mettere sul tavolo con chi mi può aiutare a fare discernimento? Per me, parlare col mio vescovo e il vescovo parlare con me ci aiuta entrambi a capire qual è la volontà di Dio. In una coppia, se tu vuoi fare discernimento, non devi farti conti da solo o da sola. Devi metterli sul tavolo e capire che per fare discernimento le cose le devi tirar fuori e vagliarle con la persona che c'hai di fronte, perché il Signore ti ha dato attraverso quella persona il dono del discernimento. Quindi il silenzio è il luogo dove noi non subiamo più la vita, perché capiamo che non tutto viene da Dio, ma le cose che non capiamo se vengono o no da Dio, sappiamo come discernerle nella coppia, se la coppia è capace di parlare. Perché se non è capace di parlare e di dialogare, di condividere, capite che uno se ne guarda bene dal tirar fuori le cose che c'ha nel cuore. Dopo vedremo perché a volte è così difficile fare questo dialogo. In questo momento mi interessa semplicemente dirvi questo: come Maria noi dobbiamo imparare questo silenzio significativo. Come Giuseppe noi dobbiamo imparare questo silenzio significativo. Giuseppe non parla mai in tutto il Vangelo, è un uomo silenzioso, ma io voglio mettervi, trovatemi un uomo più concreto di Giuseppe, un uomo più capace di fare la cosa giusta. Sì, non parla, ma è capace di libertà, di decisioni. Insomma, questo è il silenzio significativo. Noi ce l'abbiamo questo silenzio. Attenzione però che c'è un altro tipo di silenzio, è il silenzio punitivo. Cioè noi non parliamo
non per manifestare il significato di una relazione, ma per metterci fuori da una relazione. Cioè usiamo il silenzio per ferire. Anche qui, permettetemi di citarvi la parola di Dio. C'è un versetto bellissimo di un salmo che dice così: se tu, è riferito a Dio, se tu non mi parli, io sono

La vita è parola, la vita è dialogo. Se tu ti tiri fuori dalla parola e dal dialogo, stai dichiarando morto l'altro e quindi lo stai mortificando. A volte c'è un sadismo perché noi pensiamo che dobbiamo educare il prossimo, no? E per educarlo gli diamo anche questi silenzi che secondo noi sono assolutamente necessari perché così capirà che è qua, là, su, giù. Io penso una cosa molto importante, anche in questo caso, si può scegliere un male per fare un bene? Allora, capita in una vita di coppia che certe volte non si capisce, non ci si capisce. Capita in tutte le relazioni che a volte ci sono dei momenti di distanza, ma non si può scendere a patti col silenzio. Non si può in qualche maniera accompagnare e assecondare questo silenzio per troppo tempo. Abbiamo bisogno di decidere di non usare mai il silenzio come un'arma. Il silenzio non può essere usato contro qualcuno. Questo è contro il Vangelo. Fratelli, è contro il Vangelo tirarsi fuori da una relazione troncando la parola. Ecco, vedete, due aspetti della stessa questione. Il silenzio come la cosa più bella che ci possa capitare, perché è il momento della consapevolezza e del discernimento, di non assecondarci e di capire ciò che viene o non viene da Dio, e il silenzio invece usato come un'arma contro l'altro. Facciamo un passo in avanti. Che cos'è allora il dialogo? Allora, noi siamo convinti che il dialogo sia una faccenda in una relazione che stabilire chi ha ragione. Noi dialoghiamo così stabiliamo chi ha ragione, ma questo credo che sia il fallimento del dialogo. Il dialogo non è stabilire chi ha ragione, il dialogo serve a capire come dobbiamo posizionarci davanti alle questioni. Cioè la cosa interessante non è se io o tu abbiamo ragione, la cosa più interessante è che io e te capiamo come dobbiamo viverci questa questione. Quindi non si tratta di vincere o di perdere, si tratta di vincere entrambi. E se certe volte la tua posizione è più chiara della mia, è questa la cosa interessante, che abbiamo trovato la posizione giusta per viverci questa questione. Fare a gara chi ha ragione non ci conduce da nessuna parte, perché solitamente quando uno fa a gara a chi ha ragione, anche in questo caso vince il più forte, chi sa parlare meglio, chi usa la parola giusta, chi riesce a manovrare le questioni per arrivare fino... Vi ricordate un po' di anni fa c'era una pubblicità, non ricordo come si chiamava questo gioco di società. Allora questi erano tutti intorno a un tavolo e uno dei giocatori era il padrone del gioco, no? Non ricordo, forse la pubblicità era più o meno così, nomi con la R, e quello fa rinoceronte, e quello fa ma non è un nome, allora me ne vado, no è un nome, cioè noi possiamo usare la violenza psicologica per avere ragione, ma non significa che abbiamo ragione. Il dialogo non serve ad avere ragione, il dialogo serve a capire come possiamo stare davanti alla realtà per farci santi. Allora, il dialogo non è capire se quello che sto dicendo io al figlio o alla figlia è la cosa giusta, ma come dobbiamo stare come coppia davanti a una figlia che sta vivendo o un figlio che sta vivendo una certa questione. Questa è la cosa interessante. Come possiamo posizionarci davanti alla realtà per farci santi con quella realtà. Non ho ragione io o hai ragione tu. E guardate, è una grazia che certe volte uno lo ha chiaro e l'altro non lo ha chiaro, perché se almeno uno ce l'ha chiaro salva, ma se due persone non lo hanno chiaro, capite che si affonda. Quindi vedete, anche in una relazione il dialogo deve essere vissuto in un modo non mondano. Il mondo ci dice si dialoga per vincere, per noi cristiani si dialoga per farci santi, perché attraverso quel dialogo noi capiamo come dobbiamo viverci le questioni. Ecco la cosa interessante. Ma è proprio su questo, vedete, aspetto, che noi aggiungiamo un aspetto che molto spesso teniamo fuori dalle nostre relazioni, cioè la preghiera per noi è come
l'acqua

0: e l'olio. Tu li puoi mettere insieme, li puoi shakerare, ma rimangono sempre separati tra di loro. Una preghiera che rimane separata dalla vita non serve. Non serve. O la preghiera diventa vita e la vita diventa preghiera, o quella preghiera non serve, sono parole e basta. Sono cose che iniziano e finiscono in un momento della giornata, ma non ti salvano la vita, non ti salvano la giornata. Allora, dialogare significa capire che noi a un certo punto abbiamo bisogno queste cose anche di dirle a Dio, e cioè di far entrare nel nostro discernimento anche il dialogo con Dio. Ma apro una parentesi prima proprio di toccare questo tema del dialogo con Dio, perché ve l'ho accennato prima, ma avevo dimenticato di approfondirlo, perché secondo me è necessario dirlo. Grazie, tu hai il paradiso, vero?
1: Se lo vuoi.
0: Grazie. Io quando parlo mi infervoro un po' e quindi... perché noi non vogliamo dialogare? Perché abbiamo paura di condividere quello che ci portiamo dentro? Per un motivo molto semplice. Se tu tiri fuori i pensieri che ti passano per la testa, se tu tiri fuori le cose che provi, hai paura che l'altro ti giudichi. Volete un esempio? Dice: guarda, io ti devo dire una cosa. Penso di essermi invaghito di un'altra persona. È difficile dire questa cosa, eh? Perché se tu dici una cosa del genere, l'altro può giudicarti e dire: ah, tu quindi non mi ami più perché... Guardate, le cose che pensiamo e che proviamo non determinano chi siamo. Le cose che scegliamo determinano chi siamo. Io posso provare, io da prete posso provare un'attrazione nei confronti di una persona, ma non è che siccome provo questa cosa sono un cattivo prete. Se assecondo questa cosa magari tradisco il mio ministero, se ci costruisco su questa cosa... La mia libertà fa la differenza, non i miei pensieri e le mie emozioni. Ma se le cose che mi porto nel cuore non posso dirle a chi amo, quelle cose nel cuore mi lavorano fino al punto da suggestionarmi, e mi suggestionano fino al punto da condizionare la mia libertà. Allora sì che io poi faccio le stupidaggini. E se io invece le tirassi fuori e ne parlassi a qualcuno che amo, non sarebbe liberante? Il dialogo è vincere il pudore di questa condivisione. Non è che siccome io ti sto dicendo quello che mi passa per la testa e per il cuore, allora significa che io sono quella persona. Ti sto dicendo, sto vivendo un momento in cui queste cose si stanno affacciando nel mio mondo interiore. A chi devo dire, con chi devo fare verità se non con te? Certe volte il demonio scappa appena accendi la luce. Perché il fatto che tu lo dici ha già in qualche maniera bloccato una questione. Guardate, ho toccato la questione relazionale dicendo perché questo magari subito ci mette nell'atteggiamento difensivo di uno che si sente... Dobbiamo eliminare il giudizio dal dialogo. Ma se io mi sento giudicato quando parlo, io non parlo. Quindi se c'è una cosa che dobbiamo far sparire dal tavolo è il giudizio. Questo significa che il giudizio non deve essere semplicemente self-control, capite? Adesso metto le mani sul tavolo, respiro, non ucciderò nessuno. No, no, amore, dimmi pure tutto quello che ti sta passando per la testa e per il cuore. È un lavorio interiore, capite? Significa che il giudizio non lo devi emulare, simulare esternamente. Lo devi vincere interiormente. E devi essere felice che hai un livello di condivisione con la persona che c'è di fianco in cui davvero c'è verità, perché ci diciamo tutto, il bene e il male. E non ci impressioniamo. Guardate, qui voglio insistere. Non vi impressionate dei pensieri, non vi impressionate delle emozioni. Queste sono cose che sono neutrali nella nostra vita finché non ci aggrappate la libertà. Il male non può fare niente senza di voi, niente, niente. Ogni giorno può affacciarsi e dire: Ma tu c'hai questa vita, io te ne mostro un'altra. Guarda come saresti felice se venissi di qua, di là, di su, se andassi a vivere in un paese tropicale e avessi tutte le persone a tua disposizione, sarebbe bellissimo, no? Sì, sarebbe bellissimo, ma io non voglio. Hai vinto. Non puoi cancellare la tentazione. Non possiamo cancellare le tentazioni, amici. Ma possiamo capire come non assecondare tutto quello che ci viene proposto nel nostro mondo interiore. Ma con chi si fa verità? Con le persone che si amano. E se non ci riuscite, fatelo almeno col confessore, cioè con una persona con cui aprire il cuore nella vita c'è bisogno. Ma se tu riesci a farlo solo nella confessione e non lo riesci a fare in un rapporto di coppia, in un rapporto che dovrebbe essere significativo nella tua vita, bisogna crescere in questo, eh? Ma finché io di fronte mi trovo qualcuno che mi giudica, non riuscirò mai ad essere me stesso, me stessa. Non riuscirò mai a dire la verità. Si capisce bene quello che è? Ecco, la terza e ultima cosa che vi accennavo prima è il dialogo con Dio, cioè parlare con Dio. Allora, qui si apre un altro orizzonte infinito, ma voglio semplicemente suggerirvi due cose. Che cosa significa dialogare con Dio, singolarmente come coppia? Uso queste due parole. La preghiera è coltivare la presenza e la parola. Se tu ti ricordi che Dio non è un'idea, ma è qualcuno, cerchi per tutta la giornata di fare memoria che Lui c'è. E questo ti cambia la vita. Sapere che Lui c'è. Quindi, quando una persona prega, non quando dice le preghiere, ma quando fa la memoria della presenza di Dio. In questo senso, ad esempio, l'adorazione eucaristica è una cosa, è un aiuto formidabile, perché lì c'è la presenza reale di Gesù nell'Eucaristia. Però a che cosa dovrebbe servire l'adorazione eucaristica? Anche quando Gesù è nel tabernacolo e tu sei al lavoro, non è che Gesù è meno presente lì. Quella presenza evidente nel pane eucaristico deve diventare permeante di tutto il resto della tua vita, tutto. Quindi anche quando sei al lavoro, quando sei da solo, quando sei in macchina, Gesù è presente e tu puoi vivere questa presenza. Questa presenza ti cambia la vita, perché se non sei da solo sei salvo. Due, basta la presenza? No, bisogna anche parlare, e anche Gesù parla. E come fa a parlare Gesù? Niente visioni, locuzioni interiori, discorsi. Siate semplici, noi sappiamo che il Signore ci parla realmente, veramente nella sua parola, cioè nel Vangelo, nella parola di Dio, nella Bibbia. Ma se noi non frequentiamo il Vangelo, ditemi, quando gli diamo la parola a Gesù? Siamo noi a mettere in bocca a Lui le parole, ma non lasciamo che la sua parola venga rivolta a noi, quella vera. Beh, finché voi non leggete il Vangelo seriamente, finché non frequentate realmente il Vangelo come singoli e come coppia, voi non state vivendo un rapporto di preghiera, ma state vivendo un rapporto con l'amico immaginario. Gesù non è l'amico immaginario. Gesù è reale, è presente. E così come è realmente presente nell'Eucaristia, realmente ci parla nel Vangelo. Eucaristia? Evangelo. Io non ho altre cose da aggiungere a che cosa dovrebbe essere il dialogo con Dio. Coltivare la presenza e coltivare la parola. Ecco, quando queste due cose ci sono, funziona anche tutto il resto del meccanismo. Perché chi sta con Gesù impara come si sta nella realtà. Chi si lascia rivolgere la parola da Gesù sa giudicare la realtà come Gesù giudica la realtà. Allora sì che il silenzio, il discernimento, il deporre le armi, il non giudicare, il dialogare, sono tutte cose che noi riusciamo a fare perché ce l'ha insegnate direttamente Lui. Da dove impariamo noi ad amare come cristiani? Da una tecnica? Da un giorno di ritiro? Da un percorso di coach di vita familiare? No, a noi queste cose le insegna Gesù quando lo frequentiamo. Se tu vuoi imparare ad amare come Gesù dice nel Vangelo, devi frequentare Gesù. È l'unico che può insegnarti questa cosa e cambiare realmente la tua vita. Allora, chiudo. Vigilare su che sguardo stiamo guardando gli altri. come io guardo la persona che ho di fianco, in maniera benedicente o lo considero un mio nemico? Perché se lo sguardo è bieco, è storto, è storta tutta la vicenda del sacramento del matrimonio. 2. La relazione c'è necessaria, soprattutto quando è faticosa la relazione, perché mette a nudo ciò che è nascosto dentro di noi. Dialogare significa imparare il silenzio. Il silenzio è un silenzio significativo perché ci fa fare discernimento sulle cose, non ci fa secondare qualunque cosa. E allo stesso tempo può diventare negativo quando è un modo per mettersi fuori da una relazione. Dialogare non significa avere ragione, ma significa capire qual è la maniera giusta di farci santi con le situazioni concrete. Noi dialoghiamo per capire come vivere le situazioni, non per avere ragione. Nel dialogo si condivide, e condividere significa che le cose che ci portiamo nel cuore le dobbiamo mettere sul tavolo, sapendo che non c'è bisogno del giudizio, perché quello che pensiamo e quello che proviamo sono cose neutrali, anche se sono cose orribili di cui ci vergogniamo, sono cose che hanno una tematica perversa, siccome sono solo nella testa e solo nella pancia, non sono né buone né cattive, è la nostra libertà che le rende buone o cattive. E se tu non le tiri fuori, ti condizionano la vita fino a farti prendere la decisione sbagliata. Ma tutto questo è tenuto insieme dal dialogo con Dio. Che cosa significa dialogare con Dio? Coltivare la presenza e la parola. Se io passo la mia vita di preghiera facendo memoria che Lui c'è e lasciando che Lui mi rivolga la sua parola, allora è Lui che mi insegnerà quell'amore vero, quell'amore che salva, quell'amore che viene chiesto di essere mostrato dal sacramento che avete ricevuto in dono. Grazie.
2: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: cassetta.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio. Lasciami, ma fallo in silenzio. Lasciami.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
1: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre purissima,
1: prega per noi.
0: Madre castissima,
1: prega per noi.
0: Madre sempre vergine,
1: prega per noi.
0: Madre immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre degna d'amore,
1: prega per noi.
0: Madre ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del buon consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di onore,
1: prega per noi.
0: Vergine degna di lode,
1: prega per noi.
0: Vergine potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Salvami, Signore, per la tua misericordia.
1: Signore, non punirmi nel tuo sdegno, non castigarmi nel tuo furore. Pietà di me, Signore, vengo meno. Risanami, Signore, tremano le mie ossa. L'anima mia è tutta sconvolta, ma tu, Signore, fino a quando? Volgiti, Signore, a liberarmi. Salvami per la tua misericordia. Nessuno tra i morti ti ricorda. Chi negli inferi canta le tue lodi? Sono stremato dai lunghi lamenti. Ogni notte inondo di pianto il mio giaciglio, il roro di lacrime il mio letto. I miei occhi si consumano nel dolore, invecchio fra tanti miei oppressori. Via da me voi tutti che fate il male. Il Signore ascolta la voce del mio pianto. Il Signore ascolta la mia supplica. Il Signore accoglie la mia preghiera. Arrossiscano e tremino i miei nemici. Confusi, indietreggino all'istante.

0: secoli dei secoli. Amen. Salvami, Signore, per la Tua misericordia.
1: Dio, rifugio del povero nel tempo dell'angustia. Ti loderò, Signore, con tutto il cuore e annunzierò tutte le Tue meraviglie. Gioisco in Te ed esulto. Canto inni al Tuo nome, o Altissimo. Mentre i miei nemici retrocedono, davanti a Te inciampano e periscono, perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Siedi in trono, giudice giusto. Hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio. Il loro nome hai cancellato in eterno, per sempre. Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico. È scomparso il ricordo delle città che hai distrutte. Ma il Signore sta assiso in eterno. Erige per il giudizio il suo trono. Giudicherà il mondo con giustizia. Con rettitudine deciderà le cause dei popoli. Il Signore sarà un riparo per l'oppresso. In tempo di angoscia, un rifugio sicuro. Confidino in Te quanti conoscono il Tuo nome, perché non abbandoni chi Ti cerca, Signore.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio, rifugio del povero nel tempo dell'angustia.
2: Dirò le Tue lodi, Signore, nell'assemblea del Tuo popolo.
0: Cantate inni al Signore che abita in Sion. Narrate tra i popoli le Sue opere. Vindice del sangue Egli ricorda. Non dimentica il grido degli afflitti. Abbi pietà di me, Signore. Vedi la mia miseria, opera dei miei nemici. Tu che mi strappi dalle soglie della morte, perché possa annunziare le Tue lodi, esultare per la Tua salvezza alle porte della città di Sion. Sprofondano i popoli nella fossa che hanno scavata, nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede. Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia. L'empio è caduto nella rete, opera delle sue mani. Tornino gli empi negli inferi, tutti

0: e che sono mortali.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Dirò le tue lodi, Signore, nell'assemblea del tuo popolo.
3: Fammi capire e osserverò la tua legge.
2: La custodirò con tutto il cuore.
4: Dalla seconda lettera ai Corinzi di San Paolo Apostolo. Vogliamo farvi nota, fratelli, la grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. Nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità. Posso testimoniare, infatti, che hanno dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a favore dei santi. Superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio. Cosicché abbiamo pregato Tito di portare a compimento fra voi quest'opera generosa, dato che lui stesso l'aveva incominciata. E come vi segnalate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo e nella carità che vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera generosa. Non dico questo per farvene un comando, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore con la premura verso gli altri. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. E a questo riguardo vi do un consiglio. Si tratta di cosa vantaggiosa per voi, che fin dall'anno passato siete stati i primi, non solo a intraprenderla, ma a desiderarla. Ora dunque realizzatela, perché come vi fu la prontezza del volere, così anche vi sia il compimento, secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è la buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede e non secondo quello che non possiede. Qui non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Per il momento la vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca alla vostra indigenza e vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Siano pertanto rese grazie a Dio che infonde la medesima sollecitudine per voi nel cuore di Tito. Egli infatti ha accolto il mio invito e ancor più pieno di zelo è partito spontaneamente per venire da voi. Con lui abbiamo inviato pure il fratello che ha lode in tutte le chiese a motivo del Vangelo. Egli è stato designato dalle chiese come nostro compagno in quest'opera di carità, alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore e per dimostrare anche l'impulso del nostro cuore. Con ciò intendiamo evitare che qualcuno possa biasimarci per questa abbondanza che viene da noi amministrata. Ci preoccupiamo infatti di comportarci bene non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello, di cui abbiamo più volte sperimentato lo zelo in molte circostanze. Egli è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi. Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore presso di voi. Quanto ai nostri fratelli, essi sono delegati delle chiese e gloria di Cristo. Date dunque a loro la prova del vostro affetto e della legittimità del nostro vanto per voi davanti a tutte le chiese.

0: Conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era, si è fatto povero per voi.
1: Perché voi diventaste ricchi grazie alla sua povertà.
0: Spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo.
1: Perché voi diventaste ricchi grazie alla sua povertà.
2: Dai discorsi di San Cesario di Arles, vescovo. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Dolcissima è questa parola, misericordia, fratelli carissimi. Ma se è già dolce il nome, quanto più la realtà stessa. Sebbene tutti vogliono che nei loro confronti si usi misericordia, non tutti si comportano in modo da meritarla. Mentre tutti vogliono che sia usata misericordia verso di loro, occhi quelli che la usano verso gli altri. O uomo, con quale coraggio osi chiedere ciò che ti rifiuti di concedere agli altri? Chi desidera di ottenere misericordia in cielo deve concederla su questa terra. Poiché dunque tutti noi, fratelli carissimi, desideriamo che sia fatta misericordia, cerchiamo di rendercela protettrice in questo mondo, perché sia nostra liberatrice nell'altro. C'è infatti in cielo una misericordia a cui si arriva mediante le misericordie esercitate qui in terra. La Scrittura dice in proposito: «O Signore, la tua misericordia è in cielo». Esiste dunque una misericordia terrena e una celeste, una misericordia umana e una divina. Qual è la misericordia umana? Quella che si volge a guardare le miserie dei poveri. Qual è invece la misericordia divina? Quella, senza dubbio, che ti concede il perdono dei peccati. Tutto ciò che la misericordia umana dà durante il nostro pellegrinaggio, la misericordia divina lo restituisce in patria. Dio, infatti, su questa terra ha fame e sete nella persona di tutti i poveri, come ha detto egli stesso. Ogni volta che avete fatto queste cose a uno di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Quel Dio che si degna di ricompensare in cielo vuole ricevere qui in terra. E chi siamo noi che quando Dio dona vogliamo ricevere e quando chiede non vogliamo dare? Quando un povero ha fame, è Cristo che ha fame, come egli stesso ha detto: «Ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare». Non disprezzare dunque la miseria dei poveri, se vuoi sperare con sicurezza il perdono dei peccati. Cristo, fratelli, ha fame. Egli si degna di avere fame e sete in tutti i poveri. Quello che riceve sulla terra lo restituisce in cielo. Che cosa volete, fratelli, e che cosa chiedete quando venite in chiesa? Certamente non altro che la misericordia di Dio. Date dunque quella terrena ed otterrete quella celeste. Il povero chiede a te, anche tu chiedi a Dio. Ti chiede un pezzo di pane, tu chiedi la vita eterna. Dà al povero per meritare di ricevere da Cristo. Ascolta le sue parole. Date e vi sarà dato. Non so con quale coraggio pretendi di ricevere quello che non vuoi dare. Quando perciò venite in chiesa, non negate ai poveri un'elemosina, anche se piccola, secondo le vostre possibilità.

0: Siate pieni di misericordia, come il Padre vostro.
1: Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato.
0: Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
1: Perdonate e vi sarà perdonato. Date e vi sarà dato.
2: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendiamo.

siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Al mattino ti prego, Signore, ascolta la mia voce.
1: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio.

0: Lodiamo il tuo nome glorioso, Signore nostro Dio.
1: Gloria al Signore nel suo tempio, egli regna per sempre.
2: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
3: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono. Il Signore sull'immensità delle acque.
2: Il Signore tuona con forza. Tuona il Signore con potenza. Il tuono del Signore schianta i cedri. Il Signore schianta i cedri del Libano.
3: Fa balzare come un vitello il Libano, e il Sirion come un giovane bufalo.
2: Il tuono saetta fiamme di fuoco. Il tuono scuote la steppa. Il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
3: Il Signore è assiso sulla tempesta. Il Signore siede re per sempre. Il Signore darà forza al suo popolo. Benedirà il suo popolo con la pace.
2: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Signore nel suo tempio, egli regna per sempre.
1: Chi non vuol lavorare, neppure mangi. Sentiamo infatti che alcuni fra di voi vivono disordinatamente, senza far nulla e in continua agitazione. A questi tali ordiniamo, esortandoli nel Signore Gesù Cristo, di mangiare il proprio pane lavorando in pace. Voi, fratelli, non lasciatevi scoraggiare nel fare il bene.

0: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
0: Egli solo ha fatto prodigi.
1: Benedetto il Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Da sempre e per sempre, benedetto il Signore.
2: Benedetto il Signore, nostro Dio.

0: Benedetto il Signore, nostro Dio.
1: Glorifichiamo Cristo, nostro Signore, pieno di grazia e di Spirito Santo, e con fiducia chiediamo.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Concedi a noi di trascorrere questo giorno nella gioia, nella pace e senza peccato, perché giunti a sera possiamo lodarti con cuore puro e riconoscente.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Risplenda su di noi la luce del tuo amore e la tua sapienza ispiri i nostri progetti e le nostre opere.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: La tua mano ci sostenga nel servizio del bene e ci custodisca nella tua amicizia.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
2: Proteggi coloro che si affidano alle nostre preghiere. Colmali di ogni benedizione nel corpo e nello spirito.
0: Donaci il tuo Spirito, Signore.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ispira le nostre azioni, Signore, e accompagnale con il Tuo aiuto, perché ogni nostra attività abbia da Te il suo inizio e in Te il suo compimento. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

tue chiavi perse, le lacrime asciutte, le notti a scavare, a nasconderti, le labbra tradite, le vecchie ferite, chi dice che così è la vita? Le voci distanti, gli abbracci e gli schiaffi, un cuore a ripeterti, sono qui. Tra luce e bicchieri, consideri ieri come un palloncino volato via. Insieme alle nostre paure, è un cielo che scorda il tuo nome.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: E ci apre ad una vita che non ha fine, la vita eterna, la vita vera.

tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi parleremo di unità dei cristiani. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

0: Ancora buongiorno a tutti. Come anticipato, oggi parleremo di unità, di unione dei cristiani. E lo faremo in compagnia di un graditissimo ospite, Don Norberto Donghi. Don Norberto, buongiorno.
1: Buongiorno Orazio, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Grazie, grazie ancora di essere con noi stamane. Nella preghiera della crocifissione, Don Norberto, Gesù dice che siano tutti uno come tu sei in me, Padre, e io in te. Siano anch'essi uno in noi, sicché il mondo creda che tu mi hai mandato. Gesù invoca proprio l'unità dei cristiani, eppure dopo più di 2000 anni essa ancora non avviene, per colpa ovviamente dei cristiani, Don Norberto.
1: È il sogno davvero di Gesù, che proprio nella sera dell'ultima cena ha pregato, ben consapevole che non sarebbe stata facile questa fraternità e questa unità. Però questo è certamente il punto di forza. Ogni volta che le chiese si ritrovano per pregare, tentare di costruire rapporti più fraterni e di camminare verso l'unità, il punto di forza è esattamente questo: la volontà e la preghiera di Gesù. Se Gesù ha pregato, se Gesù ha desiderato così tanto in un momento così particolare della sua esistenza, come era la vigilia della sua passione, l'unità dei suoi discepoli, questo non è solamente un desiderio che la Chiesa di ogni tempo deve rincorrere, ma nello stesso tempo è il punto di forza. Se il Signore ha pregato, è un cammino possibile, sta davanti a noi con le sue difficoltà, ma è certamente possibile.
0: Tante volte, troppe volte, a un cristiano, Don Norberto, capita di rivolgersi ad un altro cristiano nel nome di Gesù e di non trovare la mano tesa. Questa è la mortificante realtà. Si è perduto in tanti cristiani di nome e non di fatto il senso profondo di Cristo.
1: Sì, il sogno di Gesù affinché siano una cosa sola, che deve stare al di sopra di tutto. In questi anni, anche grazie al cammino delle chiese, al Concilio Vaticano II e a tutto quello che ne è uscito nei decenni successivi, si è compreso che l'unità dei cristiani non può essere certamente un'unificazione, o perlomeno non lo sarà prossimamente un'unificazione, ma quella capacità tutti di essere ricondotti all'essenziale della fede e nello stesso tempo anche di riconoscere che le diversità che ci caratterizzano sono delle ricchezze. In fondo questo fin dall'inizio la Chiesa lo ha riconosciuto, quando ha ammesso i 4 Vangeli canonici, l'Evangelista Marco, Luca, Matteo e Giovanni, 4 modi diversi di intendere la persona di Gesù, il ministero di Gesù, la figura di Gesù. Tutti sono una cosa sola, tutti raccontano il medesimo evento, ma con delle caratteristiche diverse. Ecco, fin dal principio la Chiesa è una e distinta. Ricordiamo bene, come l'Apostolo Paolo dice, lo Spirito Santo è all'origine di carismi diversi, di modalità diverse, ma è anche principio di unità. E quindi ogni volta che noi incontriamo un fratello che appartiene magari a una confessione diversa, a una chiesa diversa, la mano tesa c'è, perché è più quello che ci unisce che quello che ci distingue.

0: Quale dialogo è necessario in una società sempre più multiculturale, Don Norberto?
1: Questo è importante. Talvolta ricordo Benedetto XVI quando ci raccontava, ci diceva che sulla fede magari si fa un po' più fatica, ma c'è una dimensione invece culturale della fede che può essere maggiormente condivisa, e quindi questo farebbe bene al mondo. Anche Papa Francesco, quando parla dell'ecumenismo, anche nell'Evangelii Gaudium, lo fa parlando nello stesso tempo della pace, facendoci comprendere come se davvero i cristiani camminassero di più, ecco, da questo punto di vista, per ricercare un'unità tra di loro. Questo farebbe bene al mondo intero, farebbe bene alla pace anche tra i popoli, tra le culture diverse. Il confronto culturale è necessario ed è un grande cammino che ci sta davanti, e io credo che deve essere fatto agli alti livelli, come viene fatto, ecco, dalla Chiesa Cattolica, con i vari dicasteri, i vari organismi, le conferenze episcopali, ma nello stesso tempo deve nascere anche dal basso. Oramai le nostre città, anche di provincia, lo vediamo, sono fatte non più da una cultura sola, ma sono multiculturali, multietniche, multireligiose, quindi una cultura che nasce dal basso, dal rispetto, dalla conoscenza reciproca. Questo non può che far bene.
0: Ecco, lei citava Benedetto XVI, io vado più indietro, vado a Giovanni Paolo II, che diceva: l'unione può essere soltanto frutto della conoscenza della verità nell'amore, e tutte e due devono operare insieme. L'una separatamente dall'altra ancora non basta, perché la verità senza l'amore non è ancora la piena verità, come l'amore non esiste senza la verità.
1: Verità e misericordia si incontreranno, anticipa il Salmo, ed è una grande verità. Talvolta i nostri scontri nascono proprio perché non ci si conosce, o si ha una conoscenza fredda, gelida, che non è una conoscenza innamorata l'uno dell'altro, che diventa curiosità, che diventa capacità di mettersi in relazione autentica, valorizzando il bene che c'è presente gli uni negli altri. Ma è questa davvero della conoscenza e dell'amore, ha ragione di sottolinearle come un punto unico, come due facce di una medesima medaglia, di una medesima moneta, ma proprio partendo dalla conoscenza, una conoscenza che vuole bene, che è con un volto simpatico, che ha voglia di approfondire questo. Poi ognuno è libero, giustamente, di tenersi le proprie tradizioni, alle quali evidentemente siamo cari, ma quando c'è interesse reciproco nell'altro, conoscenza reciproca nell'altro, quella stima gli uni per gli altri,

0: Don Norberto, io la ringrazio, è sempre un piacere ascoltarla. Allora, oggi ai piedi della Madonna porti come al solito i nostri malati, i nostri carcerati, quanti sono nel bisogno, li porti tutti lì, ai piedi della Vergine.
1: Lo farò senz'altro, grazie.
0: Buona giornata, Don Norberto.
2: Buona giornata a voi, buona giornata.
0: Grazie.

di me dentro le persone sbagliate. Qualcuno ha preso il meglio, qualcuno ha preso il peggio. E a volte fa davvero male. Così tanto male che non sento nemmeno più.

C'era una grande festa nella capitale perché la guerra era finita. I soldati erano tornati tutti a casa e avevano gettato le divise. Per la strada si ballava e si beveva vino. I musicanti suonavano senza interruzione. Era primavera e le donne finalmente potevano, dopo tanti anni, abbracciare i loro uomini. All'alba furono spenti i falò e fu proprio allora che tra la folla, per un momento, a un soldato parve di vedere una donna vestita di nero che lo guardava con occhi cattivi.

mentre aspetto il tuo ritorno, metto in ordine le idee. Non so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Ho aggiustato il lavandino e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita mi conosce già.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 27 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: l'appello di Leone XIV per la Terra Santa, si torni a negoziare un'equa soluzione politica dalla Cisgiordania, nuove denunce dell'ANP, due moschee incendiate dai coloni israeliani. Notte di attacchi tra Russia e Ucraina, droni di Kiev su Belgorod e sulla città russa di Rostov, almeno due morti, anche Mosca colpisce, Putin, l'operazione militare finirà con la nostra vittoria. Disclosure Day, l'ultimo film di Spielberg, non solo fantascienza ma una storia di empatia e ricerca della verità, come guardarla alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone. Le 8. Francesco De Remigis in studio, ben trovati all'ascolto. Apriamo questa prima edizione del radiogiornale con le parole del Papa, riflettori su Cisgiordania e Gaza, l'Angelus di Leone XIV, recitato ieri da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Si rispettino pari dignità e uguali diritti per ogni persona, le sue parole. L'attenzione per le sorti della regione medio orientale riguarda anche il tanto caro Libano, all'indomani della beatificazione di Elia Ohayek, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Pace per l'intero popolo, ci dice tutto Antonella Palermo.
2: La pace che non decolla, non si stabilizza, che fa amaramente le spese rispetto a interessi mortiferi è il tema centrale dell'appello del Papa.
3: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
2: Lo sguardo si allarga a tutto il Medio Oriente, dove l'escalation di violenza e distruzione a causa delle operazioni militari sta incidendo gravemente sulla vita dei civili. La carenza di acqua potabile ed elettricità è un dato che non passa in secondo piano nel richiamo del Pontefice.
3: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia.
2: Possa il Signore toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili, ancora le parole del Papa, per tutti i popoli sofferenti a causa della guerra.
1: È un'azione urgente per fermare le violenze in Cisgiordania e anche la richiesta del presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas ai leader della comunità internazionale. Sul campo il premier israeliano Netanyahu ha definito le azioni operazioni antiterrorismo. Il servizio è di Silvia Giovanrosa.
4: Muri imbrattati con scritte che chiedono vendetta, due moschee incendiate, aggressioni e decine di arresti. Questo è il bilancio fornito dalla ANP delle azioni dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania. Le tensioni si sono esacerbate lo scorso venerdì quando in uno scontro a fuoco tra coloni israeliani e residenti palestinesi nei pressi di Nablus, villaggio a circa 60 km da Gerusalemme, sono rimaste uccise 6 persone fra palestinesi e israeliani. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un video registrato prima di partire la volta di Washington di essere pronto ad agire in modo ancora più vasto contro i covi del terrorismo in Cisgiordania. Attualmente, dopo la massiccia operazione militare ordinata dal premier israeliano, in Cisgiordania sono stati arrestati oltre 80 palestinesi fermati e 300 luoghi perquisiti. Le azioni militari israeliane continuano anche in Libano. Le IDF stanno distruggendo abitazioni e bombardando diverse aree nel sud del paese. Lo scrivono su X le forze armate libanesi.
1: Restiamo in Medio Oriente perché se tra Stati Uniti e Iran la diplomazia è tuttora al lavoro per rilanciare il memorandum d'intesa, proseguono anche i colloqui tra Iran ed Oman sulla futura gestione dello stretto di Hormuz, dove per ora non si registrano nuovi attacchi. Andiamo in Ucraina perché Kiev rilancia la proposta di un cessate il fuoco aereo da presentare alla Russia nell'ambito di un nuovo tentativo di rilanciare i colloqui diplomatici. Il presidente russo ieri ha ribadito però che l'operazione militare finirà solo con la vittoria di Mosca. Eugenio Bonanata ci racconta cosa sta accadendo sul campo.
5: Ancora attacchi ucraini nel corso della notte all'indomani dei raid delle forze di Mosca colpite la città di Rostov nella parte meridionale della Russia, provocando almeno 2 morti e 5 feriti. I droni di Kiev si sono abbattuti anche sulla regione di Belgorod, causando danni ad edifici e feriti tra i civili. In nottata, dall'altra parte, le forze russe hanno preso di mira la zona di Zaporizhia con un bilancio di almeno un morto e un ferito. Attaccata in queste ore anche la regione di Sumy, dove si registrano altri 5 feriti. L'operazione militare finirà con una nostra nostra vittoria, ha assicurato ieri il presidente Putin, chiedendo unità al popolo russo. Oggi invece il neo primo ministro britannico riceverà il presidente ucraino Zelensky, primo leader straniero ad incontrarlo da quando ha assunto l'incarico la settimana scorsa, per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev.
1: Rientriamo in Vaticano, l'industria dei consumi avvelena il cuore, Dio allarga la vita. L'Angelus recitato da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, Leone XIV ha messo in guardia dal consumismo che modifica il palato e non lo sazia, esortando a lasciarsi sorprendere dall'incontro con il divino. Sentiamo dunque la voce del pontefice nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: La Chiesa è comunione di persone diverse, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo.
6: Sono questi alcuni degli spunti offerti dal Papa all'Angelus, recitato davanti ai fedeli raccolti in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo.
3: E questo è un primo aspetto importante del modo in cui Dio è vicino e si fa trovare. L'incontro col suo regno è una svolta che non restringe, ma allarga la vita.
6: Il dono da chiedere al Signore, spiega il pontefice, è saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di rinunciare ai propri averi.
3: Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi.
1: E nella festa dei santi Gioacchino e Anna il Papa non ha trascurato di menzionare i nonni e gli anziani nella giornata loro dedicata. Ringraziamo insieme il Signore per il dono degli anziani e impegniamoci a garantire loro la giusta attenzione e assistenza. Lo ha detto per l'appunto ieri il Papa dopo l'Angelus, nel giorno in cui la Chiesa ha celebrato la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, ideata da Papa Francesco. Il tema scelto quest'anno da Leone, io invece non ti dimenticherò mai. Al microfono di Edoardo Valentino, Laura Bricola, coordinatrice dell'associazione Un Sorriso in Più, a sostegno degli anziani che vivono in strutture loro dedicate.
7: È un'opportunità per noi quella di stare accanto all'anziano, dedicarsi proprio con cura, con attenzione, con curiosità anche alle storie di vita delle persone. È qualcosa che ci arricchisce reciprocamente, fa sentire l'altro non dimenticato. Mi piace tantissimo il titolo che il Papa ha scelto per questa giornata e mi piacciono molto le parole che ha usato in questo messaggio. Parla direttamente agli anziani e dice loro di non sentirsi inutili. Questo è quello che noi, andando a trovare i nostri cari, dobbiamo far sentire, che sono preziosi e che la loro vita vale fino all'ultimo momento.
8: Giornata che cade in piena estate, è un periodo complesso per le persone più fragili.
7: Effettivamente anche noi riscontriamo che a volte gli anziani si sentono un po' un peso in questo periodo, non vorrebbero trattenere i familiari da un periodo di riposo, dall'altra parte sanno di essere nella necessità.
1: Ancora a Medio Oriente, perché il parroco di Gaza, padre Gabriel Romanelli, ha scritto sui social che Papa Leone gli ha inviato ieri un messaggio. I giorni passano, ha scritto il Papa, anche le settimane, ma vedo che la situazione è ancora molto difficile. Non passa giorno senza che io pensi e preghi per coloro che soffrono. Grazie per accompagnarli. Così il pontefice, che ha aggiunto che Dio vi aiuti e vi dia forza. Il Papa ha dato la sua benedizione e ha concluso: un abbraccio fraterno. Ci spostiamo sulla cultura, un'opera di fantascienza che prima ancora che di extraterrestri parla di empatia e ricerca della verità. È Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Come vedere questa pellicola alla luce dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV? È la domanda che ci siamo posti oggi. Sentiamo allora il servizio di Lorenzo De Cesaris.
9: Più che sugli alieni, Disclosure Day riflette sulla responsabilità morale di chi conosce la verità e sul rapporto tra potere, paura e informazione. Nascondere o rivelare l'esistenza degli alieni. Una rivelazione destinata a ridisegnare il posto dell'umanità nell'universo. Nel finale, una sola parola: listen. Ascoltate, un messaggio che richiama l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dove il pontefice definisce la verità un bene comune e invita a promuovere un'ecologia della comunicazione fondata sul dialogo, sul pensiero critico e sulla fraternità. La vera salvezza non nasce dalla cultura della potenza appartenente al paradigma tecnocratico, ma dalla capacità di ascoltare l'altro e di trasformare l'incontro in occasione di pace e di costruzione della civiltà dell'amore.
1: È tutto per questa edizione. L'informazione della Radio Vaticana torna puntuale alle ore 9. Un ringraziamento da Bruno Orti in regia e da Francesco De Remigis.
10: Non cambiate canale, eh?

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto sempre a prendermi l'acqua per strada che non ho l'ombrello nemmeno stasera, tienimi la fronte.

troppe parole, a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorrei.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è alla Casa Bianca. La guerra in Ucraina, attacco nella notte a Zaporizhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. E c'è stato anche un raid di Kiev nel sud della Russia, Rostov sul Don, 2 persone sono rimaste uccise. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceverà il presidente ucraino Zelensky, primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico, per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. L'appello di Papa Leone per la Terra Santa ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Ascoltiamo.
2: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali. In particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
1: In Germania è stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballou, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino sabato sera, ha scagliato il suo van sulla folla provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'attentatore nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria. Nuova sparatoria negli Stati Uniti, a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, ha comunicato che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: Luce Rossa in diretta, buongiorno amiche e amici di Radio Vaticana con voi anche in questo lunedì 27 di luglio. Un saluto da Andrea De Angelis allo studio 9 di Radio Vaticana. Trasmettiamo grazie al nostro tecnico Gabriele Di Domenico. Avete ascoltato il notiziario flash, tra poco Francesco De Remigis sarà in studio con noi. E appena dico notiziario flash, subito alla regia ci ricordano lo stacco del GR, meraviglioso. In effetti i suoni, la radio, i richiami, quali sono i suoni che più vi rimandano anche a quelli che magari sono programmi di un tempo, emittenti, canali, trasmissioni che avete amato o che amate ancora, compresa la nostra? In fondo Radio Vaticana con voi ormai da oltre 5 anni vi accompagna ogni giorno nelle mattinate. Lo faremo, ve lo ricordo ancora una volta, anche in questa stagione estiva, anche con stacchi quali quelli dei notiziari flash e non solo. Lo continueremo a fare anche nel prossimo palinsesto che avrà inizio a metà settembre. Ma protagoniste e protagonisti siete e restate voi scrivendoci al 335 12 43 722. Saluto Carmela, poi Virgilio ci manda il buongiorno. Ancora un caro saluto dal viaggio, sto rientrando dalla Puglia, così ci scrive Michela. C'è un pizzico, no, di così a volte si prova già nostalgia appena si sta per tornare a casa per il bel periodo trascorso, però certamente c'è anche tanta gratitudine. Di girasoli ci parla Filomena. Ce ne invia uno, è l'unico fiore che si gira a seconda della posizione del sole. Noi possiamo girarci alla luce che emana Cristo nella nostra vita, donando a nostra volta luce a chi ci sta intorno. E questo è il mio augurio per questo inizio di una nuova settimana assieme. Poi ancora c'è chi ricorda come ieri si è celebrata, è vero, la giornata dei nonni e degli anziani, la sesta istituita da Papa Francesco, ogni quarta domenica di luglio, perché è la domenica a ridosso della festa dei Santi Gioacchino e Anna. Ieri tra l'altro c'è stata una perfetta coincidenza tra le due ricorrenze. Ancora ci scrive Carlotta e poi buongiorno a Mirella dalla Toscana e a Santino, un saluto anche da lui. Vedo ancora messaggi che arrivano, continueremo a leggerli tra un attimo. Come ogni lunedì alle 9.30 verrà a trovarci poi in studio Gabriele Nicolò con le sue spigolature di letteratura. Oggi parleremo di Hemingway, ma anche di un qualcosa che accadde nell'agosto del 37, non voglio anticiparvi di più. E poi andremo addirittura fino a Zanzibar con Stefano Conte. Lui è chirurgo pediatrico, ma è anche e soprattutto da anni colui che organizza la Zanzibar Cup, e ne parleremo in chiusura di questa ora assieme. Iniziamo anche in musica con una cantante che ci ricorda com'è straordinaria. Cosa, Gabri? La vita.
2: Ci sono momenti che passano in fretta e il tempo che vola sa di sigaretta. Ci sono momenti che pensi alla vita ed altri in cui credi che è proprio finita.

0: Un saluto anche da Roseli, che al 335 12 43 722 scrive: ciao Andrea, buongiorno a tutti. Ascoltavo in auto, adesso non più, sono al lavoro. Un carissimo saluto a tutti, con gratitudine, Roseli. E poi ancora un commento al brano appena ascoltato: è l'ordinarietà che la rende straordinaria, la vita. E ancora Nicola ci manda un saluto: vi seguo anch'io dall'automobile. Ne approfittiamo allora per ricordarci sempre massima prudenza, mi raccomando, soprattutto in questi giorni in cui si parte e non si vede l'ora di arrivare al mare, in montagna che sia. Prudenza, così arriviamo tranquilli, sereni, e poi magari si torna pure a casa. Speriamo dopo un bel po', dai, godiamocela quest'estate se possibile. Adesso però qualche appuntamento di oggi, partendo dalle ore 12, perché pregheremo come sempre assieme dalla Santa Casa di Loreto il Santo Rosario e l'Angelus alle 12 in punto, a Siracusa invece alle 19 la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime. Vi segnalo poi anche un appuntamento a Santiago del Cile, perché presso il Centro d'Estensione della Pontificia Università Cattolica del Cile si terrà il 7° seminario internazionale sul tema Le sfide dell'intelligenza artificiale. Tra i promotori dell'evento, la Conferenza Episcopale Cilena e il CELAM. Scopriamo adesso a chi affidare le nostre preghiere.
1: Oggi, 27 luglio, la Chiesa ricorda San Pantaleone, medico e martire. Nato a Nicomedia di Bitinia, nell'attuale Turchia, educato cristianamente dalla madre, una volta diventato medico, Pantaleone inizia a curare gratuitamente i poveri. Ma questo non piace alle autorità pagane. Denunciato all'imperatore, viene condannato a morte e muore da martire nel 305. In questo giorno si ricorda inoltre San Celestino I, Papa, San Simeone Stilita il Vecchio.
0: 9:15 in punto, Francesco De Remigis, troppo puntuale, buongiorno.
2: Buongiorno Andrea, buongiorno, un caro saluto a chi ci ascolta anche dall'auto, anche da casa e anche attraverso l'app, ricordiamolo. Potete ascoltare, cari amici, Radio Vaticana, Vatican News, con un semplice clic sull'icona del microfono sul nostro sito vaticannews.va.
0: E ne approfitto anche per ricordare, visto che tra l'altro l'hai appena pubblicato attraverso i nostri canali, in particolare su WhatsApp, il podcast dell'ultima edizione del Radio Giornale e altri contenuti esclusivi, anteprime, ospiti, immagini, e seguite anche la pagina Facebook di Radio Vaticana e il nostro canale X. Detto questo, perché volevo che fossi un po' in ritardo, niente, sempre 9:15, tra pochi secondi sono le 16, iniziamo allora puntuali a parlare del GR. Scherzi a parte, Francesco, abbiamo potuto, attraverso il notiziario che hai condotto, tornare a quello che è stato l'Angelus di ieri in quelle di Castel Gandolfo. Il Papa questa sera intorno alle 20 lascerà Castel Gandolfo e dunque si conclude il periodo di riposo iniziato circa 3 settimane fa. Era strapiena la piazza del borgo laziale, forse perché comunque essendo l'ultimo Angelus di questo ricco mese di luglio per chi abita quelle vie e quei luoghi, non si voleva perdere questo appuntamento.
2: Eh sì, lo commentavamo assieme poco prima che tu entrassi in studio qui in diretta da Palazzo Pio, una giornata testimoniata anche delle foto del nostro servizio multimedia che trovate anche sul sito, ricca di persone che non erano soltanto fedeli, dobbiamo ricordarlo, tante persone anche curiosi di avvicinare Papa Leone, che ha rivolto loro un saluto. Ma come dicevi correttamente Andrea, una giornata in cui Papa Leone, prima nell'Angelus ma soprattutto nel dopo Angelus, ha acceso i riflettori su Cisgiordania e Gaza, un scenario, quello medio orientale, particolarmente segnato da nuove crisi sul campo, sul terreno, come diciamo spesso, perché dobbiamo ricordarlo, soprattutto nelle ultime ore l'esercito israeliano ha ricevuto l'ordine dal governo di intervenire in alcuni villaggi in Cisgiordania. Dunque siamo nella parte strettamente adiacente ad Israele. Abbiamo parlato a lungo di Gaza nei mesi scorsi. Nelle ultime ore è necessario concentrarsi su questo quadrante. Perché? Perché l'esercito israeliano, per l'appunto, sta attuando operazioni che il premier israeliano Netanyahu definisce di antiterrorismo, e dunque il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas da ore sta rivolgendo una serie di appelli alla comunità internazionale affinché i fari vengano accesi su questo quadrante e affinché si faccia pressione sul governo israeliano perché possa interrompere queste azioni. Il Papa, dicevamo, è tornato sul appello al negoziato per un'equa soluzione politica. Ha ricordato Papa Leone un tema, quello della diplomazia e del dialogo, che il pontefice non abbandona mai e che ricorda ogni istante quanto sia necessario tornare a parlarsi. Abbiamo visto che c'era stato anche un esempio positivo in questo senso nelle ultime settimane, per esempio tra il governo libanese e il governo israeliano, anche se nel sud del Libano, contro le postazioni di Hezbollah, l'esercito israeliano continua ad procedere con attacchi. Il governo centrale libanese, presieduto da Aoun, e quello israeliano continuano invece a parlarsi. Ricordiamo, due paesi che da decenni non hanno più relazioni diplomatiche, dunque anche qui un segno, una volontà, una testimonianza di essere capaci quando si vuole di parlare, dialogare, arrivare magari anche ad una tregua, se non ad una pace. Questo lo scenario in breve medio orientale, per cui il Papa ha invocato ancora una volta tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza, come dicevamo, spazi di dialogo e diplomazia.
0: E poi il Papa ha parlato anche degli incendi che colpiscono in particolare Francia e Spagna, del Venezuela, della giornata dei nonni e degli anziani. Noi torneremo anche nel corso dei prossimi notiziari in particolare sulla questione legata agli incendi e su quanto sta vivendo il Venezuela ad un mese dal terremoto. Però venendo alla catechesi, visto che poi quanto detto dal Papa riguarda ciascuno di noi, tutti noi, tutti voi che siete collegati, nessuno escluso, Leone ha voluto ricordare che l'industria dei consumi, ha proprio parlato di palato che viene sollecitato il Papa, talvolta però avvelena il cuore, perché è come se siamo sempre chiamati a dover consumare di più qualcosa di diverso, ma appena riusciamo ad ottenere quel qualcosa che apparentemente è indispensabile o certamente è desiderabile, ecco che subito subentra un nuovo bisogno. Allora l'invito a guardare invece a Dio, all'incontro con Dio, che allarga la vita, che ci permette di vedere oltre, di comprendere cos'è che davvero conta. Questo tipo di invito forse, Francesco, vale anche e soprattutto durante una stagione qual è quella estiva, dove queste sirene consumistiche possono arrivare in maniera ancora più forte.
2: Assolutamente, dove bisogna anche ricordarlo, cambia anche un po' il modo di fare le vacanze, come testimoniano anche i tanti messaggi che ci arrivano e sono arrivati anche nei giorni scorsi. Le rilevazioni degli istituti di ricerca delle ultime settimane che ci ricordavano come sia anche un po' cambiata la modalità di vacanza, quindi vacanze più brevi, magari un fine settimana lungo, poi due settimane ancora di lavoro e poi un altro piccolo periodo di riposo. Mentre Papa Leone, lo ricordavi, esaurisce in queste ore il suo periodo di riposo e di lavoro anche a Castel Gandolfo, non dimentichiamolo, c'è chi deve fare una certa attenzione anche per necessità al portafoglio e alle spese, dunque anche modificare quelle attitudini per le vacanze estive che qualche anno fa, forse qualche decennio fa, erano ben più lunghe. Una delle cose che più ha colpito la nostra redazione e di cui abbiamo voluto raccontare il dettaglio anche grazie a un articolo del collega Giribaldi che trovate su vaticannews.va è stata la scelta terminologica, lessicale di Papa Leone, perché parlare del veleno dell'industria dei consumi che modifica il palato dà proprio l'immagine di come sia non un automatismo quello di arrivare a non essere mai sazi, ma una conseguenza di alcune scelte che evidentemente vengono fatte, talvolta consapevolmente, talvolta inconsapevolmente. E dunque Papa Leone offre un rimedio e lo fa con la semplicità consueta del servizio che svolge, offrendo il ricorso e l'avvicinamento a Dio e naturalmente naturalmente l'invito sempre a guardare in alto anziché soffermarsi anche su delle cose, detto proprio all'italiana, cioè cose, materie che troviamo anche nei mercati, che non sono sempre necessarie e da cui invece spesso ci lasciamo attrarre. Ogni tanto guardare in alto aiuta, e Papa Leone ce lo ha ricordato come rimedio anche a queste situazioni.
0: Grazie a Francesco Remigis, tornerai alle 10 con la prossima edizione del notiziario Flash. Noi ci fermiamo in musica con i Subsonica, che cantano questo brano Ghibli, che ci parla di un vento del deserto in Marocco che sembra spazzare tutto, ma in realtà vuole anche riportarci all'essenza. Grazie Francesco.
2: Grazie.

Entriamo dunque nelle edicole italiane, ma prima, grazie ad un messaggio che ci invia Franco al 335 12 43 722, torniamo a quel vento del deserto, perché vuole condividere con noi una notizia che ci porta proprio lì in Marocco, in quanto ieri il Marocco ha annunciato di aver intitolato a Donald Trump la superstrada per il Sahara. Il presidente americano ha subito ringraziato: che onore immenso, spero di avere un giorno l'opportunità di percorrere l'intera lunghezza di questa autostrada. È un progetto che costerà circa 1 miliardo di euro, poco più di 1000 chilometri. Ecco, anche una nota di cronaca unita alle note di musica, anche questa è Radio Vaticana con voi. Diamo una rapida occhiata ai quotidiani, perché poi ci raggiungerà in studio con le sue spigolature Gabriele Nicolò. Partiamo dal Corriere della Sera. È un attacco allo Stato, parla il ministro dell'interno italiano Piantedosi. Serve unità, la politica prenda le distanze. Sono stati identificati 436 no TAV, esultano gli organizzatori, grande giornata. Gli agenti feriti sono 124, bruciano tutto, così un agente in un audio, mai visto volare così tante pietre. E poi ancora di spalla a destra quanto accaduto in quel di Berlino: l'auto sulla folla, la fuga, poi lo circondano, ucciso con il coltello in mano. Abdul Balut voleva unirsi all'ISIS, 21 anni, l'attentatore al Pride di Berlino è corso incontro agli agenti con il coltello in mano ed è stato ucciso. Cittadino tedesco di origini libanesi, era legato ad ambienti islamisti, scrive il Corriere. Le tracce di un presunto complice. Di questa notizia parlano e lo fanno in apertura sia la Repubblica che il Giornale, con toni diversi, perché il Giornale titola: la jihad uccide gli amici LGBT, l'attentato a matrice fondamentalista. Abdul, già condannato per terrorismo, morto nello scontro con la polizia, corto circuito a sinistra, è il titolo, dove c'è anche del sarcasmo da parte del Giornale. La Repubblica invece: a Berlino torna l'incubo ISIS, l'attentato al Pride a matrice islamista, morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van uccidendo una donna, aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz dice: vogliono dividerci. Così Merz, dunque, come riporta puntualmente la Repubblica. Attenzione, perché, e non lo avevo notato stamane leggendo i giornali, ma mi fa piacere notarlo adesso, la Repubblica, pagina 23, parla di Tina Anselmi. Lo sapete, Tina Anselmi, la prima donna a diventare ministro in Italia. Quando accadeva? Il 29 luglio del 1976, dunque 50 anni fa. E noi il 29 luglio, dopodomani per intenderci, mercoledì più o meno a quest'ora, parleremo proprio di questo anniversario, ricorderemo la straordinaria figura di Tina Anselmi, politica cattolica, primo ministro donna della Repubblica, partigiana, e lo faremo con una scheda, ma lo faremo anche e soprattutto con un'autrice, presentando un libro che parla proprio di una donna partigiana più o meno coetanea dell'Anselmi. Non voglio dirvi di più, un libro edito da Mondadori di cui parleremo proprio tra due giorni qui a Radio Vaticana con voi. Rapidamente il Fatto Quotidiano: TAV, sprechi e violenti liberi per un tunnel che non esiste, titola il Fatto, che poi riporta l'attenzione anche sul Venezuela. Il petrolio del Venezuela, un mega bottino per Trump. Infine il Messaggero, si parla anche di calcio, lo sapete, Pirlo sì, Pirlo no, per quanto riguarda l'Italia. La FIGC, la Federazione Italiana Gioco Calcio, deve decidere. Tra l'altro Pirlo si difende: io a Mosca la politica non c'entra, ho rispettato

0: Grazie.
1: Grazie a te per essere puntualmente con noi alle 9.30, poi a causa mia sono le 9.33, ma poco cambia ad ogni inizio di settimana qui a Radio Vaticana con voi. Ci riporti indietro di circa 90 anni per parlare però di un qualcosa, tre lettere compongono questa parola di cui stiamo parlando da almeno un mese, e lo fai, almeno inizialmente, poi magari vediamo se anche con altri scrittori, attraverso Hemingway.
0: Sì.
1: Qual è questa parola di tre lettere, che poi due sono A?
0: Esattamente, è l'AFA.
1: È l'AFA.
0: È una delle parole più ricorrenti, ahimè, in questo periodo. E l'AFA ha un ruolo nell'ambito letterario, sia a livello umorale, sia a livello di tessitura narrativa. Ed era l'agosto appunto del 1937, quando a New York, nell'ufficio dell'editore Scribner, invaso dall'AFA appunto, l'aria divenne ancora più bollente quando Ernest Hemingway, già allora un usto di gloria, ebbe una serrata schermaglia verbale con un critico allora molto importante del New Republic, un certo Max Eastman. Gli mollò un ceffone sonoro, così raccontano le cronache dell'epoca. Infatti Max Eastman aveva osato stroncare Morte nel pomeriggio, che è un saggio di Hemingway sulla corrida in Spagna. Bisogna dire che quando uscì questo saggio fu un saggio divisivo, perché già allora c'erano opinioni differenti sul valore della corrida, il valore morale e via dicendo. E Max Eastman si fece portavoce dell'opposizione, che allora denunciava la corrida come un spettacolo immorale che soddisfaceva, diciamo, le esigenze di morbosità, brividi incomposti del pubblico. Invece Hemingway era di tutt'altro parere e diceva che tra il toro e il torero si stabiliva un rapporto, diciamo, di virile, un rapporto forte, in cui si misurava anche proprio la forza proprio dell'uomo, della persona in quanto tale, e non si faceva scrupoli degli scrupoli che invece uno spettacolo del genere poteva appunto generare. Al tempo stesso questo Max Eastman criticò da un punto di vista linguistico Hemingway, perché famoso anche per il suo linguaggio minimalista, dice: invece adesso ti sei snaturato, gli rimproverava, perché pur di celebrare le lodi della corrida usi un linguaggio verboso, un linguaggio che non è tuo, e che invece il linguaggio minimalista ti ha reso famoso. Perché tra l'altro Hemingway era quello che diceva che meno parole si usano, più impressioni si danno, e quindi lui veniva meno anche a questo,
1: cioè addirittura
0: credo.
1: gli dà anche del patetico
0: perché dice Hemingway, in questa sorta di elogio della corrida abbraccia una dimensione bucolica che non gli era propria. Dice: i tori non sono come le pecore o come che vanno ai pascoli, e diceva al tempo stesso che la morte non è piove dal cielo durante una corrida, ma viene inflitta con premeditazione, con pianificazione e addirittura, dice, con perversa competenza. Quest'AFA, in realtà, poi la polemica si calmò e, raccontano sempre le cronache dell'epoca, Hemingway a suo modo rimase sulle sue posizioni, però disse: quel giorno c'era troppa AFA, probabilmente mi condizionò anche la temperatura. Ora, visto che in questi giorni non si parla d'altro, mi è sembrato giusto,
1: quindi,
0: fare un riferimento all'AFA. Questo non vuol dire una giustificazione
1: però,
0: nei riguardi di intemperanze eventuali, però abbiamo un illustre precedente.
1: Stiamo dicendo in sostanza che all'ascolto, che se qualcosa vi sfugge potete dire che è colpa del caldo. Se l'ha fatto Hemingway, farlo anche
0: però
1: voi.
0: Però limitatevi a un ceffone, ecco.
1: E tra l'altro, Gabriele, so che anche altri autori che tutti conosciamo, da Pavese a Manzoni, sono tornati, no? O meglio, ritorna questo
0: sì,
1: tema.
0: L'AFA, qui non ci sono intemperanze, anzi, quando, parlo dei Promessi Sposi, Renzo entra nel lazzaretto, fa molto caldo dentro e fuori. Nel lazzaretto c'è la morte di Don Rodrigo, l'incontro con Fra Cristoforo, l'atmosfera non può non essere pesantissima. Quando esce dal lazzaretto si scoppia un violentissimo temporale e Renzo è tutto contento, non solo perché si bagna e tutto sommato si rinfresca, ma come se iniziasse, dice Manzoni, una nuova vita. Si spezza l'AFA, scrive Manzoni. E lui, come se togliesse un po' i misfatti, le sporcizie che si erano accumulate da quando Don Rodrigo si era opposto al matrimonio. E quindi spezzare l'afa vuol dire aprire un nuovo capitolo nella vita di Renzo. A tempo stesso, in Paesi tuoi, Pavese, che narra la difficile vita

0: dei contadini con rivalse, gelosie e intemperanze varie, a quel punto c'è l'afa che rappresenta un aggravante perché si aggiunge alla polvere, a quel silenzio assordante che invadeva le campagne di allora del Piemonte. Quindi l'afa svolge un ruolo importante anche in Pavese. Quindi ritorniamo su un piano letterario.
1: E si può leggere quando fa tanto caldo?
0: Beh, diciamo che si rischia di non apprezzare fino in fondo. Perché se l'afa investe, diciamo, la dimensione cerebrale di chi legge, qualche volta uno ritorna sulla stessa pagina, non aiuta tendenzialmente.
1: Perché solitamente l'estate la colleghiamo alla lettura, abbiamo più tempo libero.
0: Certo, però ecco,
1: c'è lettura e lettura, non è che dovete leggere, insomma, quando fa troppo caldo, magari.
0: Esattamente, uno poi dice o con l'aria condizionata o col ventilatore, no,
1: o sotto l'ombrellone, non al sole.
0: Quello sì. Però no, la lettura vince tutto. Quindi diciamo anche vince quelle che sono le intemperanze climatiche. A proposito di intemperanze, non deve essere un alibi per non leggere.
1: Non è un alibi, bravo, bravo Gabriele. Grazie per averci anche questo lunedì regalato le tue spigolature, Gabriele Nicolò. Buon lavoro a te, a tutta la tua redazione. Torni lunedì.
0: Certamente,
1: perché
0: grazie.
1: Altrimenti qua protestano, se non ti ascoltano.
0: Gentilissimi.
1: Ciao, grazie.
0: Grazie a voi.

0: 8.42, sempre in diretta Radio Vaticana con voi. Un saluto a Paola, anche Rocco ci scrive e ci ringrazia. Un caro saluto, buongiorno e grazie per accompagnarci da oltre 5 anni. La vita è bellissima e poi vuole omaggiare attraverso questo saluto la sua Basilicata, le sue origini, lui che ora vive in Germania e da lì ci ascolta ogni giorno. Siete in tante, in tanti a seguirci al di là dei confini italiani. Messaggi arrivano sovente anche dal Regno Unito, dal Belgio, molte volte dalla Spagna, penso in particolare a chi come Teodoro, che saluto ogni giorno praticamente, ci manda il suo buongiorno, e poi da tanti altri paesi. Sappiamo anche attraverso il nostro canale di WhatsApp in particolare che tante e tanti di voi ci seguono dal Brasile e dalla Repubblica Democratica del Congo, ecco, anche altri due continenti in questo caso. Ma elencare i tanti paesi e le tante realtà mi consente di prendere un aereo, andare fino a Zanzibar, atterrare, vedere ciò che ben conosciamo, tornare però immediatamente in Vaticano, perché scopro che colui che ha ideato e organizza quella splendida competizione, che poi sa tanto di valori dello sport profondi, ci ha raggiunto qua in studio anche quest'anno per parlare della Zanzibar Cup. Stefano Conte, bentornato, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Andrea e buongiorno ai vostri ascoltatori.
0: Stefano, tu sei un medico, sei un amico di Radio Vaticana, sei anche un volontario per anni in Africa in particolare, ma soprattutto nelle vesti, e lo dico letteralmente perché magari poi la descriviamo la maglietta che indossi e che ci porta appunto a questa nuova edizione della Zanzibar Cup. Sei l'organizzatore di questo evento che ritorna. Mi piace sottolineare che noi come Radio Vaticana lo stiamo raccontando dalla prima edizione, ora siamo alla sesta se non erro.
1: Esatto.
0: Vogliamo però, per chi magari le volte scorse non ha avuto modo di ascoltarti, spiegare di cosa si tratta?
1: Certo.
0: Proprio dall'idea, dalla genesi, cioè tu un giorno hai pensato che...
1: Allora, piccola premessa, io vado a Zanzibar casualmente già dal 2010 e ho svolto inizialmente una pratica di lavoro vacanza come medico nei resort turistici due o tre settimane per curare i clienti, ma anche per curare i pazienti locali gratuitamente, come mi è stato richiesto dalla loro direzione. E quindi di lì mi sono affezionato, ho cominciato ad andare tutti gli anni una o due volte l'anno e ho curato centinaia di popolazione Swahili gratuitamente, e così contemporaneamente davo una mano e mi divertivo, perché io sono un kiter, quindi sono uno sportivo che pratica il kitesurf. E lì a Zanzibar è bello perché c'è il reef, quindi la barriera corallina, 1 chilometro, quindi si può fare in piena sicurezza, non è in mare aperto, e le condizioni climatiche sono favorevoli, l'acqua è sempre a 25 gradi e quindi diciamo si può immaginare, diciamo non c'è bisogno di mute, il vento è abbastanza presente, quindi diciamo ci sono delle buone condizioni. Dunque nel corso degli anni ho fatto questo tipo di viaggi avanti e indietro, fino a che poi mi è venuta un'idea come poterli aiutare in altro modo, e visto che si pratica quello sport lì da una ventina d'anni mi sono detto allora...

0: bisognerà organizzare una competizione internazionale, non l'hanno mai fatta, e visto che io ho l'expertise, perché insomma sono membro della Federazione Italiana Vela da 50 anni, capitano della Marina Militare, eccetera, eccetera, allora mi sono detto: proponiamo al governo se gli piace questa idea. L'ho proposta, sono stati entusiasti e abbiamo cominciato ad organizzarle insieme. Quindi diciamo che io con la mia esperienza, loro mettevano la parte in qualche modo ufficiale per poter raccogliere i fondi, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo cominciato nel gennaio 2024 con una ventina di partecipanti, un solo sponsor, poi siamo cresciuti piano piano e siamo arrivati a sui 40-50 partecipanti con anche 10-15 sponsor, quindi diciamo abbiamo potuto cominciare a fare anche le cose in grande. Il supporto di Radio Vaticana...
1: Oh, lì volevo arrivare, perché tu parli col nostro direttore Massimiliano Menichetti, e al di là delle condizioni climatiche favorevoli, del fatto che una simile competizione non si era mai vista in quel territorio, della dimensione internazionale che a noi piace molto, avendo decine e decine di lingue qui a Radio Vaticana, ci sono però delle parole chiave che ti permettono di entrare e di tornare come oggi nella radio del Papa.
0: Sì, sì, diciamo, per me è stata una grande fortuna, una specie di coincidenza, però anche mi sono reso conto che poi alla fine se uno cerca trova. Quindi io contemporaneamente volevo cercare di far del bene verso i miei fratelli swahili, cercando di promuovere sia lo sviluppo del kitesurf a Zanzibar e in tutto l'Est Africa, sia lo sviluppo del turismo semplicemente a Zanzibar, ma poi mi è venuta l'idea: perché non usare questo che è un evento sportivo internazionale che unisce tanti popoli nella semplicità e nella competizione sportiva leale, perché non utilizzarlo per lanciare un messaggio di pace e di fratellanza tra i popoli, che poi alla fine è l'eredità che io voglio lasciare ai miei posteri. Quindi diciamo in qualche modo ho lavorato duro per questo, ho cercato appunto, sì, costruendo i video con i messaggi di Papa Francesco e adesso di Papa Leone, e quindi comunque sia io umilmente lancio un po' lo stesso messaggio che hanno lanciato e che lanciano loro, perché sono diciamo convinto che in questo pianeta si può stare bene soltanto in quel modo lì, non sfruttando gli altri, facendo guerre per rubare soldi o potere, ma condividendo ed essendo tutti più o meno abbastanza fratelli, nel senso di volersi bene. Poi diciamo che dopo poco io ho composto una canzone, perché sono anche un musicista, anche un po' dilettante, ma diciamo ho composto una canzone, testo e musica, che si chiama la Zanzibar Cup Song, che è questa canzone qui. Praticamente è stata conclusa un mese fa a Parigi in un centro professionale, è registrata e tutto quanto, e questa canzone dice con chiarezza quello che è il nostro messaggio. Quindi diciamo è un messaggio che conclude: c'è un solo comandamento più importante di tutti, per il quale tu potrai essere veramente fiero e orgoglioso. Ama le tue sorelle e i tuoi fratelli come vuoi che loro amino te. Se tu segui questo messaggio, il mondo andrebbe molto meglio, secondo me.
1: Decisamente. Lo sport in questo è formidabile, ce lo ricorda spesso Papa Leone, perché ci insegna tra l'altro che non esistono nemici, ma avversari, che non esistono capricci dell'uno o dell'altro, autoritarismi, ma le regole, che non esiste l'improvvisazione, non basta il talento, ma c'è l'allenamento. Davvero lo sport può veicolare un messaggio di pace attraverso quello che è l'esempio di tanti e tanti sportivi, Stef?
0: Certo, certo, per me è fondamentale questo messaggio, nel senso che poi alla fine uno non è che vuole fare della piaggeria, cioè se uno predica il fatto che i più grandi sono i più umili, è perché nella propria vita, io ne ho vissuti di anni su questo pianeta finora, in qualche modo si è reso conto. Io per tanti anni ho praticato la cardiochirurgia pediatrica e posso assicurarti che i più grandi nel mio campo, che ho avuto la fortuna e l'onore di incontrare, erano i più umili, quelli che ti mettevano praticamente alla loro altezza con una semplicità straordinaria, e invece quelli che si coprivano di fumo con una prosopopea di 30 calici bianchi
1: con le targhe, no? Esatto. Dottore scritto a caratteri,
0: sì,
1: cubitali,
0: cioè, e poi alla fine ti trovavi in sala operatoria ed erano quelli che erano più incapaci. Cioè, intendo dire, a me, io come tanti di noi, detesto la millanteria, cioè se tu sei bravo non hai bisogno di sbandierarlo, tu poi lo dimostri sul campo. Quindi alla fine, secondo me, il know-how è il vero, la vera chiave di questo periodo che viviamo. Tanta gente con superficialità e corruzione rivende dei messaggi che sono falsi, e alla fine se tu vai a scavare poi trovi veramente dove è la verità.
1: Il tempo non è mai falso, visto che sta correndo e ci restano pochi minuti, diamo però qualche coordinata precisa. Quando, dove, come partecipare e, attenzione, cos'è il kitesurf precisamente?
0: Beh, il kitesurf è uno sport che adesso va molto di moda, soprattutto tra le giovani leve, ed è uno sport che praticamente deriva dal windsurf, e diciamo una ventina di anni fa Occhio e Croce è stato... è cominciato ad essere praticato sempre di più, fino a che ora è diventato uno degli sport più di moda. Consiste in una tavola che viene trainata con tu sopra la tavola, e tu vieni trainato con un aquilone a 20 metri di altezza nel cielo con delle corde, e poi c'è tutta un'expertise. Può essere pericoloso se lo fai nel modo sbagliato, se hai l'istruttore giusto. Io personalmente, in amicizia, ho insegnato da bambini di 7-8 anni fino a persone di 70, quindi diciamo
1: neanche i bambini possono fare.
0: Sì, 7-8 anni si possono già cominciare a fare le prime cose con sicurezza. L'importante è imparate, ma imparate con un istruttore in gamba e in uno spot, cioè in una location con le condizioni giuste, senza pericoli tipo rocce o situazioni, diciamo, di difficoltà. Poi le date di questa Zanzibar Cup è la sesta edizione. La prima che voglio dire è che chiedo di spargere questa voce come un seme nei campi, è che tra una settimana scadranno le iscrizioni, quindi le iscrizioni scadono domenica 2 agosto, quindi chiunque ha modo di informare e di poter, volendo, raggiungerci e di iscriversi, basta cliccare su Google Zanzibar Cup, poi si trovano tutte le mie coordinate, Instagram e tutti i modi per potersi iscrivere, quindi diciamo è abbastanza semplice. E l'evento si svolge a Zanzibar, quindi nell'isola di Zanzibar, che è parte della Tanzania, anche se ha statuto speciale, e nella costa est, quella con il reef, quella esposta al vento, si chiama Kiwengwa il posto, e si svolgerà domenica 23 agosto. Quindi non siamo molto lontani, siamo a meno di un mese di distanza, e io sono qui a Roma, sono in attesa di poter raggiungere l'isola di Zanzibar, ma sto aspettando, diciamo, che mi arrivano le ultime magliette da gara per poter scendere e portarle giù.
1: E quindi 23 agosto l'evento, entro domenica 2 l'iscrizione. È possibile in massima sicurezza essere parte di questo spettacolo dello sport della natura, di questo evento internazionale, ma anche attraverso un evento così bello essere parte di quanto abbiamo detto fino a un attimo fa, ovvero di questo messaggio di fratellanza e di pace che da Zanzibar, certo, arrivato nelle scorse edizioni e arriverà forte anche questa volta. È questo che poi muove, questo è il vero vento.
0: Esatto,
1: da dire.
0: Esatto, io poi alla fine con le mie parole posso poco, però diciamo, penso che Radio Vaticana trasmetterà adesso che è completa spesso la Zanzibar Cup Song, quindi chiunque l'ascolti, se gli piace, e penso che sia un bel brano sia dal punto musicale che del messaggio, soprattutto il messaggio che lancia, più persone ascoltano questo messaggio nel mondo e più chance ci sono che questo tempo cambi in positivo da negativo.
1: Faremo un lancio a proposito di questo brano proprio sui social, dunque invito ancora una volta a iscrivervi alla nostra pagina Facebook e WhatsApp, ma ciò che conta, lo ripetiamo, è questo messaggio di pace e di fratellanza. Avete tempo fino al 2 agosto per iscrivervi, il 23 agosto dunque tutti in quella di Zanzibar. La maglietta però dobbiamo descrivere, l'avevamo promesso.
0: Prego.
1: Allora, bianca, celeste, il mare e ovviamente questi aquiloni per praticare questo sport, e poi al centro, aiutami.
0: Allora, al centro c'è un logo che è il nostro logo della nostra manifestazione, è una boa, perché è una
1: boa gialla.
0: Esatto, la boa gialla, che è una boa intorno a cui girano sono i kiter quando fanno la gara, la regata, ci sono tre boe, il vecchio triangolo olimpico per capirci, e poi c'è il nostro motto che anche ho ideato io, che è il vecchio motto dei tre moschettieri: uno per tutti, tutti per uno. Quindi io cerco di darmi al massimo per aiutare gli altri e poi mi aspetto che tutti, visto che il messaggio è condivisibile, mi aiutino per farlo arrivare un po' dappertutto. Diciamo, questa è diciamo sempre stata la nostra idea ed è la nostra passione, ed è per questo che il governo di Zanzibar in questo momento mi aiuta nell'organizzazione, e cerchiamo di andare avanti e di fare in modo di svolgere le cose in modo professionale, in modo che sia non soltanto un evento per la pace e per la fratellanza, ma anche un evento sportivo a tutti i livelli, a livello alto. Quindi diciamo, mi aspetterei in futuro, dopo 6 edizioni, che anche i media italiani, tipo la RAI o anche i media europei, prendessero visione del fatto che c'è una manifestazione sportiva di un certo livello che si svolge a Zanzibar 2 volte l'anno, e si potesse insomma poi divenire sempre a far conoscere di più la manifestazione.
1: Grazie Stefano Conte. Viva
0: l'ultima,
1: Zanzibar.
0: Un'ultimissima cosa, il mio contatto Instagram per tutti coloro che si vogliono iscrivere e non riescono a trovare il link è molto semplice, è Steph poi trattino basso kitesurf.events. Quindi è molto facile trovarlo per potersi poi iscrivere.
1: Grazie Stefano, grazie Gabriele Di Domenico, al di là del vetro, a tutte e tutti voi. Ci scrive Paola, tra le altre, bella questa iniziativa, e anche Alba e Martino ti mandano il loro personale augurio. Noi ci risentiamo domani, sempre puntuali alle 9:05. Radio Vaticana è e resta con voi. Adesso spazio alle notizie flash. Ciao.
0: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, attacco russo nella notte a Zaporizhzhia, il bilancio di un morto e almeno un ferito. Nel sud della Russia, Rostov sul Don, due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite a seguito di un raid ucraino. Oggi il primo ministro britannico Andy Burnham riceve il presidente ucraino Zelensky, è il primo leader straniero a incontrare Burnham da quando ha assunto l'incarico. Serve per ribadire il sostegno incrollabile di Londra a Kiev. Spiragli per un accordo fra Iran e Stati Uniti. Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni dei raid americani sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono intanto aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto con l'Iran. Oggi il premier israeliano Netanyahu è da Trump alla Casa Bianca. Intanto in calo il prezzo del petrolio, che cede oltre il 6% in Asia, il Brent è quotato sotto i 92 dollari al barile. Torniamo in Italia. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio e alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dagli investigatori della Polizia di Stato della Questura di Torino, impegnati nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio ai cantieri della TAV in Val di Susa. Le loro posizioni sono al vaglio degli inquirenti e al momento non si conoscono le accuse, si ipotizza il reato di devastazione. In totale sono stati oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. È stato ucciso dalla polizia durante uno scontro a fuoco Abdul Ballut, 21 anni, l'attentatore del Gay Pride di Berlino. Sabato sera ha scagliato il suo van sulla folla, provocando un morto e 29 feriti accanto alla porta di Brandeburgo. Il governo tedesco parla di terrorismo islamista. L'uomo nel 2025 aveva tentato di unirsi all'ISIS in Siria, ma era stato arrestato in Libano. E c'è stata una nuova sparatoria negli Stati Uniti, a Seattle, 2 morti e 4 feriti per colpi esplosi, mentre era in corso un festival gastronomico. Il sindaco di Seattle, Katie Wilson, comunica che 2 sospetti sono stati arrestati. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Cari amici, ben trovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Eccoci al nostro appuntamento quotidiano con una serie di grande successo tratta dai nostri archivi. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
1: Pagine e fogli.
2: Antologia cristiana di ogni tempo.
1: Presenta. Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Elio Sena incontra la domanda. La domanda è Milena Vukotic. Medico neurologo, psicanalista di formazione freudiana, nonché giornalista, Elio Sena è la persona più indicata ad avere dimestichezza con le domande. E con la domanda per eccellenza. Di qui la sua idea di intervistarla, proprio lei. Impresa ardita, soprattutto se lo scopo è stanare la domanda per eccellenza dell'uomo, nei suoi innumerevoli travestimenti.
1: Intervista fissata, sia puntuale. Sono 2 ore che aspetto e ancora non si vede, sempre così. Ma è colpa mia decidere di fare domande alla domanda.
2: Mi perdoni, dovevo cambiarmi d'abito.
1: Va bene, cominciamo. L'attendevo da un po' perché mi piacerebbe chiedere... Le rubo il mestiere, forse?
2: Sono stata via troppo tempo. Loro sì, mi hanno fatto aspettare anni.
1: Loro? Loro chi? Chi l'ha fatta aspettare anni e per giunta vestita allo stesso modo? Ma non capisco, che abito indossava? Un abito di parole, si intende. E com'era?
2: Una specie di tailleur a righe, nere, imbastito con incroci di strane cuciture, dove ogni parola è stretta in una supplica senza respiro. Così mi sono presentata al re. Fino all'ultimo minuto ho sperato di essere lacerata da uno strappo alla regola e alla fine liberata dal taglio della sua firma.
1: Ah, ecco. Era la domanda di grazia al sovrano, domanda respinta, immagino. Com'è andata a finire? Cosa è successo, insomma?
2: Niente. E io ora mi sento...
1: Lei si sente morire.
2: Magari. Lascio al re il regalo della morte, barattato col rifiuto della grazia. No, io mi sono sentita semplicemente vuota, priva di senso e... Anche questa volta mi sono ritirata con l'aiuto della mia nemica di sempre. La risposta.
1: Una nemica, dice, ma benevola, mi pare, giacché addirittura la soccorre.
2: Per me è vivificante come la fiamma per la fenice. Quando muoio, io mi trasformo e rinasco, sa?
1: Come, come? Vuol dire, cioè, che gli interrogativi si... rigenerano di continuo, in eterno?
2: Provi a pensare. All'inizio della vita, per esempio, quando giovane e curiosa, mi proietto in un universo magico dove mi agghindo più svelta di un fregoli e sopravvivo in 1000 spiriti più di un gatto.
1: Aspetti, aspetti, qui si va all'indietro, dalla fine al principio, dalla pena di morte alle curiosità dell'infanzia, ma è un film montato male.
2: Ma quale film? Storia vera piuttosto. I bambini mi portano in giro con loro, sempre e in continuazione, correndo instancabili. Si fermano, che so, sulla battigia forse, quando dalla sabbia pretendono un castello e io poi, se giunge l'onda dispettosa, mi ritrovo bagnata in un gorgoglio disperato. Manco a dirlo però. In pochi minuti i piccoli riprendono la fuga e io sono di nuovo garrula e colorata, nello sguardo teso a filo d'aquilone, interrogativo per l'appunto.
1: Eh sì, le domande dei bambini con i loro giochi, i loro capricci, le loro paure. Ma quei cuccioli crescono, lasciano secchielli e conchiglie e a lei, col tempo, che succede?
2: Per un po' riprendo fiato e mi sento meglio. Ma in realtà non mi rilasso mai. Che persecuzione! Educata in un abbraccio o in un ghigno da tranello, stretta stretta in un bisogno di chiarezza, parto per il nuovo viaggio. Verso il college.
1: Mi sta descrivendo l'educazione dei fanciulli, che poi, se ho ben compreso, si completa all'università, dove lei immancabilmente li accompagna. Questioni metafisiche, dubbi esistenziali, bauli e cappelliere al seguito, insomma.
2: Non faccia tanto lo spiritoso, signor giornalista. Proprio lei, che dovrebbe invece rispettarmi e tutelarmi come un conto in banca.
1: Oh, è vero. Io vivo di lei. Non faccio che girare con questo microfono. Non volevo quindi essere scortese proprio con lei, che spesso si presenta cortese.
2: Io mi faccio cortese, per non sembrare sciocca. È il mio destino. Appena formulata, subito iniziano i calcoli per prendermi le misure. Tutti sarti, niente santi.
1: Dicevamo del college, signora Domanda.
2: Quante paure da pettinare sulle teste calde dei giovinastri che mi mettono alle corde con pinte di birra e schiaffi a tradimento. Dicono che rompo. Sono ansiogena. A quell'età. Perciò mi tocca travestirmi, tatuarmi, sballarmi, ora flessuosa come una vipera, ora rigida come uno stoccafisso, pur di sopravvivere in quello zoo di chimere.
1: Proprio così. Quante questioni intorno ai 20 anni. Piaccio, mi piaccio, mi guardano, non mi guardano, sono maschio, sono femmina. Eccole le angosce dei giovani. Lei, signora Domanda, chissà come si sentirà torturata.
2: Sì, mi sembra di essere un pallone sballottolato da un capo all'altro della prateria. Dalla testa di quell'unico attaccante cui segno il braccio fino al suo artiglio sullo specchio della porta, vuota. Bene mi va, se non mi fanno continuare a giocare all'infinito.
1: Ah, preferirebbe rimanere in panchina, la famosa domanda di riserva. Ma temo che non le sia sempre possibile e che spesso sia costretta a sporcarsi anche nei campi da gioco.
3: Forse?
2: Sì, non le dico. Vengo via con jeans immiseriti e lerci. Ah, ma io, caro lei, mi porto sempre dietro un altro completino per non sfigurare. Metta che so, a un cocktail party. Sì, quelli che oggi prendono il posto delle feste di compleanno o a una seratina in discoteca.

0: forme umane, misteriose, mi cliccano nell'ombra di un angolino, sopra un divanetto dove all'inizio mi siedo composta, tirandomi un po' giù la gonna corta, ma poi certi bruti mi strattonano fino a stirarmi su un tappeto volante di onde magiche dove giaccio stazzonata in tanti messaggini sgrammaticati.
1: Dalla scuola alla discoteca, i ragazzi non la mollano mai. E lei, per ogni contesto,
2: si era domanda,
1: è come se si adattasse, cioè cambia continuamente look.
0: Ma la sostanza molto poco, sa?
1: La sostanza? Da quel messaggino tramite mail o invito su carta di Amalfi si può arrivare alla fine a una proposta di matrimonio, per esempio, ma è sempre lei. E allora la signora domanda avrà una diversa acconciatura e un abito adatto per l'occasione, quella più importante.
0: Quella di quando senza gingheri, tolte le virgole ai miei capelli, mi calo nella trama senza nodi di un lino candido, incollato alle mie forme da un gorgo di singhiozzi. Dopo un po' mi ritrovo sotto le ali di un antico veliero in mezzo a una coppia di marinai bianchi in viso come me. L'uno non sa quasi nulla della nostalgia dell'altro. Ma tutti e due, a un rapido sguardo d'intesa, mi gettano improvvisamente in mare, legandomi al collo un gravissimo sì.
1: Gli sposi? Ma lei non annega.
0: Torno a galla, nuda, però prima di ripresentarmi innocente al direttore della comunità, mi metto una camicia, sempre la solita.
1: Imperturbabile domanda, la sua calma mi sfida. Se la sua sostanza non cambia quasi mai, che mi dice della forma? Vediamo se riesco a farla innervosire almeno un po'.
0: Per questo è sufficiente minacciare la mia innocenza. Ed io smetto all'istante d'essere... Come mi definite voi? Ah sì, Pia.
1: Mi vuol far credere che lei è sempre disinteressata?
0: Io? Una timida, spontanea rosa borracina? Mi trasformo allora in un veleno per radici e piano piano intossico il desiderio di sapere se dietro il mio velo c'è un uomo impaurito o una donna coraggiosa, la follia murata in un labirinto o il pensiero attivo ma telecomandato, il perdono conquistabile o l'ammissione di una colpa. Vada pure a cercare aiuto dalla mia nemica e scoprirà così di avere al soldo la mia migliore alleata.
1: Insomma, lei, signora Domanda, si ritiene libera di cambiare abito, di andarsene in giro da sola, come e dove più le piace.
0: Non sono affatto sola. No. Al contrario, precedo e introduco molte mie amiche. E con quasi tutti ci conosciamo da tantissimo, sa? Per esempio, mi ricordo di Madonna Verità, almeno dai tempi di Dante, quando ella seco mi volea di stracci adorna per meglio tiranneggiarmi la superba. Che tormento! Poi si è fatta pace e comunque, pur essendo stata sempre molto attratta da quella lì, lo confesso, non mi sono mai lasciata soggiogare.
1: Meno male. D'altra parte, riflettevo, l'umanità intera senza il sodalizio tra la capacità di porsi domande e l'amore per la verità, che fine avrebbe fatto? Ma, peccato però che non sempre, signora cara, i suoi affetti e i suoi fini siano proprio chiari, eh? Lo sa, talvolta lei appare...
0: Incomprensibile?
1: Mm.
0: No, non mi si vede bene a volte, lo so. È che non voglio o non posso. In quei casi mi presento soltanto per ostacolare, dissimulare, nascondere addirittura, e devo pensar bene a cosa indossare.
1: E la domanda, quando ingarbuglia i motivi reali per cui viene posta e ci complica la vita, come si camuffa? Mi farebbe qualche esempio?
0: Mi agghindo con filatesse luminescenti e arrotolate, miste di zaffiri e velluti. Mi ghiaccio in uno sguardo levigato e mi sbarro dietro un'opaca acqua marina. Mi sfilo un guanto dalle dita gelide per sfidare il freddo di chi mi espone e fissa, senza tremare. Ma forse lei voleva dire qualcosa d'altro?
1: Accennavo al cammino della civiltà, le sue pietre miliari, le rivoluzioni scientifiche, le scoperte, le grandi imprese, tutte, tutte prendono le mosse da lei, da una domanda. Che responsabilità! Si fa qualche rimprovero?
0: Non provo mai nostalgia, se ci ripenso. Intanto ho avuto spesso il mio bel da fare per tornare in voce dopo essermene stata a lungo zitta, rischiando l'afonia in tanti cantucci umidi dove mancava l'aria. Penso alla mia gioia, per esempio, quando fui portata fino al sole da Messer Galileo, che mi voleva sempre con sé in uno splendido abito stellato, ma giusto, rigoroso e messo a misura 100 volte.
1: Questioni non da poco ha posto Messer Galileo, lui, Copernico e molti altri, un secolo pieno di interrogativi.
0: Poi tutti quei tour, ed io, presto, a sfogliar nuovi cataloghi e figurini, scritti in lingue strane e sconosciute, prima a casa degli Arnolfini, quindi a Parigi dai Pasteur, e ancora a Vienna nella Berggasse, solo per citarle qualche tappa.
1: La storia dell'umanità davvero l'ha condotta in ogni luogo. Terre sconosciute, grandi viaggi, pur di trovarsi nei posti giusti al momento giusto, nella casa di ricchi mercanti, scienziati, filosofi. È proprio fortunata, se lo lasci dire, madame.
0: Non sempre, come l'odierna esperienza a corte le dovrebbe far capire.
1: Ho capito a cosa si riferisce. Oggi il re dunque ha respinto la domanda di grazia. Inoltre lei più spesso si becca la banalità di tutti i giorni. Questioni ordinarie, interrogativi ridicoli, lei viene svilita.
0: Di solito rimesto nella usuale prosa quotidiana e mi trovo a girare senza sosta nelle 24 ore di signori che non osano neppure assaggiarmi, mentre si bevono senza batter ciglio tutte le loro purghe esecutive. Altre volte scendo alla fermata del bus e finisco cestinata con la piega ancora intatta del modello da lavoro già mai iniziato. Oppure salgo gioiosa fino al terzo piano dell'ospedale e mi son messa pure un fiore, per poi rimanere muta dinanzi a quel camice troppo abbottonato.
1: Dottore, sono grave? Eh sì, questa è la vita. Luci e ombre.
0: Sono ben io l'interruttore, Bellamy.
1: È proprio sicura? Anche se è spenta, sottintesa, taciuta.
0: Prima e dopo di me spesso c'è silenzio. Altre volte cala il buio, nei ricordi soprattutto. Ma io ho sempre il potere di riaccendere suoni e colori.
1: Vale a dire i suoni e i colori legati a un ricordo, a un rimpianto che la viene a cercare. Me ne descrive uno, le spiace?
0: Eccomi a passeggio lenta, sotto braccio a un vecchio triste, e mi cruccio di non poterlo consolare. Che fare? Svelta, mi rintano nello sgabuzzino della sua memoria, dove io cambio quell'onnipresente grembiulino da scolara in uno chemisier à pois très chic e inizio a canticchiar. Mi

0: Perdoni la mia curiosità, signora, ma se lei dovesse, tra i suoi innumerevoli abiti, quale sceglierebbe?
1: In altre parole, lei vuol sapere se sono più a mio agio nel saio del monaco con gli occhi al cielo o nelle trine di una seta peccaminosa?
0: Sì, che so, nella sahariana dell'esploratore più che sotto la toga del magistrato.
1: Lei non immagina quanto spesso mi accada di non poter uscire, già che non trovo un capo decente da mettere su, neanche a pagarlo. Quanto tempo sprecato!
2: Il suo è quello di chi aspetta di poterla formulare nel modo giusto.
1: Guardi, se avesse voluto incontrarmi ieri, mi sarei fatta attendere ancor più di oggi. Contro la mia volontà, naturalmente. Deve sapere, infatti, che da giorni scalpitavo sul posto senza muovermi di un millimetro, legata com'ero da nastri di sorrisi e a seno nudo, perché una fanciulla mi soffiava di continuo su un neonato, ma subito mi spegneva, lasciandomi seduta e abbandonata, come lei.
3: E chi sei tu? Sei la gioia della mamma tua. Sei il mio tesoro, Solo tu, sì, solo tu.
2: Mi ha appena descritto l'età dell'oro dell'uomo prima che inizi a porsi domande.
1: No comment.
2: Insomma, non mi dice nulla del suo look preferito.
1: Non ce l'ho.
2: E io non ci credo.
1: Uffa. Provi a scoprirlo, se proprio ci tiene. Mi usi, no?
2: Le dirò, signora domanda, io come giornalista sono gioco forza attratto dall'uso, ma temo l'abuso e le sue conseguenze. Magari mi aiuti lei, mi mostri un suo spontaneo, innocente défilé.
1: Uno smoking lustro con lo sguardo elittico perso nel fumo di quel bel gitano non deve chiedere, non deve raccontare. Per me nessuna coniugazione, quindi un uniforme appesa a una gruccia che cammina storpia non ha medaglie per potermi premiare. Mi congedo onorata, ma senza discussione. Inutilmente nuoto nella sclera umida, puntando alla boa del limite tra il mio battito e quello del monitor. Alla fine, i dotti mi perdono, in una traduzione assente dal mio vocabolario.
2: Ha ragione. Quante volte noi giornalisti chiediamo senza chiedere, senza tatto, senza attenzione, senza interesse, senza pietà. Ha voglia di continuare?
1: Sì, certamente potrei. Mi vedo ancora qui, riflessa nei suoi occhiali, scendere fino al suo pomo d'Adamo, sospesa e prigioniera di due corde parallele tese all'unisono, per poi risalire fino alla punta della sua lingua.
2: No, è spezzata la mia lingua, non arrotola più nemmeno un perché. Io ora attendo muto di vedere appagata la mia curiosità per il suo guardaroba dalle mille fogge. Ma ormai lei mi ha tagliato in due, signora domanda tagliente.
1: No, mi creda, ho usato poco la mia spada con lei. Mi è simpatico, sa? Nessuno mai, prima d'ora, aveva osato tanto domandare alla domanda. Luce che torna al sole, pioggia che bagna il cielo, seme che insegue il vento. Lei è stato molto coraggioso e merita un premio, per finire. Voleva sapere dei miei abiti? Ah, i miei abiti. D'accord. Le svelo il segreto. Sa mantenere un segreto, vero?
2: Uno, sì.
1: Sì, è unico. È il mio solo vestito. Mi ami?
4: Elio Sena ha incontrato la domanda.

0: quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

vorrei liberarti domattina e vorrei vederti volare sui nevai come prima. Tu, così lontana, seppur ormai

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La guerra in Ucraina, raid di Kiev in territorio russo, di Rostov sul Don. Due persone sono morte, altre cinque sono rimaste ferite. C'è stato un attacco russo nella notte a Zaporizhia, il bilancio è di un morto e almeno un ferito. Il presidente ucraino Zelensky oggi a Londra per incontrare il neo premier britannico Andy Burnham. Intanto il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano dichiara che l'attacco ucraino contro una nave iraniana nel Mar Caspio non resterà impunito. E Donald Trump in un'intervista smentisce che la sospensione da 3 giorni di raid americani in Iran sia dovuta alla carenza di munizioni e missili. Il Pentagono aggiorna il bilancio delle vittime di guerra, 4 militari americani caduti nei giorni scorsi alla ripresa del conflitto. Il Ministero degli Esteri iraniano dichiara che Washington non è coinvolta nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz. Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. E la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi stanno effettuando un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti in Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto 4 antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia, che è impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio in Val di Susa. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Gli incendi piegano Spagna e Francia, oltre 300.000 le persone in fuga, e i roghi continuano anche nel sud Italia. A Maratea da giorni i vigili del fuoco e la protezione civile sono impegnati nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domato invece l'incendio nel Gargano. I bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. A Berlino è stato ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia un 22enne tedesco di origini libanesi, accusato dell'attacco terroristico di sabato al Pride di Berlino, che ha fatto un morto e 29 feriti. Gli inquirenti hanno detto che l'uomo, inserito in un percorso di deradicalizzazione, in passato aveva cercato di unirsi al gruppo militante dello Stato Islamico. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
3: Innanzitutto grazie di cuore di questo invito e soprattutto grazie di cuore per un invito su un tema che mi sta a cuore. E qui ci sarebbe tanto da dire perché mi sta a cuore, ma il tema della paternità è un tema che mi accorgo attraversa un po' tutta la mia riflessione, il mio ministero, la mia vocazione, quello che in qualche maniera mi aspetto anche dalla Chiesa. Sapete, quando pensiamo alla Chiesa, giustamente la pensiamo come madre, ma c'è una dimensione paterna anche della Chiesa che non dobbiamo dimenticare, no? Che è quella che in qualche maniera l'avvicina a molto a quella che è la funzione di Dio Padre. Poi ne parleremo tra un istante quando toccheremo proprio questo tema. E il titolo, cioè vorrei essere figlio di un uomo felice, che è una frase pronunciata da Telemaco, giustamente, come dicevi all'inizio, la mia affezione nei confronti di questa figura, come una figura che non soltanto in qualche maniera invoca la paternità, l'attende. Quindi non è una figura ripiegata su se stessa, non piange la morte di un padre, attende l'arrivo di un padre, attende cioè il ritorno del padre, che è un po', secondo me, la grande cifra di questo nostro tempo. Cioè, noi abbiamo passato un tempo in cui c'è stata la morte del padre e questa tensione anche educativa nei confronti dell'autorità, nei confronti di ciò che rappresenta un po' tutta la paternità, ci ha dato all'inizio una sensazione delirante, no, di liberazione, cioè nella morte del padre in qualche maniera abbiamo visto come un principio di libertà, ma poi ci siamo accorti che in realtà ammazzare il padre non è un affare, anzi l'assenza del padre in qualche maniera ci costringe a non avere più chiaro dove stiamo andando, a non avere più un punto di riferimento. Un po' come un fiume che, perdendo l'argine, fa danni, ecco, cioè straripa senza arrivare lontano, come giusto che sia. Quando ci sono dei buoni argini, invece, la forza, la corrente delle acque arriva molto lontano. Ecco, noi viviamo in un tempo in cui c'è una grande invocazione del padre, cioè un grande desiderio che questo padre, come Telemaco, ritorni dall'orizzonte del mare. Si tratta però di un ritorno che non è semplicemente il ritorno al passato, a qualcosa che c'è già stato, no? Perché anche questo sarebbe sbagliato, una sorta di nostalgia dei tempi che furono, ma è un ritorno di un padre e di una paternità, e quindi anche di un modo diverso di intendere la paternità, di intendere l'autorità, di intendere le relazioni educative in un modo nuovo, in un modo dove magari abbiamo appreso anche dagli errori passati, dove abbiamo fatto tesoro anche degli incidenti di percorso. La linea di demarcazione tra paternità e paternalismo è sottilissima. La linea di demarcazione tra paternità e diventare padroni nella vita dell'altro, le parole si assomigliano, ma sono radicalmente diverse tra di loro. Quindi si tratta proprio di un tema che secondo me è un tema decisivo per questo nostro momento storico. Io non ho trovato niente di più interessante questa sera, mentre pensavo all'incontro con voi, che condividere alcune tracce che mi sono sembrate illuminanti, prese dalla Sacra Scrittura, cioè prese proprio dai racconti biblici, perché penso che in quei racconti biblici in qualche maniera noi troviamo una sorta di itinerario, una sorta di strada che può aiutarci anche nella nostra riflessione. Ma prima di tuffarci, diciamo così, in questi racconti biblici, dove ovviamente prenderemo ciò che ci serve per la nostra riflessione, vorrei partire da una considerazione molto umana, cioè molto esistenziale, molto antropologica. E cioè, noi veniamo al mondo, ma guardiamo il mondo non attraverso i nostri occhi. È una cosa che dobbiamo avere l'umiltà di ammettere. Noi esseri umani guardiamo il mondo sempre attraverso gli occhi di qualcun altro. Cioè, nelle relazioni, negli incontri che noi facciamo, in qualche maniera ci viene restituito il mondo. E se negli occhi di chi guardiamo vediamo luce, allora l'esperienza della vita è luminosa. E se negli occhi di chi guardiamo vediamo buio, l'esperienza di questa vita è oscura. E cioè, per noi la vita non è un'esperienza immediata. Per noi la vita è sempre un'esperienza mediata da qualcun altro. Dalla madre, dal padre, dai fratelli, dagli amici, dalle persone che amiamo, da chi ci ha fatto soffrire, da chi ci ha, chi è diventato significativo. Insomma, per noi una montagna, un cielo, un libro, un quadro, un film, il nostro corpo, la nostra storia, tutte queste cose noi le vediamo riflesse sempre nello sguardo di qualcuno. E questo credo che sia molto importante per noi, cioè partire dall'umiltà di riconoscere che tutta la nostra vita passa attraverso gli altri, attraverso le relazioni con gli altri. Ovviamente non tutte le relazioni sono uguali, e questo anche sarebbe assolutamente nocivo. Non si può dare la stessa importanza al fruttivendolo sotto casa e alla persona che vive con noi in casa e condivide, tra virgolette, il destino della nostra vita. Cioè, c'è una sorta di gradualità nelle relazioni. Diciamo così, nelle migliaia di connessioni relazionali che noi abbiamo, attenti che ho usato volutamente il termine connessioni, perché? Perché per quanto noi facciamo fatica ancora ad ammetterlo, una delle sfere relazionali attuali passa attraverso le connessioni, che sono delle relazioni. O perlomeno sono l'inizio di una relazione, sono la provocazione a una relazione. Ecco, tutte queste connessioni non sono uguali e ci riportano, nelle centinaia, migliaia di connessioni che possiamo avere, ad alcune significative relazioni. E cioè ci sono delle relazioni che più di tutte le altre sono relazioni significative. Nella vita non si hanno molti padri o molte madri. Nella vita non si hanno molti migliori amici. Gesù stesso a un certo punto nella sua missione si circonda di 12 persone, capite che è un numero molto ristretto, e in queste 12 persone c'è un sottogruppo, un gruppo di amici, diciamo così, Pietro, Giacomo e Giovanni, e nel gruppo degli amici c'è ancora un sottogruppo che è il discepolo amato, Giovanni. Ecco, quando vediamo la vicenda di Gesù, in qualche maniera ci rendiamo conto come Gesù è circondato costantemente da centinaia di relazioni, ma anche lui ha delle relazioni significative. Pensate che è una cosa che a me piace sottolineare spesso, perché certe volte ci sfugge, soprattutto quando ci mettiamo a leggere il Vangelo di Giovanni, che la relazione che Gesù poteva avere con questi amici di Betania, cioè Marta, Maria e Lazzaro. A noi sfugge un dettaglio molto importante. Il primo è che prima di iniziare l'ora più decisiva della sua vita, Gesù va a mangiare a casa di questi amici. È una sorta di ricarica che lui umanamente si concede, no? Di stare a casa di questi amici per poter affrontare il grande salto della sua missione, della sua vita. E la seconda cosa è che per tutto il Vangelo Gesù ha predicato dicendo che non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici. Che bella questa frase, no? E se si legge il Vangelo di Giovanni ci si accorge che le autorità di Gerusalemme decidono di far fuori Gesù a causa di Lazzaro, della resurrezione di Lazzaro. E quindi noi possiamo dire che Gesù è stato condannato a morte, ma la causa proprio scatenante, diciamo così, della decisione di toglierlo di mezzo è il suo amico Lazzaro. Se non avesse risuscitato il suo amico, forse non si sarebbe tirato fuori, diciamo così, da quel circuito di eventi che poi l'hanno portato alla sua morte. Quindi in maniera molto concreta dovremmo dire che Gesù ha dato la vita per un amico. Risuscita Lazzaro, ma muore lui al posto di Lazzaro, perché decideranno appunto di farlo fuori dopo il grande segno della resurrezione di quest'uomo. Ecco, se noi guardiamo la vita di Gesù ci accorgiamo che la vita di Gesù è circondata da questo tipo di relazioni e lui stesso, come vedremo, parla della vita, tutto l'immaginario di Gesù è in qualche maniera condizionato dalle relazioni umane che ha avuto. Ecco, noi siamo uguali, anche noi siamo pienamente umani e abbiamo bisogno sempre di domandarci chi stiamo guardando, non cosa, chi stiamo guardando dentro la nostra vita. Cioè, in questo momento storico, il mondo come lo stiamo guardando, negli occhi di chi lo stiamo guardando? La responsabilità di un insegnante, la responsabilità di un educatore, non è semplicemente la responsabilità di qualcuno che deve offrire delle nozioni o deve insegnare delle informazioni corrette, è poter restituire il mondo a chi c'ha di fronte in maniera significativa. Cioè, chi ci guarda quando noi insegniamo, che cosa vede del mondo quando vede noi? Quando vede le nostre parole, i nostri ragionamenti, la nostra passione, cioè la vera parte significativa, diciamo così, dell'educazione passa attraverso la consapevolezza che la testimonianza nostra, il nostro esserci, la nostra presenza sono la grande differenza che rimarrà impressa o meno nel cuore delle persone che abbiamo incontrato. Tante volte a me capita anche con i miei studenti, con le persone che per il mio ministero, ecco, mi capita di incontrare, no? Noi pensiamo che delle persone sono indimenticabili quando noi ci ricordiamo tutto di quello che ci dicono quelle persone. Non è vero, possiamo anche dimenticare le parole esatte che ci hanno detto quelle persone. Oddio, ci sono alcune parole che ci entrano dentro in maniera decisiva, ma può essere una frase, una piccola storia, ma la stragrande maggioranza delle parole che riceviamo noi le dimentichiamo. Ma ciò che abbiamo incontrato in quelle parole, quello sì che rimane indelebile. Rimane indelebile, attenzione, è così indelebile che è indelebile nel bene ed è indelebile anche nel male. In un mondo come il nostro, che è fatto anche di una zona d'ombra, e noi non dobbiamo nasconderci che questo passa anche attraverso quella che può essere la nostra esperienza e purtroppo anche il nostro vissuto di credenti, di cristiani. Quando sentiamo parlare della parola abuso, vedete, l'abuso non è semplicemente una questione che riguarda la sfera affettivo-sessuale. L'abuso è in qualche maniera lasciare una traccia di buio nella vita delle persone. E lo si può fare con i giudizi, con un atteggiamento di chiusura, lo si può fare con l'indifferenza, ci sono tanti livelli di abuso, quindi si può essere significativi nel bene e significativi nel male. Quindi dobbiamo deciderci in che maniera noi vogliamo rimanere significativi, no? nella vita delle persone che incontriamo. Ma questa, diciamo così, è la grande introduzione che volevo fare, perché altrimenti non si capisce quello che sto per raccontarvi, quello che sto per condividervi. E cioè, lo ripeto, partiamo dal presupposto che noi guardiamo il mondo sempre attraverso gli occhi di qualcun altro. E quindi gli occhi di questo qualcuno che noi fissiamo sono lo sguardo decisivo nella nostra vita. Detto questo, ecco, mi piacerebbe rivolgermi al testo biblico, prendendo del testo biblico alcune storie, alcune positive, alcune negative, che in qualche maniera possono darci qualche elemento. Ci sarebbe tantissimo da dire e da scrivere. Come giustamente tu dicevi all'inizio, avendo dedicato un libro alla paternità e alle relazioni educative, alla giovinezza, no? in Telemaco non si sbagliava, uno potrebbe dire, beh, lì c'è un discorso che ha un inizio e una fine. Ecco, dopo diversi anni ho molta voglia di riscrivere quel libro, e cioè di aggiungere, di ampliare, di riflettere ancora, perché penso che sia davvero un pozzo senza fondo, cioè c'è ancora molto da aggiungere. E anche questa sera mi verrebbe da dire tante cose, io ne ho scelte 3-4 semplicemente per questioni di tempo, ma anche per questioni di importanza, cioè ho dovuto scegliere delle cose che secondo me sono imprescindibili nella nostra riflessione. Il primo elemento viene da una coppia educativa, da una coppia di padre e figlio che noi troviamo nella Bibbia, e che è la coppia Abramo-Isacco. Ora, perché secondo me questa è la loro storia è una storia significativa che può dire qualcosa di noi? Perché nella biografia di Abramo c'è un elemento molto importante, che è l'elemento della sterilità. Quest'uomo desidera essere padre, ma non può diventare padre. E quindi qui c'è qualcosa di interessante, c'è un desiderio profondo, che poi va a coincidere con la promessa che Dio fa. Anzi, potremmo dire che i desideri in fondo altro non sono che promesse che Dio mette dentro il nostro cuore. Ovviamente quando parlo di desideri, parlo di desideri, quelli veri, non i capricci, non le cose superficiali della nostra vita, ma diciamo così, quei desideri profondi che muovono la nostra esistenza. Ecco, quest'uomo per molti anni della sua vita è mosso dal desiderio di paternità. Lui è sposato con una donna, Sara, sono una coppia sterile, cioè una coppia che non può avere figli. E l'incontro con Dio è l'incontro con uno che gli dice non mettere nel cassetto questo desiderio. Tu hai un grande desiderio di paternità, non nascondere questo desiderio di paternità. Tutti conosciamo la storia, cioè a un certo punto in extremis, quando tutto ormai sembra perduto, quando le storie ormai sembrano compiute, quando queste persone ormai sono anziane, diciamo così, e si trovano nella fase finale della loro esistenza, questa promessa diventa realtà e quindi questo padre diventa veramente padre mettendo al mondo un figlio, cioè Isacco. Ma qui c'è un tema che è un tema importante. Si è padri davvero quando si desidera un figlio. Cioè il figlio non è un incidente, è il frutto di un grande desiderio. Cioè il figlio è figlio se è atteso, se è voluto, se è desiderato. Molte volte quando incontro dei giovani soprattutto, ma tanta gente, ma soprattutto quando mi capita di incontrare dei giovani, mi accorgo che c'è qualcosa che come un tarlo, come un cancro divora la loro vita. E cioè il fatto di non sentirsi desiderati da nessuno. Sono al mondo, hanno la vita, hanno anche bellezza, hanno la salute, hanno dei talenti, hanno delle possibilità, hanno la stoffa per qualcosa, ma c'è come un elemento che manca, qualcosa che dovrebbe fungere da collante, no? Di tutte le possibilità che loro hanno dentro la loro vita, e sentirsi desiderati, sentirsi voluti da qualcuno. Ecco, io penso che nell'alleanza educativa questa sia una cosa molto importante, E cioè noi entriamo in maniera significativa nella vita di qualcuno quando facciamo passare questa informazione, cioè che tu non sei come tutti gli altri, cioè tu sei voluto, sei desiderato e sei desiderato per come sei, non per come dovresti essere, non per come io mi aspetto, ma per come tu sei, nel tuo mistero, nella tua unicità, nella tua irripetibilità. Cioè c'è qualcosa di importante nel desiderio, cioè il desiderio è la base della vita. Cioè quando una persona si sente voluta e desiderata trova anche la forza poi di andare avanti. Finché non si sente voluta e desiderata, avverte qualcosa che solitamente viene, diciamo così, consapevolizzata con questa espressione: mi sento sbagliato, mi sento sbagliata, mi sento fuori luogo, non mi sento al posto giusto, mi sento tagliato fuori, gli altri mi... ho l'impressione che funzioni nella vita degli altri, a me sembra di trovarmi fuori invece. Sono delle esperienze in cui una persona si sente fuori dal contesto. Ecco, proprio a questo proposito mi vengono alla mente anche storie di grandi uomini e di grandi donne, no? Basta leggere l'epistolario di Van Gogh con suo fratello per accorgersi che il dramma di Vincent è esattamente questo. È un uomo talentuoso che ha dentro un universo di profondità, ma c'è qualcosa che manca, come se lui fosse venuto al mondo per sbaglio. Non si sente di nessuno, non sente di essere desiderato da nessuno. E diciamo, c'è qualcosa che lo trattiene con i piedi dentro la vita, ed è il fratello, è Teo. Ed è interessante che in realtà tutta l'esperienza vera che lui farà di bene sarà l'esperienza con suo fratello, perché le altre esperienze, anche quelle che dovrebbero essere significative, saranno tragiche dentro la sua vita. Ma questo per citare un uomo di cui noi ammiriamo la bellezza delle sue opere, ma ci dimentichiamo che dietro quella bellezza c'è lo struggimento di un uomo che non si sentiva desiderato fino in fondo. Ecco, io penso che questo sia il primo elemento, se noi dovessimo dire il primo scopo della paternità è che il padre desideri il figlio. Però che cosa dovrebbe desiderare del figlio? Dovrebbe desiderare una faccenda molto seria, cioè la felicità del figlio, non semplicemente volere un figlio. Perché un figlio può essere, per usare un'espressione di Bonhoeffer la usa nei confronti di Dio, ma in questo caso funziona molto bene, questo figlio che io desidero potrebbe essere un tappabuchi, cioè io ho un vuoto e lo riempio mettendo al mondo un figlio. Quindi sto usando il figlio, il desiderio di un figlio, per me, per realizzarmi io, per star bene io, per risolvere le mie questioni. Il desiderio, quello vero, quello che cambia la vita delle persone, non è un desiderio che ha al centro noi stessi. E cioè, quando io desidero qualcuno, non lo desidero in funzione mia, ma io godo che quella persona sia profondamente se stessa e quindi desidero la sua felicità. Questo comporta il fatto che a un certo punto questo desiderio deve purificarsi, cioè non deve essere possessivo. È molto interessante nella vita di Abramo e di Isacco che questo rapporto padre-figlio, che è un rapporto profondo, a un certo punto subisce un grande trauma, una grande mutazione, un taglio, diciamo così, una potatura decisiva, cioè quando Dio domanda ad Abramo di uccidere suo figlio. È una cosa terribile da domandare a un uomo, a un padre, e soprattutto è qualcosa di terribile da domandare a un padre che per tutta la vita non ha fatto altro che desiderare avere un figlio, e adesso che questo figlio ce l'ha, Dio te lo domanda indietro. Però è molto interessante perché di fatto, molto probabilmente, in questo rapporto bello, profondo, c'è qualcosa che ha a che fare col possesso. E di questo, vedete, c'è una piccola traccia in quella storia che emerge, perché soltanto dopo che scenderanno da quella traumatica esperienza del sacrificio di Isacco, cioè il famoso sacrificio sospeso, nel momento in cui Abramo stava alzando il coltello per uccidere suo figlio, un angelo del Signore blocca la mano di Abramo, gli dice: ora Dio sa che tu sei veramente il suo amico, perché ti sei fidato di lui fino in fondo, eccetera. È interessante perché, scendendo da quella montagna, finalmente Isacco trova moglie. Significa che fino ad allora non era messo nelle condizioni di poter trovare qualcuno da amare. C'è un rapporto troppo possessivo, è come se io tenessi talmente stretto qualcuno da non permettergli di spiccare il volo. Tenete a mente questo tema, perché il desiderio è desiderio della felicità dell'altro, e molto spesso il desiderio della felicità dell'altro implica il fatto che io debba fare un passo indietro. E quindi che a un certo punto non debba più essere il protagonista della vita dell'altro, ma che la gioia più grande che io possa avere, attenzione a quello che sto per dirvi, è che l'altro non ha più bisogno di me. E quindi è un debito di gratitudine, non è un debito di dipendenza. Non c'è più dipendenza. Ecco, questo ve lo dico perché, così come è vero per un padre e un figlio, un insegnante e un alunno, questo è vero anche nella Chiesa. Pensate all'esperienza, magari voi lo avete chiaro nella vostra esperienza ecclesiale, no? Ma anche in un'esperienza ecclesiale, in un movimento, in un'associazione, in una comunità, eccetera. Il rapporto che ci può essere con un padre deve essere un rapporto che a un certo punto deve essere un rapporto liberante. E non più un rapporto di dipendenza, perché nel rapporto di dipendenza c'è qualcosa che viene meno, come se tutta la vita che dovrebbe esprimersi rimane chiusa, si settarizza in qualche maniera, non esplode più come dovrebbe esplodere. Questo significa che molto spesso, anche all'interno della Chiesa, noi possiamo avere uomini e donne come San Francesco d'Assisi, Santa Caterina da Siena, ma il miracolo più grande è che noi non troviamo fotocopie di San Francesco, ma a un certo punto troviamo uomini e donne originalissime che, partendo da quella relazione, sono diventati profondamente loro stessi e hanno tirato fuori il meglio di loro stessi. E quindi possiamo avere un Francesco d'Assisi e poi un Antonio da Padova, ma sono molto diversi tra di loro, no? Possiamo avere una Caterina da Siena e poi avere più avanti una Teresa di Calcutta. Cioè, alcuni legami partono in un modo e poi in realtà tirano fuori l'inedito. La cosa più brutta che poteva capitare ad Isacco è ripetere la vita di suo padre. Invece la vita di Isacco è una vita unica, originale. Non è questo il contesto, ma sarebbe molto interessante parlare di Isacco. Sapete perché? Perché questo poveretto è schiacciato tra un grande padre e un grande figlio, tra un grande Abramo e un grande Giacobbe. Isacco? Ci sono due giganti, no? Ma c'è una vita molto, una storia molto bella di Isacco che bisognerebbe scoprire. E Isacco ha avuto a un certo punto il coraggio di essere se stesso. Ecco, questa, diciamo così, è la... Diciamo così che questo è semplicemente il primo tassello. Il secondo tassello che volevo offrirvi, appunto, è proprio una seconda coppia, ed è la coppia Giacobbe e Giuseppe. Qui, voi sapete, tra tutte le storie della Bibbia, per me la storia più decisiva è la storia di Giuseppe d'Egitto. Lì io, nella mia piccola esperienza umana, vocazionale, cristiana, eccetera, io mi sento molto capito da questa narrazione, da questa storia. E credo che ci sia una cosa molto importante in questa storia, perché in questa storia c'è un tassello ulteriore che viene aggiunto, che potremmo definire in questa maniera. La parola preferenzialità, e cioè desiderare, ecco, era la parola precedente, desiderare un figlio, far sentire qualcuno desiderato. Che cosa significa desiderare? Desiderare la felicità dell'altro. Ma qui arriviamo a una sorta di specificazione di questo desiderio, che è la preferenzialità. Ecco, qui voglio prendermi un minuto, perché secondo me è molto importante il tema della preferenzialità, semplicemente perché nella nostra esperienza cristiana noi siamo un popolo, siamo una comunità. Abbiamo detto prima che non possiamo fare a meno delle relazioni, ma c'è una cosa che noi non sopportiamo sentirci come tutti gli altri. Noi, agli occhi di qualcuno, quando diciamo che siamo voluti bene, vogliamo sentirci preferiti. La preferenzialità è sentirsi unici agli occhi di qualcuno, no? In questo senso, se voi ci pensate bene, la definizione di Gesù è questa: figlio unigenito del Padre, cioè figlio unico. Ora, un uomo che ha passato la sua vita a insegnarci la fraternità e a dire che Dio è nostro Padre, è definito lui stesso figlio unico. Come sta insieme l'unicità e la fraternità? Ecco, una non esclude l'altra. Nel mondo le cose sono escluse, no? Ma invece nella dimensione della fede questa è una cosa che noi impariamo molto bene, e cioè che quando noi incontriamo una vera esperienza di amore, significa che ci sentiamo unici davanti agli occhi di chi ci sta volendo bene, ci sentiamo presi sul serio nella nostra unicità. Quando nasce, diciamo così, la preferenzialità? Quando noi veniamo valorizzati, ascoltati per ciò che siamo, non per ciò che l'altro ci mette addosso, ma per ciò che sono io. Giuseppe è un originale, diciamo così, no? Il fatto che sogni e che interpreti i sogni, insomma, questa sua capacità lo rende unico, diciamo così. Il fatto che il padre regali una tunica al figlio, e in realtà voi sapete che questa è la causa scatenante dell'invidia dei fratelli. Se noi dovessimo aggiustare questa storia, dovremmo dire: se non vogliamo procurare di nuovo sofferenza, dobbiamo far smettere a questo padre di avere delle preferenze. No, in realtà è esattamente il contrario, è spalancare la preferenzialità a tutti, cioè ognuno che incontriamo ha diritto di sentirsi preferito, cioè ha diritto di sentirsi voluto bene nella sua unicità. Quindi noi potremmo avere di fronte Vincent van Gogh o Mozart, oppure l'ultimo Netturbino o il più grande premio Nobel, ognuno ha diritto di sentirsi preso sul serio nella propria unicità. È la valorizzazione dell'unicità dell'altro. E questo significa rispettare i tempi, rispettare l'immaginario, rispettare la gradualità che ognuno ha. Io non lo so se la nostra scuola questo lo comprende, perché io ricordo i tempi in cui insegnavo al liceo, la grande ansia dei miei colleghi, giustamente, era l'ansia del programma, no? Cioè di arrivare fino in fondo. Ma la grande domanda che io dovrei farmi come insegnante non è se ho finito il programma, ma se le cose che ho fatto in realtà sono state recepite, se ho saputo perdere tempo e rallentare o accelerare a seconda di chi ci avevo davanti, se ho saputo variare la mia offerta formativa tenendo presente le persone che avevo di fronte. Ciò significa che per poter avere un'alleanza educativa, per usare questo termine che abbiamo ascoltato prima, utile, io non posso dedicarmi a centinaia di persone, ma posso dedicarmi a delle persone a cui io possa arrivare con la mia relazione, il mio tempo, la mia attenzione, la mia cura. Di certo però questa è una domanda molto seria: quanta preferenzialità passa attraverso il bene che io posso volere nei confronti di qualcuno? Cioè, quanto le persone si sentono uniche? Si sentono uniche e hanno il diritto di sentirsi uniche agli occhi di qualcuno. In una, diciamo così, vulgata sbagliata anche del cristianesimo, tante volte noi abbiamo pensato che le persone umili sono quelle che nascondono. Per esempio, io ho un talento, però per umiltà lo nascondo, no? Io so fare qualcosa, però per umiltà lo metto, perché siccome io ho questa cosa e gli altri non ce l'hanno, sembra male, allora la nascondo. E di seppellire invece i talenti che una persona ha e aiutare l'altro a emergere nella propria unicità. Un po' di anni fa, ormai penso una ventina d'anni fa, venne fuori un film bellissimo che secondo me è stato un film che ha segnato anche un po' la storia del cinema, anche dell'immaginario. Questo film si intitolava Billy Elliot, no? La storia di questo ragazzino inglese, figlio di un minatore, che a un certo punto sente la vocazione alla danza classica. E questo ragazzino deve vincere i pregiudizi, gli stereotipi, le chiusure sociali, il fatto che si trova in un momento storico di grande dolore e sofferenza, di lotta sociale, di povertà, non ha la mamma, ha soltanto il papà, il fratello, la nonna. E in quella storia però è interessante che a un certo punto emerge che cos'è il bene, e cioè sono tutti gli altri a convertirsi, è il padre a convertirsi, è il fratello a convertirsi, è la nonna a convertirsi, e sono i compagni minatori di suo padre che devono convertirsi. Cioè tutti a un certo punto accettano che Billy sia diverso e che abbia il diritto di essere diverso, e credo che sia una storia molto bella, perché quello è l'esempio della preferenzialità, cioè che ognuno abbia il diritto di emergere per ciò che è. E quindi non si tratta, attenzione, di fare preferenze, perché questo sarebbe deleterio, ma si tratta di educare con preferenzialità, cioè mettendo l'accento sull'unicità delle persone, accogliendola e accettandola. Questo sappiamo che porterà dei grossissimi problemi nella vita di Giuseppe, fino al punto che i fratelli tenteranno prima di ucciderlo, poi gli viene un piccolo senso di colpa e lo vendono come schiavo, soffrirà molto. Però c'è una cosa che a noi sfugge nella storia di Giuseppe, che Giuseppe riesce ad affrontare tutte quelle tragedie e quel buio. Dove trova la forza di far questo? È vaccinato Giuseppe. Perché chi ha fatto l'esperienza di sentirsi voluto bene in maniera preferenziale può affrontare tutti i problemi della vita, vive nella memoria di quel rapporto. Quindi almeno una volta nella vita noi dobbiamo fare l'esperienza di sentirci voluti bene così, perché anche se per il resto della nostra vita noi non avremo più nessuno così, vivremo nella memoria di quel rapporto, che farà da vaccino a tutte le altre cose brutte che possono accaderci. E credo che questo sia molto importante per noi accettarlo, no? Cioè dire che non possiamo evitare che a volte la vita sia ingiusta e che certe volte dobbiamo vivere delle cose molto scure, molto buie. Ma dove troviamo l'antidoto a questo buio? Nella memoria di qualcuno che ci ha voluto seriamente bene. Quindi capite che un'ora di religione non è semplicemente un'occasione una volta a settimana di dire una parola buona nella vita delle persone. A volte alcune relazioni che nascono anche in un contesto scolastico eccetera possono diventare decisive per il resto della vita. Uno può tornare con la propria memoria a un incontro e una relazione fatta sui banchi di scuola che in realtà lo può difendere dal buio per tutto il resto della sua vita. Apro e chiudo una parentesi, qui siamo in ambito, diciamo così, pedagogico-educativo, ma la vita spirituale è esattamente questo, Cioè, non immaginate che una persona che è cresciuta nella vita spirituale ogni giorno ha apparizioni, estasi e locuzioni interiori. Le persone normali che hanno una vita spirituale profonda molto spesso avvertono fatica nel pregare, nel rapporto con Dio, nel rispondere alle grandi domande che la vita gli mette davanti, no? Oggi leggevo un fatto di cronaca che mi ha sconvolto, cioè un bambino che è morto di stenti perché il papà è morto di infarto e lui è rimasto per giorni accanto al padre, no? E fino a morire lui di stenti. E questo ci interroga, il dolore innocente ci interroga e ci fa dire: sì, ma il Signore dov'è Dio, no? Dov'è l'amore di Dio in una vicenda così buia, così oscura? L'esperienza della vita spirituale non ci rasserena quando incontriamo un buio simile. Eppure dentro di noi possiamo fare appello a un frammento di luce che il Signore ci ha donato nella nostra esperienza spirituale, che ci permette di accogliere anche lo scandalo della croce, perché bisogna chiamarlo in questa maniera: quello è uno scandalo, quello che è successo. È una cosa che non possiamo metterla dentro nessun ragionamento ragionevole, no? È qualcosa che provoca la nostra vita fino a distruggere tutte le nostre convinzioni e a metterci in un atteggiamento di profonda umiltà davanti al mistero, e il mistero della croce, tutto questo. Ecco, Io penso che le persone hanno diritto di poter affrontare il buio perché hanno diritto a sentirsi preferiti, a vivere la preferenzialità, ad essere presi sul serio nella loro unicità. Quindi il desiderio, la preferenzialità, arriviamo qui a un esempio negativo. E anche qui l'esempio negativo penso che sia decisivo per ciascuno di noi. E questa volta prendo un'altra coppia, padre-figlio, idealmente padre-figlio, ed è la coppia Saul-Davide. Voi sapete, Saul non è il papà di Davide, però di fatto c'è una simmetria relazionale esattamente come potrebbe esserci quella tra un padre e un figlio, cioè tra il re Saul e il re Davide. Ecco, in questa storia c'è qualcosa che ci lascia senza parole, e cioè il fatto che questo padre, cioè Saul, il re Saul, a un certo punto arriva a invidiare la vita del figlio. Ma questo è terribile, quando un adulto ostacola il più giovane. Cioè, io che dovrei essere di aiuto divento di impedimento alla vita dell'altro. Un adulto può essere questo. Cioè, un adulto può ostacolare la vita del più giovane. Saul, a un certo punto, è esattamente questo. Cioè, è il muro che impedisce a Davide di diventare Davide, cioè di diventare, di realizzare la sua vera vocazione, che è diventare il re di Israele. Nella nostra società, ad esempio, noi la possiamo definire in questa maniera: sono i padri che non vogliono togliersi di mezzo. È una generazione, che è la generazione degli adulti, degli anziani, che fa fatica a lasciare il posto. Quindi c'è un tema decisivo qui, che l'ho accennato prima, ma qui lo devo dire in maniera molto, molto più chiara. A un certo punto bisogna togliersi, tramontare, lasciare spazio, permettere all'altro di emergere, godere della libertà dell'altro, non impedire la realizzazione dell'altro. Certi meccanismi ovviamente non sono consapevoli, cioè noi facciamo fatica ad accorgerci quando diventiamo Saul e quando ci ammaliamo della sindrome di Saul, no? Guardate, anche in una scuola può succedere questo. Io sto qui da 30 anni e quindi il fatto che sei lì da 30 anni ti dà diritto a non far emergere nessun altro. Che cosa ci sarà dopo di te? Questo pensarsi immortali, questa incapacità a generare qualcuno, no? A lasciare spazio a qualcun altro, così in un'esperienza ecclesiale, in una famiglia. Noi potremmo fare tanti esempi, ma quando un adulto diventa Saul significa che invece di vivere un bene, vive un bene invidioso nei confronti del figlio, nei confronti dell'altro che ci ha affidato.

Dio dice chiaramente ai suoi discepoli che deve andarsene, vedete come se ne va, dice è bene che io me ne vada, perché se non me ne vado, dice lui, non lo dico io, se non me ne vado non verrà a voi lo Spirito Santo, non verrà a voi il Paraclito. Che cosa vuole dire? Che se lui non si toglie di mezzo, i suoi discepoli non tireranno mai fuori quello che hanno dentro, quello che Gesù ha seminato dentro di loro. Cioè, non è che Gesù sta scomparendo dalla scena, vuole che sia interiorizzato dai suoi discepoli, ma non c'è nessuna modalità di vedere quanto loro hanno interiorizzato del Maestro, se non perché il Maestro se ne va, prende distanza, cioè crea un'assenza. E quindi c'è un momento in cui noi dobbiamo vivere anche l'esperienza dell'assenza, l'esperienza della mancanza, l'esperienza dell'adulto che fa un passo indietro. Ho interiorizzato i maestri che ho incontrato dentro la mia vita, perché è importante interiorizzare le cose belle che io ho incontrato dentro la mia vita. È l'unica maniera che ho di capire se ho interiorizzato quello che di bello ho incontrato dentro la mia vita, è incontrarmi con l'assenza delle cose belle che sono successe dentro la mia vita. Quindi c'è un momento in cui c'è la necessità dell'assenza, una sorta di elaborazione del lutto, che però non può essere fatta soltanto in presenza cadaveris, cioè quando uno muore, perché madre natura a un certo punto è intervenuta, cioè è qualcosa che relazionalmente deve accadere quando gli altri sono ancora vivi, perché è un passaggio generazionale in un certo senso, no? Guardate che questo noi lo vediamo nella politica, nella scuola, nella chiesa, nelle grandi situazioni sociali, cioè ci accorgiamo che c'è una fatica in questo ricambio, in questo passaggio, in questo interiorizzare ciò che di bello abbiamo incontrato nella vita. Ora, vedete, abbiamo toccato tre cose: il desiderio, la preferenzialità, la necessaria assenza. E questo secondo me sono tre cose importanti. Mi serve un esempio concreto, cioè chi ha vissuto effettivamente queste tre cose? Gesù. Cioè, Gesù è colui che in tutta la sua vita ha fatto questa esperienza. Ad esempio, una cosa che è commovente dell'esperienza di Gesù è che Gesù, per definire se stesso, si definisce sempre in rapporto a suo padre. Cioè lui esiste e capisce, percepisce se stesso perché c'è suo padre. In questa relazione lui prende contatto con la sua identità, con la sua missione, con la sua vocazione, fino al punto che di dire chi vede me vede il padre, io e il padre siamo una cosa sola, il mio cibo è fare la volontà del padre mio. Non c'è attenzione funzionalità, ma c'è proprio una relazione sana tra i due. Tra poco capiremo perché è molto sana questa relazione. Ma una cosa che mi piace spesso sottolineare è che dire che Gesù, quando si rapporta a Dio, usa la parola padre è un'immagine. Cioè, l'immagine della paternità è ciò che per Gesù è la cosa che si avvicina di più a spiegare chi è Dio. Ma perché Gesù usa questa immagine? Perché per Gesù questa immagine è un'immagine efficace? Perché Gesù ha avuto un padre terreno, Giuseppe, che è stato per lui un'esperienza positiva. Quindi quando ha dovuto pensare a un'immagine che gli raccontasse il mistero, Gesù usa la paternità. E sappiamo che è talmente condizionato da questo immaginario, condizionato in termini positivi, che tutta la sua predicazione è attraversata da questo immaginario. Nelle sue parabole sono sempre presenti dei padri e dei figli. Le cose più belle Gesù le ha spiegate usando il paragone di un padre. Un uomo aveva due figli, un uomo aveva preparato il banchetto di nozze per suo figlio, eccetera. È bella come cosa, cioè dentro di sé ha un riferimento umano che gli fa capire Dio. Cioè ha un'esperienza positiva di relazionalità che gli permette di spiegare Dio, di raccontare Dio, di far capire agli altri Dio. Questa è una domanda per noi, cioè se io dovessi spiegare Dio, il mistero di Dio dentro la mia vita, che cosa direi? Cioè qual è l'esperienza positiva che può fare efficacemente da esempio? Perché questa è una domanda molto seria, perché mi devo interrogare su che cosa è stato decisivo.

0: dentro la mia vita, che cosa mi aiuta a decifrare il mistero. Perché vedete, amici, il mistero non è un enigma. L'enigma è incomprensibile. Il mistero non è incomprensibile. Il mistero, del mistero noi possiamo farne esperienza, e cioè possiamo conoscerlo il mistero, non totalmente, è inesauribile questo mistero, ma possiamo farne esperienza. Cioè c'è qualcosa che può svelarsi in questo mistero, che può rivelarsi in questo mistero. Ecco, quando noi incontriamo qualcuno e lo vogliamo introdurre nel mistero della vita, non gli stiamo dicendo che lo vogliamo introdurre nell'enigma della vita, ma in una strada che lo porterà a capire man mano quanto profondo e inesauribile è il mistero dell'esistenza. La vita eterna, cioè l'eternità, è una cosa che il nostro cuore intuisce, anche se non la capisce fino in fondo. La intuisce perché ne sente il desiderio di infinito. Ma quando il cuore domanda alla testa che cos'è l'infinito, la testa non lo sa dire, è una cosa fuori dalle nostre categorie, però ne ha il desiderio. Quindi significa che è un cammino, che è un percorso, appunto, è un'esperienza. Ecco, Gesù, per spiegarci il mistero della vita, usa la paternità, usa l'immagine della paternità. Ecco, Gesù si è sentito desiderato. Vi ricordate durante il battesimo, durante la trasfigurazione, e una voce dal cielo disse: questo è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto la mia fiducia. Che bello, cioè non è uno qualunque, è mio figlio, l'ho voluto, l'ho amato, mi sono fidato di lui. Questo significa, quindi, la vita di Gesù è una vita voluta, desiderata dal Padre. Paolo dirà un'espressione molto bella, dirà: tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. Nel prologo di Giovanni, no? Dice: in questo verbo che si è fatto carne, noi troviamo che ogni cosa è stata fatta in questa modalità. Primo. Due. Gesù ha sperimentato in tutta la sua vita di essere preferito, cioè di essere figlio unico, di essere cioè preso sul serio nella sua unicità. Se uno si legge il Vangelo di Luca si accorge, ad esempio, che in qualsiasi momento decisivo della vita di Gesù, Gesù prega. Che cos'è la preghiera? La preghiera non è una ritualità, una formula, delle parole imparate a memoria. La preghiera, secondo il Vangelo, è l'esperienza di calarsi in questa preferenzialità, cioè è permettere a Dio di farci sentire preferiti, cioè di chiamarci per nome. Vi ricordate nell'apparizione del risorto della Maddalena? Lo incontra fisicamente, ma non lo riconosce. Ci litiga, lo scambia per il giardiniere. C'è un momento in cui lo riconosce, quando si sente chiamata per nome. Ecco, questo è un momento decisivo. Solo quando ci sentiamo chiamati per nome c'è un riconoscimento dentro la nostra vita. Ecco, l'esperienza della preferenzialità, sentirci chiamati per nome. E la terza cosa è che, ecco perché vi dico che è un rapporto sano quello che Gesù ha avuto con suo padre, è l'esperienza dell'assenza. I Vangeli ci raccontano il Getsemani, che è l'assenza di Dio. Gesù prega ma non risponde nessuno, l'esperienza della croce in cui si sente abbandonato, cioè avverte questa esperienza di assenza in maniera drammatica, nel momento in cui lui più avrebbe bisogno, il padre non c'è. Ecco, come dovremmo intendere questo abbandono? In realtà col senno di poi ci accorgiamo che il padre non interviene non perché non gli importa di suo figlio, ma gli importa tantissimo di suo figlio, ma è un atto di fiducia. Si toglie perché è l'unica maniera perché il figlio vada fino in fondo dentro la sua vita. San Paolo dice: egli si è fatto obbediente fino alla morte di croce, per questo Dio lo ha esaltato, cioè lo ha risuscitato. Ecco, io credo che nell'esperienza dell'assenza, cioè di togliersi di mezzo, ci sono quei momenti in cui noi dobbiamo imparare a fidarci delle persone. E fidarci delle persone significa accettare che gli altri possano anche sbagliare. E accettare di rischiare di mollare le redini dell'altro per dare all'altro fiducia. Ora, quando tu dai fiducia all'altro, non è detto che andrà bene, può darsi che andrà male, Ma non si cresce finché tu non trovi qualcuno che è disposto a fidarsi di te, fino al punto da lasciarti da solo, da lasciarti le chiavi, da lasciarti libero. Voi sapete che noi, è una cosa drammatica, ma noi possiamo peccare fino al punto che il nostro peccato può avere delle conseguenze indelebili, eterne. Non sono conseguenze finte. Allora devi essere molto amato se uno arriva fino al punto di fidarsi di te sapendo che ci sono delle conseguenze irreversibili alle cose che tu fai, al fatto che la tua libertà è una cosa seria, non è una cosa finta. Allora credo che questo sia importante per noi, cioè capire che a volte l'assenza è un atto di fiducia, cioè a un certo punto noi dobbiamo fidarci, toglierci, confidare che quelle persone, anche se in quel momento sembra che si siano allontanate, che stanno facendo tanto caos dentro la loro vita, in fondo però stanno facendo un'esperienza di fiducia, perché chi ti vuole bene alla fine si fida di te. E che cosa significa fidarsi? Significa accettare che tu possa cadere e rialzarti, cadere e rialzarti, cadere e rialzarti ancora. Cioè il meccanismo di cadere e rialzarsi non è una volta. Per tutta la nostra vita noi abbiamo bisogno di essere guardati così, cioè guardati da qualcuno che è disposto a perdonarci. Il perdono è la possibilità di poter sbagliare e di rimettersi in piedi. Noi abbiamo adulti così, o abbiamo adulti che davanti a ogni caduta oppongono un giudizio, solitamente di condanna. Che cos'è la misericordia? La misericordia non è mistificare la verità, non è non dire le cose come stanno, ma è dare la possibilità alle persone, dopo che si è detto come stanno le cose, di poter cadere e rialzarsi, cadere e rialzarsi. È così che si impara a camminare, è così che si impara ad amare, è così che si impara a vivere. La parola riferita a Gesù dice una cosa molto bella, che Cristo imparò l'obbedienza dalle cose che patì. Cioè significa che non è nato imparato, scusate la forzatura italiana, è nato come uno che ha imparato perché c'è stato qualcuno che ha investito sull'uomo Gesù, e questo ha tirato fuori il vero Dio dal vero uomo. Ecco, se in Gesù questa cosa è reale, simbolicamente è vera anche per ciascuno di noi, in ogni relazione di bene noi siamo chiamati a dover tirar fuori quella vocazione alla figliolanza divina che Dio ha messo nel cuore di ciascuno di noi. E questo, e concludo, è talmente vero che non è vero solo per chi ha fede. Questo è vero per chiunque viene al mondo. È vero per tutti. Non per qualcuno. Per chi ha fede, questo meccanismo può essere raccontato, illuminato, nominato, ma per chi non ha fede, questo meccanismo rimane vero. Infatti, tu puoi trovarti di fronte a qualcuno che non ha il dono della fede, ma se si sente voluto bene, germoglia come un santo, anche se lui non sa di essere santo. Questo rende universale il nostro lavoro, Non lo rende per qualcuno. Chiunque incrociamo dentro la nostra vita ha diritto di essere guardato così, perché questo è un dono per tutti, non un dono solo per qualcuno. Grazie.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Spiragli per una nuova tregua Stati Uniti-Iran. Trump spiega che la sospensione da 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il ministero degli esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane comunque chiusa. Attesa per la visita a Washington del primo ministro israeliano Netanyahu, che domani vedrà Trump alla Casa Bianca e si opporrà al ritiro dell'IDF dalle zone di sicurezza di Gaza, Libano e Siria. E le speranze di una tregua nel Golfo fanno scendere intanto il prezzo del petrolio. Il Brent è registrato in flessione del 5% a $91 al barile. In Ucraina Zelensky oggi incontra Andy Burnham, il neo premier britannico intende ribadire il forte sostegno di Londra a Kiev. Il presidente ucraino sarà domani a Washington. Intanto sul campo non si fermano i raid russi a Kherniv, Zaporizhzhia e Sumy e sul porto di Odessa, e proseguono anche i raid ucraini in territorio russo, 2 morti e 5 feriti in un attacco con droni su Rostov sul Don. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Grey Pride sabato sera, ucciso intanto in uno scontro a fuoco con la polizia Abdul Bellut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ma mio figlio amava i sunniti, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo gli hanno fatto il lavaggio del cervello. Concluso nella notte il varo del nuovo cavalca ferrovia Ponte Alpino nella stazione di Firenze. Fino alle 11 di giovedì confermata la sospensione della circolazione sulle tratte Firenze Campo di Marte Rifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella per consentire il completamento in sicurezza dei lavori, ritardi di oltre 2 ore per i viaggiatori fra Roma e Milano. La CGIL ha presentato un esposto alla Corte dei Conti per chiedere di accertare se nella gestione del progetto del ponte sullo stretto di Messina siano stati impiegati correttamente i soldi pubblici o se vi siano i presupposti di un danno erariale. L'esposto è firmato dal segretario generale della CGIL Landini. Non si tratta di una battaglia ideologica, ma di difendere il denaro pubblico. Ogni euro sprecato per il ponte è un euro tolto agli ospedali, alle scuole, alle vere infrastrutture, dice Landini. Andrea Pirlo non sarà CT degli Azzurri, ho appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale, così il post sui social di Pirlo. Sul suo nome nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di rilievo per un'agenzia di scommesse russa. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: La legge di Dio è luce degli occhi e gioia del cuore.
1: La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è verace, rende saggio il semplice.
2: Gli ordini del Signore sono giusti, fanno gioire il cuore. I comandi del Signore sono limpidi, danno luce agli occhi.
1: Il timore del Signore è puro, dura sempre. I giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti, più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
2: Anche il tuo servo in essi è istruito. Per chi li osserva è grande il profitto. Le inavvertenze chi le discerne? Assolvimi dalle colpe che non vedo.
1: Anche dall'orgoglio salva il tuo servo, perché su di me non abbia potere. Allora sarò irreprensibile, sarò puro dal grande peccato.
2: Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore. Signore, mia rupe e mio redentore.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: La legge di Dio è luce degli occhi e gioia del cuore.
5: Sorgi, Signore, giudica i popoli nella tua giustizia.
2: Signore mio Dio, in te mi rifugio. Salvami e liberami da chi mi perseguita, perché non mi sbrani come un leone, non mi sbrani senza che alcuno mi salvi.
1: Signore mio Dio, se così ho agito, se c'è iniquità sulle mie mani, se ho ripagato il mio amico con il male, se a torto ho spogliato i miei avversari.
2: Il nemico mi insegua e mi raggiunga, calpesti a terra la mia vita e trascini nella polvere il mio onore.
1: Sorgi, Signore, nel tuo sdegno. Levati contro il furore dei nemici. Alzati per il giudizio che hai stabilito.
2: L'assemblea dei popoli ti circondi, dall'alto volgiti contro di essa.
1: Il Signore decide la causa dei popoli. Giudicami, Signore, secondo la mia giustizia, secondo la mia innocenza, o Altissimo.
2: Poni fine al male degli empi, rafforza l'uomo retto, tu che provi mente e cuore, Dio giusto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Sorgi, Signore, giudica i popoli nella tua giustizia.
0: Dio, giudice giusto, salva chi gli è fedele.
1: La mia difesa è nel Signore. Egli salva i retti di cuore. Dio è giudice giusto. Ogni giorno si accende il suo sdegno.
2: Non torna forse ad affilare la spada, a tendere e puntare il suo arco? Si prepara strumenti di morte, arroventa le sue frecce.
1: Ecco, l'empio produce ingiustizia, concepisce malizia, partorisce menzogna. Egli scava un pozzo profondo e cade nella fossa che ha fatto.
2: La sua malizia ricade sul suo capo. La sua violenza gli piomba sulla testa, Loderò il Signore per la sua giustizia e canterò in nome di Dio l'Altissimo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dio, giudice giusto, salva chi è fedele.
5: Sia ognuno pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie ciò che è giusto davanti a Dio. Se qualcuno pensa di essere religioso, ma non frequenta la lingua e inganna così il suo cuore, la sua religione è vana. Benedirò il Signore in ogni tempo.
3: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
6: Preghiamo. O Dio, che sei il padrone della vigna e della messe, e assegni a ciascuno il suo lavoro e la giusta ricompensa, aiutaci a portare il peso della nostra giornata accettando serenamente la tua volontà. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
7: Benediciamo il Signore.
3: Rendi-

0: puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 27 luglio.
2: Sono le 12:25.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 12:41.
2: È lunedì 27 luglio.

0: all'isola che non c'è. Forse questo ti sembrerà strano.
1: In Blu 2000 News.
2: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Il conflitto in Ucraina, ancora raid incrociati fra Mosca e Kiev. Zelensky incontra a Londra il neo premier britannico Burnham. Emergenza, fuoco, bruciano ancora Francia e Spagna, ha chiesto l'aiuto della protezione civile in Europa, fiamme in Molise e Puglia. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze, quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Non sarò il CT della Nazionale, l'annuncio di Andrea Pirlo dopo le polemiche seguite al suo ruolo in una società di scommesse russa. Buongiorno da Antonella Mitola, ancora una notte di raid incrociati fra Russia e Ucraina, intanto Zelensky a Londra per incontrare il neo primo ministro Burnham, sentiamo Leonardo Possati.
3: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Donetsk è stato ucciso una coppia di coniugi. A Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
2: Spiragli per una nuova tregua fra Stati Uniti e Iran. Trump spiega che la sospensione di 3 giorni dei raid non è causata da una mancanza di munizioni e missili. Il ministero degli esteri iraniano fa sapere che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei colloqui con l'Oman sullo stretto di Hormuz, aggiungendo che la via navigabile rimane chiusa. Intanto le speranze di tregua fanno scendere il prezzo del petrolio. Il Brent è in flessione del 5%, quotato a $91.94 al barile. E resta alta la tensione in Cisgiordania, dove non si fermano le incursioni dei militari israeliani. Sentiamo Maurizio Dischino.
4: Un'altra giornata iniziata con gli attacchi israeliani nel territorio palestinese della Cisgiordania. L'agenzia UAF ha riferito che stamani i militari di Tel Aviv hanno fatto irruzione nell'istituto di formazione tecnica nel campo profughi di Calandia, a nord di Gerusalemme occupata, durante la quale hanno lanciato lacrimogeni e arrestato insegnanti, amministratori e personale all'interno di una delle sale dell'edificio. Le forze israeliane hanno demolito abitazioni anche nell'area di Jenin e nei pressi di Ramallah. Inoltre 8 palestinesi sono stati arrestati in 5 diverse località di Nablus. La scorsa settimana l'esercito israeliano ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito agli attacchi che hanno causato la morte di 4 palestinesi e 2 israeliani. Il Times of Israel ha comunicato che alle ore 11 di Tel Aviv il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è partito per Washington. Domani è previsto l'incontro con il presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca. Maurizio Dischino, linea allo studio.
2: Previsto per le 17.30 il Consiglio dei Ministri per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti. Il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. Successivamente, alla luce dei dati sull'extra gettito IVA di luglio, è atteso un secondo intervento con il meccanismo dell'accisa mobile. L'emergenza incendi, in aiuto di Parigi e Madrid, l'Europa, l'Unione ha inviato aerei e vigili del fuoco per domare le fiamme che stanno devastando i due paesi. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
5: Nella notte è rimasto stabile l'incendio paraccidentale nel sud-ovest della Francia, che finora ha distrutto 42.000 ettari di terreno, ma quella odierna sarà un'altra giornata impegnativa per i numerosi vigili del fuoco sul posto. Il meteo non aiuta, nel pomeriggio le temperature sono in rialzo, inoltre ieri in Provenza 3 roghi sono scoppiati quasi simultaneamente, probabilmente di origine dolosa. La Francia brucia, il capo dell'Eliseo Emmanuel Macron ha presieduto questa mattina una cellula di crisi interministeriale. Le fiamme sono a una quindicina di chilometri dalla città metropolitana metropolitana di Bordeaux, mentre sono ormai 220.000 gli sfollati senza sapere quando potranno far ritorno a casa. Complicato il lavoro dei vigili del fuoco in Spagna a causa di forti raffiche di vento. Investita dalle fiamme la regione montuosa a ovest di Madrid, in quello che le autorità considerano il più grande rogo boschivo nella storia del paese. Minacciate Ávila, Toledo, la stessa capitale, nel sud Valencia. In tutta la Spagna sono state evacuate circa 75.000 persone. Antonella Mazza Teruel, linea allo studio.
2: E l'emergenza incendi prosegue anche nel nostro paese. Nel territorio di Maratea da giorni i vigili del fuoco e protezione civile sono impegnate nel contrastare diversi roghi che hanno già mandato in fumo diversi ettari di vegetazione. Domate le fiamme invece nel Gargano, i bagnanti evacuati ieri anche via mare stanno rientrando nelle strutture turistiche, fa sapere il sindaco di Peschici. Fiamme anche nel Basso Molise. E la Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi hanno effettuato un sopralluogo in Val di Susa dopo gli assalti dei Notav di sabato ai cantieri di Chiomonte. Intanto quattro antagonisti di nazionalità straniera, probabilmente appartenenti al cosiddetto blocco nero, sono stati fermati dalla polizia, impegnata nell'identificazione dei responsabili delle violenze avvenute sabato pomeriggio. Nei loro confronti si ipotizza al momento il reato di devastazione. Oltre 120 gli agenti feriti nei violenti scontri di sabato. Cambiano le abitudini degli italiani per le vacanze. Secondo un'indagine di Confturismo e Confcommercio emerge che quest'estate le villeggiature saranno più brevi, più spezzate e più vicine. Ce ne parla Fausto Nicastro.
6: Sì, viaggiare, ma più vicino e più brevemente. Per l'estate 2026, infatti, la parola d'ordine è microvacanze. Spezzare le ferie con soggiorni più corti ma distribuiti nell'arco dell'anno è una tendenza sempre più comune per quasi il 70% delle persone che parte per le ferie. È la fotografia di un'indagine di Confturismo in collaborazione con SVG che certifica il cambiamento dell'abitudine degli italiani. Agosto è il mese preferito dell'estate per staccare la spina con il 43% delle scelte, seguito da settembre con il 22%. Meta preferita l'Italia. I costi e lo scenario internazionale, infatti, favoriscono la riscoperta delle nostre bellezze. Si riduce la quota che trascorrerà le vacanze all'estero e addirittura si dimezza quella di chi parte per un altro continente. Attenzione sempre maggiore al portafoglio. Il budget medio pro capite sarà infatti poco superiore ai 1.000 euro. Fausto Nicastro, linea allo studio.
2: Rilasciato a Berlino un secondo sospettato di aver partecipato all'attacco contro il Gay Pride, ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia, Abdul Ballut, 21 anni, tedesco di origini libanesi, indicato come l'autore dell'aggressione ispirata dal terrorismo islamista che ha provocato la morte di una donna e il ferimento di altre 29 persone. Siamo sciiti, non sosteniamo l'ISIS, ha detto il padre del presunto attentatore, aggiungendo che al figlio è stato fatto il lavaggio del cervello. Si torni a negoziare un'equa soluzione politica. Questo è il nuovo appello di Papa Leone per il Medio Oriente ieri dopo l'Angelus da Castel Gandolfo. Sentiamo Rita Salerno.
7: Ieri l'appello per la pace in Terra Santa di Papa Leone XIV, sempre più preoccupato per l'inasprirsi della violenza in Medio Oriente, all'Angelus da Castel Gandolfo, da cui si congederà oggi per fare il ritorno mercoledì 29 luglio, il pontefice ha rivolto un appello perché si torni a negoziare un'equa soluzione politica per le popolazioni stremate dalla guerra in Terra Santa e in tutte le aree infuocate del pianeta. Mentre si intensificano le operazioni militari a Gaza, il Papa ha invitato a sospendere gli attacchi da ambo le parti e a riaprire spazi di dialogo. E proprio al tema della pace è dedicato l'incontro di preghiera promosso il 29 luglio dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, che vedrà la partecipazione di Andrea Bocelli per ricordare l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. A guidare l'atto di preghiera sarà proprio Papa Leone XIV, che pronuncerà una preghiera per implorare Dio di fermare le armi e le violenze nel mondo. Da Roma, Rita Salerno.
2: Maxi operazione antidroga al largo delle coste di Lisbona in Portogallo, sequestrato un gommone ultraveloce nell'Atlantico che nascondeva 2,6 tonnellate di cocaina. All'operazione hanno collaborato i finanzieri di Brescia con le autorità di Spagna e Portogallo. Arrestati quattro uomini a bordo del gommone, due spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un albanese, quest'ultimo residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. E c'è un'ultima ora che arriva dalla Francia. Ci sono 3 feriti in un attacco con un coltello a Parigi. Un uomo è stato fermato. Andrea Pirlo non sarà il CT degli Azzurri. Ha appreso ieri sera di non essere più candidato alla panchina della nazionale. Così il post sui social di Pirlo sul suo nome. Nel fine settimana erano scoppiate delle polemiche politiche per via del suo ruolo di testimonial per un'agenzia di scommesse russa. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Gabriele Mileti che ci ha seguito in regia. Ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Sei all'ascolto di Radio Carisim Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:20.
2: È lunedì 27 luglio.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: È lunedì 27 luglio.
2: Sono le 13:36.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 13:49.
2: È lunedì 27 luglio.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: I titoli del radiogiornale della Radio Vaticana: l'autorità nazionale palestinese chiede lo stop alle violenze in Cisgiordania, domani Netanyahu da Trump alla Casa Bianca, incendi in Francia e Spagna, oltre 325.000 sfollati, la nostra testimonianza da Getafe, il cantico delle creature ispirerà l'incontro di preghiera di mercoledì prossimo al Borgo Laudato Si, guidato da Papa Leone XIV. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar. Un'azione urgente per fermare le violenze in Cisgiordania alla richiesta del presidente dell'ANP Mahmoud Abbas ai leader della comunità internazionale. La condanna agli attacchi perpetrati dai coloni israeliani nella West Bank arriva anche dagli Emirati Arabi, che invitano Netanyahu a farsi carico della situazione. Silvia Giovarrosa.
2: Muri imbrattati con scritte che chiedono vendetta, due moschee incendiate, aggressioni a decine di arresti. Questo è il bilancio fornito dall'ANP delle azioni dei coloni israeliani estremisti in Cisgiordania. Le violenze si sono inasprite lo scorso venerdì, quando in uno scontro a fuoco tra coloni israeliani e residenti palestinesi nei pressi di Nablus, un villaggio a circa 60 km da Gerusalemme, sono rimaste uccise 6 persone, 4 palestinesi e 2 israeliani. In una lettera inviata a diversi paesi arabi ed europei, alla Lega Araba, al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, Mahmoud Abbas, presidente della ANP, ha denunciato quella che definisce una pericolosa escalation, sostenendo che le violenze dei coloni e militari israeliani non sono più episodi isolati, ma una politica sistematica volta ad ampliare gli insediamenti israeliani in Cisgiordania. Benjamin Netanyahu ha dichiarato in un video registrato prima di partire alla volta di Washington di essere pronto ad agire in modo ancora più vasto contro i covi del terrorismo in Cisgiordania. Gli Emirati Arabi hanno condannato gli attacchi dei coloni israeliani a villaggi palestinesi della West Bank, definendo atti provocatori ed estremisti contro i musulmani. Il ministro degli esteri emiratino ha chiesto al governo di Israele di assumersi la responsabilità dell'accaduto e condannare tali pratiche e punire i responsabili.
1: Il ministero degli esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti non sono coinvolti nei recenti colloqui con l'Oman sulla gestione dello strategico stretto di Hormuz, che rimane chiuso. Intanto il presidente degli Stati Uniti Trump, che domani riceverà Netanyahu alla Casa Bianca, nega che la riduzione delle scorte di munizioni sia un problema nell'ambito della guerra contro l'Iran. Disponiamo di molte più munizioni di chiunque altro al mondo e ben oltre il nostro fabbisogno, ha detto al Wall Street Journal. Missili russi sono tornati a colpire Kiev, mentre altri attacchi in altre parti del paese hanno ucciso almeno 2 persone. Un drone ucraino ha causato 4 vittime nel Donbass. Intanto Zelensky ha detto che la Russia intende fare arrivare 30.000 soldati dalla Corea del Nord. A Berlino, ucciso l'attentatore sospetto islamista radicalizzato che sabato sera si è scagliato sulla folla alla guida di un furgone, causando la morte di una donna e ferendo 29 persone durante il Pride di Berlino. Nessuna delle vittime al momento in pericolo di vita. Ferma la condanna da parte del Consiglio Centrale dei Musulmani in Germania, che ha definito l'episodio un ingiustificabile atto di violenza. Edoardo Valentino.
3: La caccia all'uomo si è conclusa nell'arco di 24 ore nel quartiere di Spandau, dove un'operazione di polizia ha portato alla morte del sospettato. Un intervento, definito dal sindaco di Berlino, un grande successo per le autorità investigative. Il 21enne di origini libanesi si sarebbe scagliato contro gli agenti armato di coltello, provocando così la reazione a fuoco da parte delle forze dell'ordine. Le autorità tedesche sono ora sotto accusa, poiché l'attentatore, già noto per radicalizzazione islamica e precedente

0: Lotta contro i vasti incendi che stanno interessando Francia e Spagna. Sebbene la situazione meteorologica sia in via di miglioramento, si prevede una nuova prossima ondata di calore. Oltre 325.000 sono le persone sfollate in entrambi i paesi. Sulla situazione, la testimonianza di Alvaro Juana, portavoce della diocesi di Getafe, vicino Madrid.
1: Questo weekend è andato abbastanza bene, ma ancora il fuoco non è controllato. Sono 12 comuni che sono vuoti, la gente non può restare a casa. Oggi dicono che la situazione è anche un po' migliorata, non sanno ancora come fare, perché hanno detto che sono gli incendi più gravi della Spagna, della storia. Sono diversi fuochi, sono diventati quasi uno solo.
2: La chiesa si è messa in campo per aiutare.
1: Sono 3.000 persone accolte nei centri di accoglienza, no? Che non possono andare a nessun posto, nessuna parte, no? Ma in questi centri sportivi, 12 centri sportivi, hanno l'aiuto della popolazione, anche di Caritas, anche con i preti della diocesi. Ieri domenica hanno celebrato messa, perché loro, la gente ha chiesto anche, chiedono di pregare per loro, anche di pregare per il fine di questo inferno.
0: Una sparatoria ha provocato diverse vittime a Seattle, nel nord-ovest degli Stati Uniti, nei pressi della torre Space Needle. Lo ha annunciato il Dipartimento di Polizia Locale su X. Secondo un funzionario dei Vigili del Fuoco di Seattle, 2 persone sarebbero morte e 5 ferite. Via libera della Commissione Europea a un regime di aiuti di Stato italiano da 300 milioni di euro a sostegno delle imprese di trasporto su strada che devono far fronte all'aumento dei prezzi dei carburanti causato dalla crisi in Medio Oriente. Il regime di aiuti, spiega l'esecutivo dell'Unione Europea, assumerà la forma di un credito d'imposta che potrà essere utilizzato per compensare le imposte che la società è tenuta a versare allo Stato. E c'è un'ultima ora da Parigi, un attacco non ancora identificato, 3 le vittime per quello che è un assalto con un coltello. Cambiamo pagina, il Papa guiderà l'incontro di preghiera e fraternità che si terrà mercoledì 29 luglio a Borgo Laudato Si, ispirato al messaggio universale del Cantico delle Creature, il servizio di Andrea De Angelis.
3: Cantico di pace, questo è il nome dell'incontro promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si e dall'Andrea Bocelli Foundation. A guidare questo momento di comunione e preghiera sarà Papa Leone, che eleverà con i partecipanti una preghiera per invocare il dono della pace nel mondo. L'iniziativa intende rendere omaggio all'eredità spirituale del Santo di Assisi, che proprio nel Cantico delle Creature ha consegnato al mondo una visione di fraternità universale, riconciliazione e lode al Creatore. A 800 anni dalla sua morte, quel messaggio continua a parlare con straordinaria attualità. Protagonista sarà dunque la musica, con la preghiera accompagnata dalla voce del maestro Andrea Bocelli e da un coro composto da 164 bambini e giovani provenienti da Israele, Cisgiordania, Uganda, Haiti e Italia.
0: Chiudiamo il nostro radiogiornale con la pagina della cultura e andiamo al cinema. Un'opera di fantascienza che, prima ancora che di extraterrestri, parla di empatia e ricerca della verità. È Disclosure Day, l'ultimo film di Steven Spielberg. Come vedere questa pellicola alla luce anche dell'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV? Ce lo dice Lorenzo De Cesaris.
4: Più che sugli alieni, Disclosure Day riflette sulla responsabilità morale di chi conosce la verità e sul rapporto tra potere, paura e informazione. Nascondere o rivelare l'esistenza degli alieni. Una rivelazione destinata a ridisegnare il posto dell'umanità nell'universo. Nel finale, una sola parola: listen. Ascoltate, un messaggio che richiama l'enciclica Magnifica Humanitas di Leone XIV, dove il pontefice definisce la verità un bene comune e invita a promuovere un'ecologia della comunicazione fondata sul dialogo, sul pensiero critico e sulla fraternità. La vera salvezza non nasce dalla cultura della potenza appartenente al paradigma tecnocratico, ma dalla capacità di ascoltare l'altro e di trasformare l'incontro in occasione di pace e di costruzione della civiltà dell'amore.

0: Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare questo radiogiornale, oltre che in diretta, anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Daniele Giorgi in regia e Michele Raviari in studio, grazie per...
1: Radio Caris si collega con In Blu 2000.
2: Only know you love her when you let her go.

e che potreste incontrare nuovamente anche all'interno delle nostre classifiche, quelle dell'estate che poi vi accompagnano ogni weekend, lo dico perché poi anche nella classifica di cui ci occuperemo oggi, quindi le anticipazioni su ciò che ascolterete nel prossimo weekend, c'è anche una bella canzone di Luciano Ligabue, quindi ne parleremo più tardi. Intanto noi parliamo, come solitamente facciamo, vi teniamo aggiornati un po' su quella che è la situazione estate 2026, e da una parte per quanto riguarda i divieti e dall'altra parte anche per quanto riguarda le truffe, quindi abbiamo sempre le antenne belle dritte e soprattutto le orecchie ben aperte per confrontarci anche insieme su eventuali truffe che magari avete anche evitato oppure siete incappati. Ecco, raccontatecelo anche per mettere in guardia gli altri ascoltatori che ci stanno seguendo. Intanto parliamo di divieti. Su molte spiagge in Italia ovviamente vige già il divieto di fumo, però ce ne andiamo in Spagna, che dichiara ufficialmente la guerra al fumo. Il Consiglio dei Ministri spagnolo ha approvato questo nuovo disegno di legge per quest'estate antifumo, promosso dal Ministero della Salute, provvedimento più che giusto che deve poi passare in Parlamento per il via libera. Quattro le misure principali, quindi l'ampliamento degli spazi liberi dal fumo, la limitazione dell'accesso e anche del consumo da parte dei minori e l'equiparazione delle sigarette elettroniche a quelle a base di tabacco, quindi il divieto a ogni forma di pubblicità e promozione del prodotto. Questo è quanto sta accadendo in Spagna, mentre invece a Napoli, qui si va nel territorio purtroppo delle truffe e soprattutto dei furti di auto, perché hanno trovato un nuovo metodo per rubare le auto. Praticamente ti lanciano un topo nell'auto. Attenzione a quello a cui andate incontro, fa ridere e sorridere, lo so, però da giorni sono aumentati i video su TikTok e altri social in cui cittadini appunto esasperati denunciano questa nuova frontiera delle rapine automobilistiche. Secondo quanto emerge da questi racconti, il metodo è molto semplice, ma anche fantasioso, devo dire, che poi per inventarsi una roba del genere deve avere anche creatività il rapinatore in questione. Nella zona dell'asse mediano, cioè la superstrada che attraversa praticamente l'Interland a nord di Napoli e la parte della provincia di Caserta, aspettano un'auto con i finestrini abbassati. Poi in questo periodo fa caldo, quindi hai voglia a trovarne di auto con i finestrini abbassati, e ti lanciano all'interno dell'abitacolo un topo non vivo, ecco, andato diciamo in miglior regione dell'aldilà. Ciò manda nel panico il guidatore, che quindi agitato si ferma. Cosa fa? Scende dal veicolo in preda al panico. In quel momento intervengono i complici, che in pochi secondi salgono sulla macchina e te la portano via. E questo è quello che si legge anche sull'edizione di Napoli del Corsera. Nonostante varie denunce, non risultano segnalazioni alle forze dell'ordine, perché queste diciamo segnalazioni sono arrivate per il momento dai social, né comunicazioni ufficiali da parte di queste ultime che possono confermare rapine con questo metodo. Tuttavia l'attenzione rimane alta. Non sarebbe la prima volta che viene utilizzato questo stratagemma, perché segnalazioni di questo tipo arrivarono anche da San Giovanni a Teduccio e Barra nel lontano ormai 2018. Quindi prestiamo la massima attenzione, perché sì, la paura, lo spavento e anche il ribrezzo sono le emozioni che consentono a questo metodo di essere efficace da parte dei ladri e quindi anche dei malfattori, li chiamiamo così. C'è nuovo di Zay.

dalle parti della dance estiva, novità Keigo con Max Magno, questa era Take Me Back su In Blue 2000, la radio che state ascoltando anche attraverso il dub. Un saluto a quelli che ci seguono proprio dal dub in questo momento, tipo M e Tony, che stanno per andare in vacanza, quindi buon viaggio ragazzi, e accettiamo i vostri messaggi anche per quelli che ci fanno un po' morire quel pizzico di invidia che ci sta, quella leggera leggera per le vostre mete vacanziere. Ecco, raccontatemi dove vi trovate in questo momento, poi parla uno che le ferie le ha già finite e consumate, quindi è ritornato a tenervi compagnia anche per, insomma, impicciarmi un po' dei fatti vostri. Intanto, per quanto riguarda questa giornata di lunedì 27 luglio, vediamo quali sono le tappe, i prossimi concerti magari a cui assisterete questa sera, perché no. Elio e le Storie Tese vi aspettano ad Azzano Decimo in provincia di Pordenone, in Piazza Libertà. Questa sera i Subsonica saranno protagonisti all'Arena del Mare a Porto Antico a Genova, mentre invece Patti Smith a Roma al Circo Massimo in via del Circo Massimo. C'è anche il live di Morgan questa sera a partire dalle 22 a Monte Giordano in provincia di Cosenza, nella zona del lungomare, mentre al Cinzella Festival vi attende Nicolo Fabi a Grottaglie in provincia di Taranto, alle Cave di Fantiano. Andiamo al live delle Vibrazioni, loro saranno protagonisti ad Albanella in provincia di Salerno in località Matinella, e poi andiamo al concerto di Madame, che sarà all'interno di un festival che si chiama Villa Franca Festival a partire dalle 21:15, ovvero a Villa Franca di Verona a Castello Scaligero. Anche The Colors sono i protagonisti questa sera a Sciacca, a Agrigento, in piazza Angelo Scandaliato, e Scanca Nancy, grandissima musica, grandissima voce, ovviamente quella di Skin, a Pordenone al Parco San Valentino. Appuntamento anche con Alfa all'interno di Moonland, questa è la zona del festival a Sarzana in provincia di La Spezia, in piazza Matteotti. E poi, siccome siamo curiosoni, andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di domani, vi diamo già un'anticipazione di quello che sarà il live di Biagio Antonacci a Lucera in provincia di Foggia all'Anfiteatro Romano, ma ci saranno anche protagonisti a Napoli all'Arena Flegrea, i mitici Lead FIBA al Noisy Naples Fest. Insomma, questi sono soltanto alcuni appuntamenti che vi segnaliamo ovviamente da oggi quotidianamente all'interno delle parole dell'estate, sempre più ricche anche di musica grazie ai Jamiroquai.

irrecuperabile, ecco, bisogna disannunciarla così. Trigno con Ermal Meta qui su In Blu 2000. Allora, noi siamo irrecuperabili perché pensiamo sempre al cibo, la nostra fissa, anche se abbiamo pranzato, e vi porteremo tra poco a fare una vacanza perché si viaggia quest'anno in cerca delle specialità tutte da gustare da nord a sud, subito Tracy Chapman.

0: E se non sbaglio era proprio l'estate del 1993 con questo bellissimo album di Sting che all'epoca mi piaceva molto e mi piace tutt'oggi. È un piacere anche per me riascoltare e ritrovare If Ever Lose My Faith in You, però la stessa cosa anche per voi. E a proposito di canzoni del passato, quelle che ci innescano, ci fanno insomma rivivere un ricordo particolare nella nostra memoria, prepariamoci perché nella seconda ora ci saranno le anticipazioni delle classifiche dell'estate che poi andranno in onda nel weekend, ve lo ricordo, ogni sabato e domenica dalle 14 alle 15. Allora, anticipavamo prima i nostri viaggi, il nostro palato che ha una meta da offrire, avete capito bene, ma anche la stessa cosa al contrario, una meta e un gusto particolari. Allora, sono soprattutto i più giovani, cioè la generazione Z e Millennials, sì, ormai mi tiro fuori da tutto ciò perché non so più neanche quanti anni ho, a sostenere e a rilanciare la tendenza attraverso questo tam tam, soprattutto sui social. A confermare la portata di questo fenomeno sono i dati ufficiali che arrivano da questo report Global Travel Trends, secondo cui l'89% di millennial e generazione Z considera l'assaggio di alcune specialità una parte essenziale e rinunciabile di un viaggio. Quindi, ma per una volta i ristoranti di lusso sono messi tra parentesi, perché il 69% dei viaggiatori punta ovviamente ai banchi dello street food, un po' per risparmiare, diciamo la verità, e il 53% va alla ricerca anche di panifici storici, quelle botteghe che magari rischiano anche di scomparire con l'avvento già da numerosi anni dei centri commerciali, e il 50% esplora i negozi di alimentari di prossimità, qualora ci siano ancora, in cerca di sapori del territorio. I canali social fanno la cassa di risonanza in questo caso, quindi il cibo è il racconto fotografico più immediato del viaggio. Oltre il 75% dei più giovani ammette di essere propenso a cercare attivamente durante il viaggio i prodotti alimentari diventati virali online, quindi il cibo diventa, non so, la chiave per decodificare un certo stile di vita di una destinazione. Guida anche questa nuova economia del turismo molto importante, soprattutto nel nostro paese, che ridefinisce anche le priorità degli stessi viaggiatori. E ci sono alcune mete imperdibili che sono state segnalate tra l'Italia e anche il sud-est Europa, in cui il viaggio estivo si assapora e si fotografa passo dopo passo. Quindi io direi di rimanere nella nostra bella Italia, ad esempio a Lecce in Puglia, il luogo in cui andare è il mercato di Porta Rudie, le storiche botteghe barocche, da assaggiare il pasticciotto leccese caldo e il rustico leccese, che sono delle specialità che il nostro Lorenzo Sada forse conosce molto bene perché le ha assaggiate, quindi dice sì, effettivamente sono buonissime. Andiamo nella mia bella Catania in Sicilia, il luogo in cui andare, lo storico mercato della pescheria, Viscaria di Catania, ecco, dove assaggiare praticamente la tavola calda catanese, cartocciate, cipolline, arancine e quant'altro, e i selsa e i chioschi storici. Andiamo a Verona in Veneto, il luogo in cui andare a Verona sono i mercati locali, anche in questo caso le storiche osterie, le fraschette, le botteghe storiche, da assaggiare il risino veronese, i cicchetti locali con salumi del luogo, e anche la pastissada dei cavalli da passeggio, ecco, una cosa molto interessante e particolare. A Genova in Liguria il luogo in cui andare sono i mercati coperti, tipo il mercato orientale, anche i Carugi hanno il loro fascino nel centro storico, da assaggiare ovviamente la mitica focaccia classica o di Recco, la farinata calda e i frisceo, cioè le frittelle di baccalà o erbe, queste mi mancano, non le ho mai assaggiate pur essendo andato spesso in Liguria. Poi a Bologna in Emilia Romagna il luogo in cui andare sono le botteghe storiche, anche in questo caso però quelle del Quadrilatero, il mercato delle erbe, da assaggiare assolutamente la mortadella a cubetti da passeggio, le crescentine calde e i tranci di pizza in teglia alla bolognese. Tutto ciò lo abbiamo detto ovviamente dopo l'ora del pranzo, anche se pur nominando queste cose sbaviamo letteralmente un po' e quindi vorremmo ritornare magari a mangiare e assaggiare queste buonissime specialità. C'è il nuovo di Francesco Baccini.
1: Siamo figli del borsello canzonissima, siamo figli della mamma e del papà,

per una voce straordinaria qui su In Blue 2000 Adele con la sua Rolling in the Deep. È stato un tour trionfale, 12 date, più di 450.000 spettatori. Con l'ultima tappa di Messina si è concluso ufficialmente il tour Stadio 26 che Tiziano Ferro ha portato in giro per l'Italia. Ha ringraziato ovviamente tutti i suoi fan per il calore e l'affetto che gli hanno dimostrato. Tiziano Ferro lo riascoltiamo con Stop Dimentica. Uno

ce ne eravamo dimenticati di lei, parliamo di Paola Turci, che è ritornata anche con un singolo nuovo dal titolo Vita Mia, una canzone che ha segnato l'inizio per lei di una nuova fase artistica, e quindi la riascoltiamo volentieri insieme.

0: In Blu 2000 News.
1: La guerra in Ucraina, continuano i raid incrociati, Zelensky a Londra incontra Burnham.
2: Escalation di violenza tra Russia e Ucraina, una notte di raid massiccia ha causato vittime civili su entrambi i fronti. A Zaporizhzhia un uomo di 67 anni è morto nel crollo di un'abitazione, mentre nella regione di Sumy si contano 5 feriti per l'impiego di bombe aeree guidate. Sotto tiro russo anche il porto di Mykolaiv, dove sono state danneggiate 3 navi mercantili. Kiev ha reagito colpendo terminal petroliferi russi fino a 1300 km dal confine per tagliare i finanziamenti alla guerra di Mosca. A Rostov sul Don è stato ucciso una coppia di coniugi. A Belgorod droni ucraini hanno centrato le sedi dei servizi segreti provocando blackout e 12 feriti. Intanto il presidente Zelensky ha giustificato il cambio dei vertici militari con la necessità di migliorare la comunicazione interna ed è atteso oggi a Londra dal premier britannico Burnham. Leonardo Possati, linea allo studio.
1: Sono tutte donne le 3 persone ferite a Parigi in un attacco col coltello vicino a una brasserie di Port de Clichy. Secondo le Parisienne, una delle donne ferite è in stato di gravidanza, una delle vittime è stata soccorsa dai servizi di emergenza e versa in condizioni critiche. Fermato l'uomo entrato in azione, si tratterebbe di un 31enne con problemi psichici. Il Consiglio dei Ministri si riunisce alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio. Da giorni al governo il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i tagli alle accise. La discussione però sul provvedimento è ancora in corso. In Pakistan ora, dove il bilancio delle vittime per le piogge monsoniche ha superato quota 100, 109 morti in tutto il paese dall'inizio della stagione a fine giugno, danneggiate oltre 790 case, distrutti 25 ponti. Andrea Pirlo non sarà il CT della nazionale italiana, lo ha annunciato lui stesso in un nuovo post nel quale esprime amarezza per la bufera mediatica che si è scatenata intorno alla sua collaborazione con l'agenzia russa di scommesse Fonbet. Sincera e umana solidarietà stamane è stata espressa a Pirlo dall'ambasciatore russo in Italia. È tutto per questa edizione flash, torniamo con l'aggiornamento delle 16.00.

tutti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Rosario Tronnolone.

0: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone, il nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Apriamo il nostro programma parlando della settima edizione di Ad Arte Festival, che si svolge a Proceno, in provincia di Viterbo, presso il Palazzo Ascanio Sforza, dal 31 luglio al 7 agosto. E ne parliamo con i due direttori artistici, Igor Mattei e Marina Biondi, che sono con noi al telefono. Buongiorno, benvenuti.
1: Salve. Buongiorno, buongiorno, salve.
0: Allora, l'edizione di quest'anno ha come tema, diciamo come motto, Eudaimonia, dove l'anima va in scena. Intanto è proprio una tradizione del vostro festival, quello di avere ogni volta in qualche modo una parola o uno slogan che servisse a dare un po' l'idea di quello che proponete appunto in quell'edizione del festival.
1: Sì, esattamente. Il nostro festival ha avuto sempre uno slogan per ciascuna delle singole edizioni, che più che un tema vincolante per gli artisti che vi hanno preso parte, è stato uno spunto di riflessione per artisti, spettatori e per gli stessi direttori artistici che a quel tema hanno voluto rifarsi. Invitando spesso anche intellettuali, non solo quindi artisti, ma anche intellettuali a parlare durante ciascuna edizione del tema scelto
2: ogni anno.
0: Mm-hmm. Perché quest'anno avete sentito appunto l'esigenza di parlare dell'anima in scena?
1: Allora, parlo io, poi lascerò ovviamente
0: a Marina.
1: Allora, io non so se sono arrivato al tema, all'eudaimonia, per un caso o perché il caso non esiste, per ispirazione. Di fatto non è stato un tema che è stato pensato prima in maniera, come dire, precostituita, ma anzi è uscito e poi riuscito in qualche modo da sé. E sta di fatto che però ci siamo accorti poi oggettivamente di una caratteristica, di un pensiero sottostante, ovvero è che quest'anno noi giungiamo alla settima edizione e andando un po' a ritroso e con una sorta di principio di ricausazione, se vogliamo usare questo termine, e ci siamo accorti che numerologicamente parlando 7 è un numero estremamente importante, non a caso insomma 7 sono i giorni della creazione, 7 in altre filosofie di saggezza sono i chakra, insomma 7 sono le virtù come 7 sono i vizi. Ecco, il 7 è un numero estremamente importante in numerologia, nella stessa filosofia occidentale, insomma Pitagora parlava in maniera molto chiara del fatto che tutto è numero, e quindi insomma noi abbiamo a ritroso scoperto che questo 7 in qualche modo ci rappresenta questa nostra edizione, perché 7 è il numero del compimento, 3 è il cielo, 4 la terra, si uniscono insieme e tutto è compiuto. Ecco, questo per noi è fiorire, e fiorire ha a che vedere in qualche modo con l'eudaimonia, che è una fioritura della nostra essenza e della nostra unicità. Ma eudaimonia è anche l'eudaimonia del festival, che finalmente al settimo anno, alla settima edizione, può dirsi faticosamente, direi io,
2: consolidato
1: e compiuto, e speriamo che dalla prossima edizione, ecco, questa
2: si fatichi un po' di meno.
1: Ecco.
0: Io sono certo che non sarà così, ma soltanto perché l'esperienza che ho appunto di colloqui con direttori artistici in genere mi parlano appunto di grandi fatiche.
2: Ne conosciamo anche tanti, per cui voglio aggiungere solo una piccola cosa proprio rispetto a tutto che ha detto Igor. Allora, diciamo che c'è un sottoslogan. Quest'anno noi di solito dopo la parola che ci rappresenta per ogni edizione abbiamo sempre aggiunto un verso, una citazione, una frase che poteva essere, che ne so, nel 2016 di Pasolini, come magari di qualcun altro. E quest'anno non è di nessun autore, è nostra, e c'è questo sottotitolo che è Quando l'anima va in scena. Ok,
1: dove l'anima va in scena,
2: cioè eudaimonia, dove l'anima va in scena. Ora è un'aggiunta che secondo me è significante, perché noi quando diciamo ci chiudiamo in casa per mesi, perché questo succede quando ci dedichiamo alle selezioni, che sono veramente meravigliose ma faticosissime per l'immensità del lavoro che ci arriva, e anche per la difficoltà di scegliere poi quelli che vanno in finale, che insomma sono veramente eccezionali. Ecco, allora noi mettiamo l'anima in questo che facciamo, quindi poi la scelta finale, purtroppo di soli 7 teatranti e 7 musicisti, chiaramente è l'espressione proprio finale di quella che può essere l'espressione della nostra anima, quindi la rappresentazione di ognuno di loro è l'acme, la punta dell'iceberg, proprio dove si proietta quella che noi mettiamo dentro quando facciamo queste selezioni, cioè la nostra anima di direttori artistici, che poi si esprime attraverso i lavori scelti.
0: Vogliamo parlare un po' allora dei lavori che saranno presentati in queste giornate. Intanto aprite, dicevamo, il 31 con quale spettacolo?
2: Allora, guarda, una cosa sola importantissima: siccome sono in concorso gli spettacoli, quelli teatrali, non quelli musicali, ma quelli teatrali sono in concorso per giuria popolare, o meglio voto del pubblico, per chiamarlo proprio come va chiamato. Quindi o te li dico tutti o non te ne posso dire nessuno, perché sì. Hai capito? Rischiamo di fare, quindi se vuoi in breve sono solo 7.
0: Sì, io sì, nominiamoli tutti, certo.
2: Grazie infinite. Allora, guarda, la prima sera, il 31 luglio, abbiamo uno spettacolo pazzesco, straordinario, che si intitola Su tutte le furie, Storia della figlia, sottotitolo, di e con Giuditta Cambieri. Poi la seconda sera, che non è sabato 1, questo segnaliamolo al nostro futuro pubblico, sabato 1 c'è un fermo per, diciamo, organizzazione del paese, che ci sono delle fiere, delle cose. Quindi andiamo direttamente da venerdì 31 a domenica 2 agosto e abbiamo Alfonsina Pancia Vuota, uno splendido testo con una compagnia sarda, di e con Fabio Marceddu, regia di Antonello Murgia. Poi abbiamo lunedì 3 agosto un qualche cosa di veramente particolare, ma non per la bellezza, sono tutti stupendi secondo noi quelli che abbiamo scelto, ma perché è uno spettacolo di teatro danza, ok? Non è prosa, ma è teatro danza, si intitola Frame e rappresenta praticamente in danza la situazione psichica di Penelope, di Alda Merini e di Frida Kahlo, ok? Quindi è un trio al femminile, un trittico, ecco, al femminile, rappresentato attraverso la danza. Poi abbiamo martedì 4, altro bellissimo spettacolo intitolato Storia di Anna la Pazza, di e con Marco Valeri, che è uno spettacolo fatto proprio con lo stile di un contastorio, ok? Di un contastorio, in questo caso abruzzese, con musica, tamburelli, armonica, eccetera eccetera. Poi abbiamo invece mercoledì 5 agosto, gli spettacoli sono tutti alle ore 21, non l'ho precisato all'inizio, ma la prosa è tutta alle ore 21, abbiamo quest'altro bellissimo spettacolo che si intitola Santa Smeralda, di e con Smeralda Capizzi, sempre cose un po' rivoluzionarie sono quelle che noi scegliamo. Poi abbiamo giovedì 6 agosto O Mistero Buffo, di Dario Fo e Franca Rame, che è una riduzione, con il loro permesso, perché poi è il centenario dalla nascita di Dario Fo, quindi abbiamo questa commedia che è in dialetto napoletano e anche bergamasco in alcuni momenti, con un vero straordinario performance che si chiama Nicola Mariconda. E poi abbiamo l'ultima sera, che è venerdì 7 agosto, e sempre alle ore 21 abbiamo la compagnia Favole Insostenibili, cioè il titolo è Favole Insostenibili, di e con Giorgio Cardinali, regia di Caterina Mannello e anche una straordinaria musicista che si chiama Antonia D'Amore. Ok, quindi questo è il programma teatrale. Poi ovviamente abbiamo la musica alle 22.30, dei Fior di Maestri, ci tengo a dirlo.
1: Tutte le sere, teatro in prima serata alle 21 e alle 22.30, concerto di musica varia, dalla folk alla
2: al jazz, al blues, bossa nova, chitarra spagnola. Abbiamo due maestri pazzeschi che suonano, mi pare, adesso non me lo ricordo, non dico date.
1: Comunque alle 22.30 sulla piazza, sulla terrazza, perdonami, del palazzo.
0: Quindi del palazzo Ascanio Sforza.
2: Posso aggiungere solo una piccolissima cosa, certamente, importante per il pubblico. Noi nella terrazza dove ci sarà la musica, alle ore 19 apriamo anche un piccolissimo stand bar con un bravo barman, nostro amico, che viene a darci una mano, e gli incassi naturalmente serviranno a dare un piccolo sostegno al festival, che è in grossa parte anche autoprodotto, anche se prendiamo un sostegno da Regione Lazio, che ringraziamo con tutto il cuore, e quindi possono venire anche prima dello spettacolo, prendersi un drink, godersi
0: per intrattenersi,
2: il tramonto,
0: certo,
2: ecco, in questa
0: certo
2: straordinaria postazione meravigliosa di questo borgo stupendo che è Proceno. E colgo l'occasione anche per ringraziare Roberto Pinzi, il sindaco di Proceno, e tutta l'amministrazione locale, che adesso non nomino tutti perché ho paura di dimenticarmi qualcuno.
0: Bene.
1: È un piacere ricordare anche tra i nostri partner culturali l'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico, che dalla prima edizione ci accompagna, e anche da quest'anno il FAI, che insomma darà una mano a rendere ancora maggiormente visibile la nostra manifestazione.
0: Bene, allora vi auguro naturalmente che sia un grande successo. Si parte il 31 luglio, lo ripetiamo, fino al 7 agosto a Proceno, al Palazzo Ascanio Sforza, ad Arte Festival, la settima edizione, e grazie ad Igor Mattei e Marina Biondi, direttori artistici, di essere stati in nostra compagnia. Buon lavoro!
2: Grazie a te, carissimo, grazie a te, vi aspettiamo. Ciao!

0: Continuiamo a parlare di teatro e questa volta per un festival, il Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, che è partito in realtà il 16 luglio ma va avanti ancora fino al prossimo 8 agosto. E ne parliamo con il direttore artistico e il fondatore di questo festival, che è con noi al telefono, Simon Domenico Migliorini. Benvenuto, è un piacere ritrovarti.
1: Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito.
0: Allora, un'edizione, allora, questa molto importante, che insomma, ci sono anche degli anniversari importanti quest'anno, no?
1: Sì, quest'anno è l'anniversario, il 50° anniversario della scomparsa di Enrico Fiumi. Enrico Fiumi è lo scopritore di questo teatro dove si svolge il festival, quindi abbiamo voluto dedicare l'intera programmazione di quest'anno alla figura di questo importante studioso, che tra l'altro fu tra i primi a lasciare scritto quasi come un testamento: riutilizziamo questo teatro con spettacoli, manifestazioni, eccetera, eccetera. E io l'ho preso in parola, insomma, quindi mi sembrava giusto avergli dedicato questa rassegna di quest'anno. Abbiamo fatto un bel convegno con la soprintendenza, con il sindaco, il direttore del museo. È stata una serata anche molto commovente, con i figli, con tutta la famiglia, e quindi diciamo siamo partiti con il cuore largo. Poi la programmazione di quest'anno è molto ricca, saranno circa 23 appuntamenti tra classici spettacoli di danza, di musica, di sperimentazione, spettacoli internazionali. Tra qualche giorno, il 29, debutta un Waiting for Godot in inglese di una compagnia di Londra, insomma, una compagnia diretta da Justin Butcher, che è un drammaturgo e regista inglese molto importante. Poi abbiamo anche una collaborazione col Teatro di Roma, con la Veneziana, per la regia di Simonelli. Ieri abbiamo festeggiato i 200 anni di Collodi con uno straordinario Pinocchio per la regia e l'interpretazione di Riccardo Diana e Marcello Fiorini alla Fisarmonica. Tutta questa programmazione è anche punteggiata da appuntamenti librari. Nel pomeriggio al Chiostro della Pinacoteca, che è un altro scenario suggestivo della città di Volterra, ci sono degli appuntamenti di presentazione di libri. Ieri per l'appunto c'era La memoria del Giglio di Alessandra Libutti, che è un romanzo edito da Rizzoli, ambientato a Volterra per l'appunto nel 1800, un romanzo storico molto bello. La parte delle une ovviamente la faranno anche la cerimonia dei premi Ombra della Sera, che quest'anno è un altro anniversario, sì. Arriva a 20 anni dalla sua di ininterrotta attività, mm-hmm. con circa 180 premiati in tutti questi anni. Quest'anno ci saranno nomi importantissimi, da Eugenio Barba, che compie quest'anno 90 anni, all'attrice internazionale Caroline Goodall, Cloris Borowska per la carriera, Elio Pecora, il poeta grandissimo che riceverà il premio Aulo Persiflacco per la poesia e teatro, il regista Paolo Valerio per La coscienza di Zeno, suo bellissimo spettacolo, Luca Gaudiano, che si è distinto per Moulin Rouge, la drammaturga Letizia Russo. Poi ci saranno il critico teatrale Tommaso Chimenti e Roberto Veracini, che è un poeta volterrano ma che va oltre i confini della città, perché si è distinto nella poesia a livello nazionale e anche, devo dire, internazionale. Un'altra cosa importante, almeno alla quale io tengo molto, è Una notte di Casanova, che è la nostra produzione. Già l'anno scorso aveva vinto il Franco Cuomo International Awards, che è stato assegnato in Senato a dicembre scorso. Quest'anno ho voluto fare una versione nuova, riscrivendola in parte.

0: date il festival.
1: Il 7 ottobre.
0: Prima di lui ci sarà anche Antonella Vallone con io Ettore Petrolini, scritto da Giovanni Antonucci, che fra l'altro è anche il nostro presidente della giuria dei premi Ombra della Sera. Ci sarà uno spettacolo dedicato uno spettacolo di danza dedicato alle donne iraniane che si chiama Azadi, ideato è rappresentato da Camilla Diana, che è una valente attrice e danzatrice che conoscerete tutti, e poi avremo anche Donne di guerra, cioè una rielaborazione delle Troiane di Euripide nella versione Marina Pizzi per la regia di Silvio Giordani. Ci sarà anche un altro ospite che sarà Rosario Galli, il drammaturgo che conoscerete benissimo, che ci verrà a parlare del suo ultimo romanzo, struggente romanzo, Vite sospese. Mi dimenticavo di dirvi che tra gli ospiti dell'Ombra della Sera, della cerimonia, ci saranno due giovani pianisti stranieri, Anila Aliu, che è una straordinaria giovane pianista di origini ungheresi, e Alexander Shepard, lui è un pianista anche lui giovanissimo, 35 anni, di origini inglesi, mentre sarà ospite d'onore Anna Teresa Rossini, che, alla quale faremo un omaggio alla carriera, certo, e anche all'affetto che lei ha sempre dedicato alla manifestazione. In più Eugenio Barba porterà la compagnia Ebasco, che ci regaleranno una danza antica che sarà l'omaggio di Barba alla nostra città.
1: Bene, allora ti ringrazio moltissimo, grazie al direttore artistico del Festival Internazionale del Teatro Romano di Volterra, Simon Domenico Migliorini. Buon lavoro, ci sono ancora tantissimi appuntamenti appunto fino all'8 di agosto, giornata finale di questa edizione del Festival, di questa 24esima edizione del Festival. Buon lavoro e a presto.
0: Grazie, grazie. Spero di vedervi a Volterra, che possiate passare una giornata con noi.
1: Beh, perché è un posto veramente splendido. Grazie di essere stato con noi.
0: Vi aspetto, arrivederci.

0: E adesso parliamo di cinema, perché a Soverato, in Calabria, si tiene, in questi giorni, è già cominciato sabato scorso, la 23esima edizione del Magna Grecia Film Festival. Ne parliamo con il direttore artistico Gianvito Casadonte, che è con noi al telefono. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno Rosario, ben trovato.
0: Allora, intanto vogliamo un po' raccontare questi ormai più di 20 anni, no, di questa tradizione, come è nato il Magna Grecia Film Festival e che cosa ha difeso in tutti questi anni.
1: Il Magna Grecia nasce dalla voglia di portare in Calabria i giovani autori, quei film che difficilmente arrivavano, erano distribuiti nel profondo sud, e adesso tutto questo non c'è più, ringraziando Dio i film arrivano e noi siamo una sorta di distributore di questi film, perché migliaia di persone hanno la possibilità di vederli e di conoscere il giovane cinema italiano e internazionale. Il lavoro che è stato fatto è un lavoro di ricerca e di dare luce a quel talento che ogni tanto, o spesso, anzi non ogni tanto, viene messo in un cassetto. Cioè, perché il regista dell'opera prima o seconda spesso viene fatto uscire nelle sale con un'uscita tecnica e poi, insomma, come ho detto prima, messo in un cassetto. Noi apriamo quel cassetto e gli ridiamo forza, luce, promozione, vitalità, insomma, ecco.
0: L'aspetto internazionale è sempre stato fondamentale per il Magna Grecia Film Festival. Avete avuto in questi 20 anni, stavo leggendo un po' un elenco dei nomi, sono veramente delle star straordinarie, da Susan Sarandon, Anastasia Kinski, veramente insomma una kermesse straordinaria.
1: Sì, noi non lavoriamo sui nomi, lavoriamo su un'idea che può essere la celebrazione di un film, l'anniversario di un film, la ricorrenza anche, e quindi con una consulente molto brava che lavora a Los Angeles, che è mia codirettrice, alcune volte con lei, altre volte con altri, ma soprattutto con lei, Silvia Bizio, si costruisce durante l'anno l'idea di celebrare un grande artista internazionale, uno o due grandi artisti internazionali. Ci sono stati anni che siamo stati invasi da premi Oscar, da Tim Robbins a Kevin Costner, da Richard Gere a John Landis. Insomma, diciamo che è stato fatto un buon lavoro. Noi abbiamo dato amore al cinema e abbiamo ricevuto dal cinema 3 volte tanto.
0: E quest'anno avete appunto anche dei nomi illustrissimi, no? Come ospiti per il Magna Grecia Festival. Vogliamo citarne alcuni e poi naturalmente anche proprio la star.
1: Abbiamo aperto con un giovane attore che è diventato giovanissimo e prestissimo una star mondiale, che è Jean Yaman, che è il nuovo Sandokan, e devo dire che mi ha veramente stupito la maturità, la compostezza di ricevere queste grandi attenzioni che ha avuto anche qui da noi. Poi proseguiremo, stiamo proseguendo. Ieri sera c'è stato un incontro meraviglioso con Valeria Golino, altra star italiana ma internazionale. Isabella Ferrari domani sera, che converserà, perché durante prima delle proiezioni ci sono queste conversazioni d'autore.
0: Sì.
1: E subito dopo Marco D'Amore, altro talento italiano che è anche uno straordinario regista. Il 28 sarà la volta di Lino Banfi per celebrare questo grandissimo artista con il documentario curato sulla sua vita da Marco Spagnoli. Il 29 proietteremo in anteprima mondiale il documentario di Gianni Canova, realizzato dall'Università Ulm, su Roberto Vecchioni. Il 30 sarà la volta di Irene Maiorino e è una bravissima attrice anche lei, e Giulia Michelini. il 31, altra star internazionale italiana conosciuta nel mondo, Caterina Murino, e l'1 agosto chiuderemo con le premiazioni, un grandissimo, secondo me uno dei migliori attori della sua generazione, che è Kevin Spacey.
0: Quindi veramente un grandissimo nome ed anche un grandissimo ritorno, devo dire, no? Per, appunto, per questo strepitoso attore. Quest'anno, tra l'altro, voi rendete anche omaggio ad un, nell'occasione del decennale della morte, ad un grande regista italiano, Ettore Scola.
1: Lo facciamo con un estratto di uno spettacolo teatrale curato dai suoi nipoti, Giacomo e Tommaso Lazzotti, una serata particolare, e abbiamo, do questa notizia perché il sindaco ha accolto la mia proposta con grande entusiasmo, dove si realizza il festival verrà dato nella via proprio che dà la possibilità di accedere al festival, sarà intitolata Ettore Scola, via Ettore Scola. Quindi per me è un motivo di grande, grande soddisfazione.
0: Ah, lo credo, certo. C'è poi, sempre parlando appunto della parte cinematografica, no, del festival, c'è un concorso per film italiani e per film invece internazionali.
1: Internazionali e documentari, ci sono tre giurie. La prima è presieduta da Renato De Maria, con dei bravissimi attori all'interno come Aurora Giovinazzo, Matteo Giuggioli, che è un altro giovanissimo e bravissimo attore che è conosciuto per lo più per la serie sugli 883, Marco D'Amore e Gianni Canova, la prima giuria. La seconda giuria è presieduta da Caterina Murino con Ivan Carlei e Valeria Bilello. La terza giuria è una giuria curata da un giovane regista calabrese e di Soverato, è Francesco Frangipane, con dei ragazzi che

0: a coloro che vengono a trovarci durante le serate. Quindi ho chiamato grandi nelle loro professioni, professionisti come il grande Francesco Cugnetti, oncologo di fama mondiale, il grandissimo calciatore che adesso è stato dirigente sportivo, politico, che Massimo Mauro, per curare lo sport. Abbiamo avuto il 25 l'apertura con Pier Ausilio. Ho chiamato Adelchi Di Ippolito, questo magistrato, per i dialoghi sulla giustizia, dove all'interno ci saranno il vice ministro Sisto a parlare di giustizia con Antonio Di Pietro e altri illustri ospiti. E il Magna Grecia Bucco, curato da una giovane editor calabrese, Maria Francesca Gagliardi, per presentare dei libri che insomma ricordano grandi nomi del cinema.
1: Per quel che riguarda invece l'attenzione che il Magna Grecia Film Festival ha per il proprio territorio, c'è la rassegna Bella come il cinema.
0: Bravissimo, questo è un progetto che nasce con la Calabria Film Commission, che ha preso una sezione e la cura direttamente la Calabria Film Commission all'interno del festival, per promuovere quello che ha fatto fino adesso nel portare, nel realizzare delle produzioni importanti in Calabria.
1: Bene, allora siete nel pieno dell'attività, quindi buona giornata e buon lavoro.
0: Buon lavoro.

E per la nostra parte musicale oggi vi ho portato un disco della mia collezione, un disco che amo molto, di Franco Battiato, il cui titolo è Fleur. In questo disco di fine secolo, mi piace definirlo così perché l'album è del 1999, Battiato ha raccolto alcuni piccoli capolavori di grandi autori italiani e francesi, a partire da La canzone dell'amore perduto di Fabrizio De André.

La musica è di Charles Aznavour, il testo di Sergio Bardotti e la canzone è forse la più famosa, perlomeno di quelle tradotte in italiano di Aznavour. Ed io tra di voi.

Ed ora la canzone dei vecchi amanti di Jacques Brel.

chiudiamo con Amore che vieni, amore che dai, di Fabrizio De André.

0: In Blu 2000 News.
1: Il presidente ucraino Zelensky è sbarcato oggi nel Regno Unito per incontrare il primo leader straniero a farlo, il nuovo premier britannico Burnham. Le relazioni costruite con il Regno Unito in oltre 4 anni di guerra con la Russia, ha sottolineato Zelensky, sono le più forti di sempre. Domani il presidente ucraino sarà a Washington da Trump. Mentre gli Stati Uniti e Iran sembrano rallentare nella serie di raid degli ultimi giorni, nel Golfo non si ferma l'attività degli Houthi, che poco fa hanno rivendicato nuovi attacchi con droni contro infrastrutture petrolifere saudite. Accoltellate 3 donne oggi a Parigi nei pressi della brasserie di Colep, alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di 2 delle vittime, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani, in visita stamane nel quartiere della TAV in Val di Susa, devastato dalla manifestazione dei giorni scorsi. È stata una violenza organizzata. Gli inquirenti facciano il massimo, chiede la Premier. La segretaria del PD Schlein intanto accusa il Governo di strumentalizzare i fatti e dice: noi li condanniamo e facciamo un appello a lavorare insieme per isolare i violenti. C'è anche l'aumento delle sigarette tra le ipotesi sul tavolo per coprire i nuovi tagli alle accise dei carburanti attesi con il decreto all'esame del Consiglio dei Ministri in programma questo pomeriggio alle 17.30. Alta attenzione sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale, scartata l'opzione Pirlo nella bufera della vicenda dell'agenzia russa di scommesse Fombet, si attendono le mosse del presidente della Federazione Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Intanto il ministro dello sport Abodi scrive: la rinuncia di Pirlo è una notizia che si commenta da sola, adesso c'è da recuperare una brutta figura. Malagò ha subito replicato: bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. In Spagna e Francia, dove le fiamme hanno bruciato migliaia di ettari di terreno e costretto all'evacuazione migliaia di persone, la situazione non è ancora sotto controllo, lo ha riferito poco fa una portavoce della Commissione europea. In Italia proseguono intanto le attività dei vigili del fuoco nel comune di Peschici, in provincia di Foggia, nel Gargano, per fronteggiare l'incendio che ha interessato il territorio da ieri. È tutto, torniamo insieme alle 17.
2: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
3: Benvenuti, amici. Fa sempre molto piacere fare un po' di strada insieme, condividere ciò che ci sta a cuore, cercare di pensare e ragionare insieme la nostra fede. È per noi sempre molto stimolante questa possibilità di incontro, di confronto. Crediamo che le scritture e la liturgia siano i 2 pilastri fondamentali della vita cristiana, della vita spirituale del cristiano e della vita della Chiesa. Sono le fonti, potremmo dire, le sorgenti senza la quale il cristiano, la vita cristiana non vive, non si nutre, non si mantiene viva, non cresce, non si sviluppa. Quindi non c'è Chiesa, siamo convinti, senza ascolto della parola di Dio contenuta nelle scritture, massimamente il Vangelo, e in questi ultimi anni, soprattutto anche grazie a Papa Francesco, si sta riscoprendo il Vangelo, il primato del Vangelo, e non c'è Chiesa senza liturgia. Là dove queste 2 realtà, scrittura e liturgia, in qualche modo faticano, la Chiesa ne risente enormemente. Al tempo stesso anche la vita spirituale cristiana si incammina su altri possibili sentieri e con altri possibili esiti. E penso che in questi tempi forse noi stiamo constatando anche un tipo di cattolicesimo che forse non si è nutrito alle fonti del Vangelo. Per certi versi penso che fatti anche di attualità ci dicono: ma che vita cristiana è stata vissuta, che Vangelo è stato proclamato? E poi questa nostra scelta di fare delle settimane sulla liturgia è anche legato alla nostra vita monastica. Noi crediamo che il monachesimo è anche memoria nella Chiesa della centralità della vita liturgica. Lo ricorderò più volte, mi sentirete dirlo, che la liturgia ha un ruolo decisivo, sebbene non esclusivo, non si vive di solo la liturgia, Tuttavia è necessaria, ha un ruolo decisivo nella vita. La vita della Chiesa non è tutta liturgia e tuttavia la liturgia ha un ruolo fondamentale. La Chiesa riconosce ciò che essa è nella liturgia celebrando la propria fede. Quindi la vita monastica ha, noi crediamo, anche questo dovere, questa memoria nella Chiesa, per il fatto che noi stessi come monaci, come comunità monastica, celebriamo la preghiera liturgica 3 volte al giorno. La vita liturgica è una vita, è come dire, l'aspetto liturgico, la liturgia ha un ruolo importante, decisivo all'interno della vita monastica. I monaci non sono gli specialisti della liturgia, questo è un monachesimo un po' romantico degli inizi Novecento, pensare questo, pensare ai monaci medievali. In realtà la liturgia è qualcosa di specifico a tutti i cristiani. Bose, per certi versi, è stato ed è ancora oggi un laboratorio di vita liturgica. Frate Enzo, quando ha fondato la comunità, erano gli anni del post-concilio, ha dovuto anche creare una liturgia adatta per cristiani di diverse confessioni. Il nostro libro di preghiera, la preghiera dei giorni, è il risultato di una comunità che ha pregato. È il risultato di 50 anni di preghiera comune, i testi composti appositamente. Quindi Bose è anche al tempo stesso un laboratorio di liturgia. Non a caso si sta facendo la nuova edizione della Liturgia delle Ore, si stanno inserendo nuovi inni all'interno della Liturgia delle Ore, cosiddetto breviario, e un buon numero degli inni della Liturgia di Bose entreranno nella Liturgia delle Ore, perché ce n'erano pochi, solo una quarantina, ne occorrevano almeno 150 in più, e allora si è preso soprattutto nei monasteri, perché i monasteri sono stati luoghi dove in Italia, Camaldoli, Vitorchiano, Valserena, altre realtà monastiche, luoghi dove si sono composti i testi liturgici, e adesso la Chiesa italiana fa propria e assume questi testi. Per questo consacriamo queste settimane, questi corsi alla liturgia, sapendo bene che sempre non suscita molto interesse oggi la liturgia, un interesse immediato e spontaneo. Noi abbiamo anche una casa editrice, voi sapete, la casa editrice Kikaion, e fatichiamo a trovare libri da pubblicare di liturgia, autori che scrivano di liturgia, lettori che comprino libri di liturgia. Chi ha case editrici sa quanto è difficile oggi vendere anche all'interno della comunità cristiana, delle chiese italiane, libri dedicati al tema della liturgia, di riflessione, di carattere spirituale, certo non tecnici, non studi per specialisti, ma libri che presentino, facciano comprendere la liturgia, la facciano vivere meglio. Questo perché? Perché al credente oggi medio forse non interessa più di tanto. Ma perché non interessa? Questa settimana cercheremo anche di capire questo problema, che è un problema serio, non è un problema secondario. Non solo i libri di liturgia sono in crisi, evidentemente, un po' tutta la letteratura religiosa in crisi, ma questi liturgia in particolare. Abbiamo sentito l'esigenza di fare il punto sulla situazione della liturgia oggi nella Chiesa, perché con Frate Enzo se ne parla spesso, in comunità ne parliamo spesso, siamo molto preoccupati della situazione della liturgia oggi nella Chiesa. È una situazione, lo dirò adesso nell'introduzione che stiamo facendo al corso, è una situazione di stanca, di fatica, una situazione bloccata, c'è qualcosa di bloccato. Chi di voi ha i capelli bianchi ha vissuto la stagione post-conciliare, ne è stato testimone e forse ha conosciuto un'altra stagione, ne è stato protagonista e attore di questa stagione. Oggi vi è un momento di pausa, ne vedremo anche le ragioni, cercheremo di capire le ragioni e cercheremo di vedere anche le possibili vie. Non dovremo trovare delle soluzioni, ma proveremo a ragionare perché. Perché un cristianesimo senza liturgia ha delle caratteristiche particolari. Una chiesa che non vive una liturgia viva e vivace ha delle caratteristiche particolari. Con Enzo abbiamo scritto nel 2017 il Vangelo celebrato, edito da San Paolo, e certamente noi non rifaremo il contenuto di questo libro, ma già nell'introduzione che abbiamo scritto a quattro mani abbiamo constatato con forza come la liturgia negli ultimi anni è entrata in un cono d'ombra. Abbiamo usato questa immagine, nel cono d'ombra di altri temi ritenuti oggi più importanti nella Chiesa, di questioni, di dibattiti che coinvolgono l'attualità ecclesiale. A giusto titolo, non in modo improprio, a giusto titolo, ma di fatto la liturgia è in un cono d'ombra di temi come i giovani, la famiglia, l'educazione, i poveri, temi sociali, temi morali, questi sono oggi i temi dominanti. Dico a ragion veduta, perché le ragioni per affrontare questi temi, dedicare dei sinodi ai giovani, oppure famiglie, c'è. La liturgia è entrata in un cono d'ombra. Cosa significa questo? Certo, lo ripeto, sono temi essenziali questi, ma che di fatto mettono ai margini una realtà altrettanto essenziale come la liturgia. Per la liturgia non c'è quella preoccupazione, quell'attenzione, possiamo dire anche quella passione che c'è per altre cose nella Chiesa. Cercheremo anche di capire le ragioni di questo, come siamo arrivati a questo. È venuto, dicevo prima parlando semplicemente dei libri, è venuto a mancare l'interesse per la liturgia, non in tutti, non in tutte le comunità, evidentemente il mio non vuole essere un discorso generico, sto parlando dell'insieme, della percezione che si ha della Chiesa. Vi faccio solo un esempio. Noi di Bose siamo molto legati al CAL, al Centro di Azione Liturgica, un organismo della Chiesa italiana che ha fatto la storia del rinnovamento liturgico in Italia, organizza ogni anno le settimane liturgiche italiane, che sono un appuntamento significativo. Io ho tenuto per la prima volta una conferenza, la mia prima conferenza un po' grande, nel 2002 ad Assisi, alla settimana liturgica ad Assisi, davanti a più di 1200 persone. Il CAL, ancora nel 2002 e qualche anno dopo ancora, riuniva più di 1000 persone per la settimana liturgica. Negli ultimi 4-5 anni a fatica si arriva a 300 persone. L'anno scorso ho fatto io la prolusione a Matera, per la prolusione era presente Cardinal Bassetti, c'erano 400 persone. Nelle sessioni normali 300, e questo numero quando si è nel sud Italia, che c'è ancora una chiesa abbastanza viva, popolare. Quando si è fatta nel nord Italia, a Varese, a fatica si arriva a qualche centinaia di persone. Questo può essere un indizio che rivela qualche cosa. Viene meno forse anche le persone che partecipano alla vita della Chiesa, le persone interessate all'animazione liturgica, vengono meno le religiose, vengono meno preti, cioè c'è una situazione globale evidentemente, però al tempo stesso c'è un insieme di indizi, di elementi che rivela questo venir meno di, dicevo, di interesse, di passione. Non si tratta qui di essere pessimisti, nessuno è pessimista, penso, e lo ripeto, ci sono realtà parrocchiali, ci sono comunità religiose dove la liturgia è curata, seguita, soprattutto se c'è un presbitero che ha cura della liturgia, quello evidentemente va sempre riconosciuto. Noi stiamo parlando della percezione globale. Si tratta dunque di interrogandoci sulla situazione della liturgia oggi, interrogarsi sulla Chiesa di domani, sulla Chiesa che stiamo preparando, verso la quale stiamo andando. Che cristianesimo ci attende? Che cristianesimo vogliamo per il futuro? Sulla qualità della vita cristiana dipende anche, la qualità della vita cristiana dipende anche dalla qualità della celebrazione liturgica. Chi di noi, probabilmente qualcuno sta seguendo quell'insieme di interviste che il direttore dell'Osservatore Romano, Andrea Monda, sta facendo degli intellettuali italiani, uomini di cultura, credenti e non credenti. Da maggio scorso ha interrogato Giuseppe De Rita, Emma Fattorini, Massimo Cacciari, quindi e interroga questi intellettuali, questi uomini di cultura sul ruolo della Chiesa nella società, soprattutto di fronte alla situazione politica, sociale dell'Italia, il ruolo dei cattolici nella società italiana, nella politica, e c'è un tratto che caratterizza la riflessione di questi intellettuali che parlano spesso di stanchezza della Chiesa, di crisi della Chiesa. Giuseppe De Rita parla proprio di stanchezza della Chiesa, di incapacità della Chiesa di incidere sul tessuto sociale e culturale della nostra società in Italia. Ecco, io penso che dobbiamo domandarci: c'è forse una relazione tra questa situazione, diciamo, di stanchezza della Chiesa, di irrilevanza del mondo cattolico nei confronti della società e della cultura? C'è una relazione tra questo con la stanchezza delle nostre comunità eucaristiche, con la stanchezza delle nostre assemblee liturgiche domenicali, con un certo affaticamento delle nostre assemblee liturgiche domenicali? Nel modo c'è questa stanchezza della Chiesa, un legame tra questa stanchezza della Chiesa e un modo un po' passivo e trascinato di vivere le nostre liturgie, che vanno fatte perché alla messa, alla domenica bisogna andare, ma in modo poco convinto e poco convincente. Si va, si trae del bene indubbiamente perché si ascolta il Vangelo e via di tutto, ma si sente che manca, si trascina in modo stanco qualcosa. Io me lo domando, pongo la domanda anche voi, magari sta settimana qualche tentativo di risposta cerchiamo di trovarlo. C'è una diffusa insoddisfazione reale, io la sento, nei confronti della liturgia oggi da parte dei cristiani praticanti. C'è una diffusa insoddisfazione. Allora, questa crisi del ruolo della Chiesa, io credo, ha delle radici spirituali. Non è semplicemente una crisi data da elementi, da fattori esterni. Io penso che questa crisi, questa stanchezza della Chiesa ha delle radici spirituali e io penso che la liturgia ha qualcosa qua, ci gioca qualcosa. Ci sono delle cause anche nel modo in cui noi credenti viviamo la liturgia, ha dei riflessi sull'eloquenza della nostra Chiesa nella società oggi. Altrimenti sarebbero delle realtà scisse, cioè l'essere Chiesa nel mondo non avrebbe nulla a che fare col celebrare la liturgia da cristiani, col pregare come cristiani, come comunità cristiana, con la nostra celebrare l'Eucaristia. Sto lavorando a un testo sull'Eucaristia come atto politico. Io penso che l'Eucaristia sia un atto politico, evidentemente non partitico, ma l'Eucaristia è un atto politico nel senso che è un atto profetico, addirittura io credo un atto utopico, c'è un'utopia all'interno dell'Eucaristia. Allora, quando noi credenti celebriamo l'Eucaristia, siamo consapevoli che l'Eucaristia ha una parola politica, ha un valore nel senso della polis, del nostro vivere come cittadini e del nostro impatto con la società, oppure è un modo così tanto devozionale di vivere l'Eucaristia, del praticare perché per essere buoni cattolici si va a messa, ma senza cogliere le implicazioni nel vivere quotidiano. Quindi, ripeto, io sono convinto delle radici che ci sono, radici spirituali nella situazione di stanchezza, di afasia del cattolicesimo oggi in Italia e possiamo estendere anche in Europa. Chi di voi ha un po' di attualità delle chiese europee sa della grossa fatica che sta facendo la Chiesa in Francia, un momento di crisi molto forte per la questione di scandali della pedofilia, per una serie di eventi, addirittura l'incendio di Notre Dame che è stato qualcosa di simbolico, allo stesso modo anche la Chiesa in Germania sta passando un periodo molto difficile, il Papa ha scritto addirittura una lettera alla Chiesa della Germania, quindi è una situazione che coinvolge la Chiesa dell'Occidente. La liturgia, lo ripeto, e me lo sentirete dire più volte in questa settimana, è il luogo sorgivo, fontale della Chiesa, qualcuno l'ha definita il pozzo al quale ad andare ad attingere. La Costituzione liturgica, Sacrosanctum Concilium, penso che non ci sia bisogno di dire cos'è la Costituzione liturgica, il documento del Vaticano II sulla liturgia, al numero 14 dice: la liturgia è la prima e per di più necessaria sorgente dalla quale i fedeli possono attingere uno spirito veramente cristiano. Ripeto, la liturgia è la prima necessaria sorgente alla quale i fedeli possono attingere uno spirito veramente cristiano. Dove si attinge lo spirito veramente cristiano? Alla liturgia, la sorgente prima e necessaria. Allora domandiamoci, se noi cristiani non abbiamo mantenuto questo autentico spirito cristiano, e non lo testimoniamo, non ne siamo attivi all'interno della società e della cultura, è forse perché viviamo in modo errato il nostro rapporto con la liturgia? La liturgia non è significativa per la nostra esistenza di vita? Non è un luogo sorgivo dove nutrire la nostra fede? Lo spirito del cristianesimo, dice Sacrosanctum Concilium, il fedele lo attinge alla liturgia. La liturgia è il luogo dove attingere lo spirito del cristianesimo. Attenzione, neanche tanto il contenuto, ma lo spirito, ciò che lo anima da dentro. E dire liturgia significa ascolto comune della parola di Dio, massimamente del Vangelo, condivisione, preghiera comune, lode, azione di grazie, intercessione, fraternità. La liturgia è un'esperienza di fraternità. Ricordiamoci bene che solo nella liturgia noi siamo chiamati fratelli e sorelle. Non è un appellativo di gentilezza, madame, monsieur, signore e signori, no? È la qualifica di quel che siamo. E che siamo chiamati a essere fratelli e sorelle, cioè è il primato della fraternità evangelica. Solo nella liturgia noi credenti ci chiamiamo fratelli e sorelle, se no questi termini li riserviamo per i legami di sangue. Se non è attinto dalla liturgia, di che spirito è oggi il nostro cristianesimo? Dove lo attingiamo noi lo spirito del cristianesimo? Ce lo facciamo noi per conto nostro, certo, frequentiamo le scritture, facciamo lezione divina, seguiamo la catechesi, cose sacrosante, ma quali sono le fonti dove attingiamo lo spirito del cristianesimo? Se il cristianesimo oggi non riesce a incidere nella società e nella cultura, non è forse che c'è un problema di sorgente, di fonte, ovvero possiamo dire anche di riserva di senso? di luogo sorgivo. Io comprendo la liturgia come una riserva di senso al quale attingere. Non ci può essere un cristianesimo vivo e una liturgia stanca. Non possiamo essere cristiani, testimoni credibili, se siamo celebranti abitudinari, poco convinti. C'è una relazione, dobbiamo capire che c'è una relazione tra queste. Non possiamo essere una comunità cristiana eloquente e significativa se siamo una comunità eucaristica affaticata, svogliata. Facciamo fatica a trovare il modo di tirar fuori una liturgia ben celebrata. Non ci può essere, lo dico sempre, una chiesa in uscita, come dice Papa Francesco, se c'è una liturgia in ritirata, una liturgia immobilizzata. Papa Francesco, a volte mi piacerebbe, poi devo fermarmi un po', applicare a tutte le metafore che Papa Francesco fa alla Chiesa, quando dice preferisco una Chiesa incidentata, che corre rischio, esce per strada, sbaglia, ma almeno fa qualcosa. Io direi, preferirei una liturgia incidentata, ma che almeno cerca di realizzare qualcosa, non tutta perfettina, eseguita a puntino, ma che non diventa eloquente, ma torneremo su queste cose. Intervenendo al convegno ecclesiale di Firenze nel novembre 2015, come relatore finale del quinto gruppo, quello del Trasfigurare, ho detto: non ci sono due chiese, la chiesa che celebra e la chiesa in uscita. La chiesa che celebra e prega è anche la chiesa in uscita. In questo dobbiamo essere molto, molto onesti con noi stessi. Chiesa in uscita, ma usciamo per portare che cosa? Se non ciò che noi abbiamo fatto nostro all'interno anche di una vita liturgica significativa che ci ha nutriti. Ripeto, la liturgia non è tutto nella Chiesa, guai a noi se fosse tutto, ma è un elemento decisivo anche se non esclusivo. Come quando celebra, così la Chiesa è quando si rapporta alla società. La Chiesa evangelizza come celebra e celebra come evangelizza. Sono assiomi che io ripeto da tempo, ma sui quali credo molto. La Chiesa evangelizza come celebra e celebra come evangelizza, con la stessa credibilità, la stessa convinzione. La credibilità dell'una, l'evangelizzazione, è il riflesso della vitalità dell'altra, della liturgia. Sì, vi sono radici spirituali nella situazione di stanchezza della Chiesa di oggi. Ci sono radici spirituali, non solo sociologiche, guai a noi se pensassimo solo a quello. Ci sono radici spirituali e occorre cominciare a ragionarci sopra. Conosciamo bene il passaggio di Matteo 5,13, la parola di Gesù che dice «Voi siete il sale della terra». Ma se il sale perdesse il sapore, con che cosa lo si renderà salato? A nulla serve se non a essere gettato via e calpestato dalla gente. Se il cristianesimo oggi, stiamo all'interno di questa metafora del sale, Cacciari in queste interviste all'Osservatore Romano ha parlato di la Chiesa come fertilizzante, una bella immagine, ma è una metafora tanto quale come sale, fondamentalmente. Lui dice la Chiesa in Europa, nella situazione attuale dell'Europa, il cristianesimo deve essere un fertilizzante. Gesù Cristo ha parlato di voi siete il sale della terra. Se il cristianesimo oggi ha perso sapore, non è anche perché le nostre liturgie hanno perso sapore? Se la gente si è allontanata dal cristianesimo, il Vangelo dice ha gettato via il sale, oppure lo ignora bellamente, ci passa sopra, non è perché a noi credenti per primi sta tutto sommato bene un cristianesimo, dunque una liturgia con poco sapore. Sì, c'è, c'è qualcosa, lo facciamo, continuiamo a farlo perché è un dovere interiore che seguiamo, una chiamata interiore all'Eucaristia domenicale, ma non ci preoccupiamo più di tanto della significanza, del sapore di questa liturgia. Se il cristianesimo ha perso la centralità, lo diciamo in continuazione, è finito il regime di cristianità, la religione non è più al centro di tutto, se il cristianesimo ha perso la centralità nella cultura e nella società, deve domandarsi se non sta perdendo anche il sapore, ossia non è più un cristianesimo gustoso. Perdere il sapore significa perdere il gusto, il tono, l'eloquenza, l'espressività. Cercate di capire la metafora del sale cosa significa. Certo, il sale serve per conservare, per diversi usi, ma il sale è ciò che dà il sapore anzitutto. Ma cosa significa la metafora dare sapore? E io la declino come saper avere il gusto, il tono, un cristianesimo che ha eloquenza, che ha espressività. La centralità ormai perduta è per noi oggi memoria della sapidità necessaria. Non abbiamo più come cristiani, come credenti, come chiesa, la centralità nella società, ma il sapore dobbiamo mantenerlo. Questo è un mandato evangelico. Io sono convinto che c'è una corrispondenza esatta, matematica, tra sapore del cristianesimo e qualità della liturgia. È nella liturgia che il sale del cristianesimo custodisce e mantiene il suo sapore, perché non dipende dalla nostra capacità questo sapore, ma è qualcosa che ci è dato e che dobbiamo custodire, mantenere. Attenzione, Gesù non dice, non è una parenesi, siate il sale della terra, non è un'esortazione, Gesù dice, voi siete il sale della terra. Non lo siete per capacità, per qualità morale, perché siete uomini e donne più bravi che esistono al mondo, più intelligenti, perfetti, moralmente irreprensibili. Gesù non frequentava i moralmente irreprensibili. Voi dice, voi siete il sale, cioè lo siamo per dono, lo siamo per grazia, lo siamo per il dono fatto. Quindi è la fedeltà al primato dell'ascolto comunitario alla parola, lo ripeto, quando dico liturgia, dico tutto questo, il convenire come comunità, il trovarsi come comunità, alla stessa ora, allo stesso giorno, in uno stesso luogo, formare una comunità eucaristica che ascolta insieme la parola di Dio, il Vangelo, lo applica all'oggi della propria vita personale, di fede, comunitaria e sociale, pregare insieme, intercedere insieme per il mondo, rendere grazie, avere un'attitudine di ringraziamento. Ireneo di Lione dice che il contrario dell'Eucaristia, dell'essere di uomini e donne eucaristiche, è essere acaristos, cioè essere degli ingrati. Quindi l'attitudine del ringraziamento è l'attitudine propria del cristiano nell'atto eucaristico, la condivisione del corpo di Cristo per formare un solo corpo, quel che dicevo prima dell'esperienza della fraternità. Qualcuno definisce la comunità eucaristica il secondo corpo umano di Gesù. Se c'è una visibilità oggi di Gesù Cristo è la comunità, la Chiesa riunita in assemblea eucaristica. Ecco, in questo è questo che custodisce il sapore del sale, che è il cristianesimo. Qui è custodito, non in modo esclusivo, ma in modo decisivo. A noi spetta custodire il sapore che il cristianesimo ha. Celebrare è custodire il gusto al sale, perché solo il Vangelo celebrato impedisce al sale di perdere il suo sapore.
4: Quando abbiamo pensato questo corso, non l'abbiamo pensato come un corso liturgico, ma come un corso che si aprisse a un discorso soprattutto riguardante la Chiesa, la vita della Chiesa. Ed è per questo che se Boselli vi ha tracciato dei temi più precisi,

perché l'ufficio che avete in mano è un'opera essenzialmente mia, da cui sono tornato a partire dal primo ufficio, la prima liturgia delle ore, pubblicata in ciclo stile per l'inizio della comunità del 68, fino alla decima edizione dell'ufficio. E adesso sono 5 anni, ma già sto apprestando del nuovo materiale eucologico, anche se ultimamente mi sono attardato di più sul materiale eucologico eucaristico, perché indubbiamente mi sembra che l'ufficio, la liturgia delle ore, insomma, in qualche misura è un frutto ben preciso di linguaggio, di un mondo, di un tipo di preghiera. Credo che lo sperimentate all'interno dei nostri uffici. Invece per la liturgia eucaristica resta molto più difficile, ma vorrei proprio per questo partire da uno sguardo più generale. Poi arriveremo anche a vedere in particolare, a farci delle domande sulla liturgia. La prima cosa: noi oggi viviamo, e credo tutti voi ne avete la coscienza, un momento di un trapasso che noi possiamo dire epocale, ma con ogni probabilità è molto più che epocale. Quella che è iniziata come rivoluzione antropologica negli anni 60 del secolo scorso e che è stata una rivoluzione, ma all'interno di un orizzonte dominato dalla tecnologia e dalle scienze, indubbiamente ha prodotto culturalmente un mondo che non è più quello in cui noi siamo nati, in cui siamo cresciuti, in cui siamo diventati cristiani e in cui abbiamo raggiunto anche una maturità della nostra fede. Il mutamento è talmente grande che io sono convinto che non sappiamo a che esito andiamo incontro. Cosa sarà la vita della Chiesa stessa, tra qualche decennio, cioè quando gli attuali giovani sono maturi? Io non saprei assolutamente dirvi e descrivervi o darvi degli accenni. Non è così facile in realtà. Abbiamo lasciato una terra, ma l'orizzonte davanti di una nuova terra a cui approdare non l'abbiamo, non l'abbiamo. Anche se magari la maggior parte delle persone che vivono la vicenda cristiana ecclesiale non si pongono con ogni probabilità il problema. Però indubbiamente siamo in una fase di grande trapasso. È un trapasso, ripeto, certamente culturale, ma che significa un cambiamento della fede, di ciò che crediamo. Nella mia pur vita lunga, ma alla fin fine di un uomo di 76 anni e che ha vissuto però fin da giovane con piena consapevolezza la fede cristiana e la vita ecclesiale, io mi rendo conto che faccio difficoltà a volte a trovare una continuità tra ciò che credevo allora e ciò che credo adesso. Non è vero che crediamo la stessa cosa, mi sono cambiate le immagini dello stesso Dio. Certo, posso dire che credo sempre nel Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, nel Dio di Gesù Cristo, ma l'immagine che ho oggi non ha niente a che fare con le immagini del Dio che ho ricevuto e che ho nutrito quando ero un adolescente o quando ero un giovane. Questo è un trapasso che avviene, un forte mutamento, e indubbiamente noi siamo smarriti. Non è così facile. Siamo smarriti. Questo mutamento, attenzione, certamente ci fa pigliare coscienza di tante cose. Io non vi do una lettura sociologica della situazione, poi l'ho fatto altre volte e ci vorrebbe con ogni probabilità tutto un corso per essere anche puntuali. Ma quella che noi chiamiamo secolarizzazione,

situazione in cui la fede, in cui la Chiesa non sono più decisive per la società, in realtà non è qualcosa che è avvenuto come noi prevedevamo, ma è qualcosa che si è imposto in maniera molto diversa. Noi oggi dobbiamo far conto, sì, di una situazione secolarizzata, molti dicono post-cristiana, io credo che un cristiano non può dire post-cristiana, ma certamente dopo la cristianità sì, la cristianità non c'è più e non arriverà più, certamente nei prossimi decenni, impossibile un sogno di cristianità, sì, alcuni cristiani lo fanno, ma in realtà questo resta un sogno che non è più possibile. La cristianità come mondo culturale cristiano è finita. Noi siamo in diaspora e dobbiamo pigliare coscienza piena che la nostra situazione non è solo di essere minoranza, ma ormai di essere in una condizione di minoranza in una società secolarizzata, in cui il problema di Dio non è più posto in modo evidente dagli altri, ma è diventato un problema verso il quale c'è un'indifferenza generale. Io credo che tutti voi ve ne accorgete che per i ventenni Dio è una parola assolutamente senza nessun significato. Se voi volete far crescere degli atei è già una parola nobile, insomma della gente che non fa riferimento a Dio, parlate di Dio a quelli che hanno 20 anni, perché per loro Dio è associato all'intolleranza, è associato anche alla violenza, è associato all'integralismo e non ne vogliono più sapere, c'è la totale indifferenza. Vi assicuro che avendo partecipato al Sinodo per i Giovani e avendo per 3 settimane sentito la situazione mondiale dei giovani attuali, certamente tutto quello che vi dico riguarda soprattutto le antiche terre di cristianità, intendo soprattutto l'emisfero nord del mondo, e intendo soprattutto l'Europa, ma nelle altre terre è più difficile dare un giudizio. Quel che sta avvenendo in Africa, dove il cristianesimo è in crescita, dove la Chiesa Cattolica è in crescita, è un problema che è molto differente da quello che noi dobbiamo cogliere e noi non possiamo fare semplicemente delle aperture su tutto il mondo. L'Asia ha una maniera molto sua, in cui il cristianesimo non avanza, continuamente è lì, ma non avanza. In Africa c'è indubbiamente un grande aumento, ma bisogna vedere fino a quando e per quali condizioni, perché poi aumentano soprattutto, attenzione, i quadri, aumentano i preti, aumentano quelli che hanno una funzione. Non è che noi abbiamo un aumento di battezzati proporzionale rispetto all'aumento di quelli che hanno una funzione all'interno della comunità cristiana. E il Sud America oscilla in maniera molto diversa, perché per molti aspetti ha degli atteggiamenti di quello che avviene in Europa, per molti altri ha una sua vicenda in cui dipende molto da ciò che avviene invece negli Stati Uniti, con una dinamica molto diversa sia ecclesiale sia spirituale teologico. Ma per quel che

c'è stato il cattolicesimo e la riforma che oggi sono in una situazione di grande crisi, di diminuzione, e i cristiani non vivono solo in questione di minoranza, sono sempre più in condizione di diaspora, mi permetto la differenza. La minoranza è certamente che ci sono comunità compatte, minoritarie se voi volete nella società, ma molto compatte, con una forte identità, per cui continuano a proseguire. Ma oggi invece l'identità viene meno, sempre di più, anche nelle piccole, e più che comunità cristiane c'è una diaspora, termine che viene dal greco e significa disseminazione, seminate qua e là, ma senza dar origine a qualcosa di visibile, seppur nell'ordine della piccolezza. Vi faccio un caso. La mia esperienza quando ero giovane in Piemonte era di avere la maggioranza cattolica. C'erano i cosiddetti protestanti valdesi, ma erano comunità con una forte identità, certamente minoranza, ma ben visibili e attestate. Oggi l'equivalente in una situazione come la nostra di secolarizzazione c'è piuttosto la disseminazione. Non ci sono comunità che mantengono, se voi volete, l'identità e sono visibili, come è potuto avvenire, penso, nel Medio Oriente, pensate a tutte le comunità minoritarie nella marea musulmana, ma che sono ben presenti e ben vive, anche se oggi loro attraversano una crisi, attenzione, di tutt'altro tipo, perché devono fuggire da quelle terre di guerra, di violenza, vengono in Occidente e le chiese cristiane cosiddette del Medio Oriente stanno scomparendo. Questo è il continuo appello che i loro patriarchi continuano a fare ai fedeli: non andate in Occidente, restate qui, perché tra qualche decennio non ci saranno più cristiani, intendo Iraq, Siria, questi paesi soprattutto, in cui c'era una situazione di minoranze cristiane ma ben attestate. La nostra è una situazione molto diversa. Vi do alcuni dati per farvi capire che il mio non è assolutamente catastrofismo, sono una persona estremamente con una visione positiva, ma i dati sono questi. Noi arriviamo ormai nelle città del nord, Torino, che il 2% è la frequenza domenicale all'Eucaristia. 2%. E poi certamente la media nazionale, voi sapete, reale, non quella fatta per sondaggi in cui gli italiani bugiardi di fronte alla domanda «lei va a messa la domenica?» dicono sì, ma le inchieste fatte sul serio contando le persone a messa danno dal 15 al 17%. Poi ci sono punte anche del 23-24 nel sud Italia, dove la religione è più popolare, soprattutto Puglia e Sicilia, sono due regioni a parte molto differenti rispetto a Basilicata o Campania, dove la situazione non è certo con lo stesso volto. Ma che ne sarà? In Piemonte hanno chiuso tutti i seminari che c'erano, diocesani, quest'anno ho chiuso l'ultimo, che faceva sia i due che facevano l'Est Piemonte e quello del Sud Piemonte, e in tutto quelli che cercano di diventare preti, notate che le diocesi sono ben 15, ma su 15 diocesi ci sono 24 che sono in seminario. E molte diocesi non hanno nessuno. Il Piemonte indica semplicemente una situazione, l'abbiamo vista in questi anni, che anticipa di 10-15 anni la situazione degli altri. Noi che siamo in Piemonte abbiamo sempre osservato ciò che avviene in Francia 30 anni, 20 anni prima, a questo livello, attenzione, poi avviene in Piemonte e poi si è

0: esistente perlomeno nel nord e nel centro Italia. Ma la situazione Piemonte, per dirvi i dati più precisi, Piemonte, Liguria, Toscana, Umbria, è disastrosa, a livello sia di un futuro che pone dei problemi, perché non entriamo noi in questi giorni sul problema dell'ordine, ma resta il problema che sono comunità senza pastori e che non ci sono. E dove non ci sono pastori, neanche poi la diaspora riesce a mantenersi. Il problema è questo. E di conseguenza il problema ci fa veramente fare delle domande e delle grosse interrogazioni. Se questo è l'orizzonte, diremmo, della vita ecclesiale, se poi puntiamo, ripeto, sui giovani, tutto si fa veramente più difficile. Dei giovani, cioè, ripeto, i ventenni, noi troviamo una reale difficoltà a dirsi che sono ancora cristiani. E di fronte alla domanda se hanno qualche interesse per la religione, rispondono no. Non c'è opposizione, attenzione, non c'è un ateismo, c'è la posizione dell'indifferenza. I giovani dicono: ma cosa mi serve essere cristiano? Questa è la domanda. Quando io vado in mezzo a loro, anche in maniera a volte che non mi conoscono, anonima, perché i ventenni non sono neanche quelli che seguono eventualmente, perché non leggono più i libri e neanche la televisione, ma la domanda che mi fanno di fronte semplicemente alla proposizione cristiana è: ma che cosa mi serve nella mia vita? E il problema è la risposta a noi. Che cosa aggiunge a costoro l'annuncio del Vangelo e di Gesù Cristo? Lo sappiamo dire che cosa aggiunge? Che cosa gli dà? Perché si può far presto e dire anche, come sento dire da alcuni, i giovani sono infelici, se gli annunciamo Dio sono felici. Non è vero, sono felici senza Dio, ve lo dico io. Bisogna vederli concretamente, non semplicemente fare queste affermazioni per slogan. Allora, in tutto questo voi capite che diventa molto incerto il domani della fede, il domani della Chiesa, e qui dobbiamo porci subito, vi dico, e della liturgia. Ma qui pongo una domanda un po', se voi volete, maligna, ma è il fatto che non c'è più liturgia, o che la liturgia ha avuto una crisi che ha innestato la crisi della fede, o viceversa? Perché in realtà anche dove la liturgia non ha dato segni di crisi, la comunità cristiana si è rarefatta, la comunità cristiana è venuta meno. E vi dirò che oggi sono convinto che in realtà la liturgia è la Chiesa. Se va in crisi la fede, la liturgia, va in crisi la Chiesa, ma se va in crisi la Chiesa, va in crisi la liturgia. Perché la liturgia non è solo la preghiera, non è solo un atteggiamento di contemplazione o di meditazione, è liturgia di una comunità, è azione comune di una comunità cristiana che confessa la sua fede, che dà eloquenza alla sua fede. E se manca questa dimensione, voi capite che non c'è nessuna possibilità per la liturgia. Adesso arrivo più da vicino. Se io passo da questo quadro generale che vi ho dato al tema della liturgia, vi dirò che resto ancora più sorpreso dalle domande che mi faccio, o che faccio non solo a me, ma che faccio eventualmente a quelli che vivono l'esperienza cristiana, domande alle quali non sanno dare una risposta.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Il Consiglio dei Ministri si riunirà alle 17.30 per varare l'intervento ponte contro il caro carburanti allo studio dell'esecutivo. Da giorni il decreto legge dovrebbe intervenire in particolare sul costo del gasolio. La Presidente del Consiglio Meloni con il Ministro Piantedosi e il Capo della Polizia Pisani hanno visitato stamane il cantiere TAV in Valle di Susa, devastato dalla manifestazione dei giorni scorsi. È stata una violenza organizzata. Gli inquirenti facciano il massimo, chiede la Premier. Accoltellate tre donne oggi a Parigi alla fermata del tram nel nord-ovest della città. Gravi le condizioni di due delle persone colpite. Fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. Mentre è in arrivo la nuova ondata di caldo, con temperature che sfioreranno anche i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po per la risalita dell'acqua marina lungo il corso del fiume che brucia le coltivazioni.
2: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca: è morto Mohamed Hamdi, 20 anni, di origini nordafricane. Era intervenuto per difendere un amico da una rapina, ma è stato aggredito e colpito alla testa con un cacciavite. Era successo nei giorni scorsi a Roma. L'alta tensione sulla scelta del nuovo allenatore della nazionale, scartata l'opzione Pirlo nella bufera per la vicenda legata all'agenzia russa di scommesse Fombet. Si attendono ora le mosse del presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Malagò e le decisioni del direttore tecnico Maldini. Intanto arrivano le critiche del ministro Abodi, che dice bisogna recuperare questa brutta figura, e il presidente Malagò che risponde bisogna vedere chi l'ha fatta la brutta figura. È tutto, torniamo alle 18.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Giusto è il Signore. Gli uomini retti vedranno il suo volto. Nel Signore mi sono rifugiato. Come potete dirmi? Fuggi come un passero verso il monte.
1: Ecco, gli empi tengono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda, per colpire nel buio i retti di cuore.
0: Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare?
1: Ma il Signore nel Tempio Santo, il Signore ha il trono nei cieli.
0: I Suoi occhi sono aperti sul mondo, le Sue pupille scrutano ogni uomo. Il Signore scruta giusti ed empi, egli odia chi ama la violenza.
1: Farà piovere sugli empi brace, fuoco e zolfo, vento bruciante toccherà loro in sorte.
0: Giusto è il Signore, ama le cose giuste, gli uomini retti vedranno il suo volto.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Giusto è il Signore, gli uomini retti vedranno il suo volto.
0: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.

0: Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
1: In Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.

0: Cristo il Padre ci ha scelti per essere Suoi figli.
1: Abbiate una piena conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché possiate comportarvi in maniera degna del Signore, per piacergli in tutto, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, rafforzandovi con ogni energia, secondo la sua gloriosa potenza, per poter essere forti e pazienti in tutto.

0: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
1: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
0: Io ho detto, mio Dio, fammi grazia.
1: Ho peccato contro di te.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Risanami, Signore, ho peccato contro di te.
2: L'anima mia magnifica il Signore. Umile e povera, egli mi ha guardata.

0: Anima mia magnifica il Signore, umile e povera, egli mi ha guardata.
1: Uniti ai nostri fratelli di fede, invochiamo il Signore che ha stretto con il suo popolo un patto di eterna alleanza.
0: Proteggi, o Signore, la tua famiglia.
2: Salva il tuo popolo, o Signore, benedici la tua eredità.
0: Proteggi, o Signore, la tua famiglia.
2: Raccogli nell'unità coloro che si gloriano del nome cristiano, perché il mondo creda in colui che tu hai inviato, Gesù Cristo, nostro Signore.
0: Proteggi, o Signore, la tua famiglia.
2: Benedici i nostri familiari, amici e conoscenti. Diffondi fra di essi il profumo della carità di Cristo.
0: Proteggi, o Signore, la tua famiglia.
2: Mostra agli agonizzanti la luce del tuo amore. I loro occhi si aprano alla visione della tua gloria.
0: Proteggi, o Signore, la tua famiglia.
2: Sii misericordioso verso i nostri fratelli defunti, ammettili a godere la beata pace del paradiso.
0: Proteggi, o Signore, la tua famiglia.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.
0: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ti magnifichi, o Signore, il nostro servizio di lode. Tu che per la nostra salvezza hai volto lo sguardo all'umiltà della Vergine Maria, degnati di innalzarci alla pienezza della tua redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
2: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gioia. L'angelo annunzia a Maria la nascita di Gesù.
1: Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gioia. Maria fa visita alla cugina Elisabetta.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gioia. Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.

0: Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, ad ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gioia. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, mosso dallo Spirito. Si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gioia. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel tempio fra i dottori.
0: Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io angosciati ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?»
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del

0: anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
2: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
0: Madre Purissima,
2: prega per noi.
0: Madre Castissima,
2: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
2: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
2: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
2: prega per noi.
0: Vergine Potente,
2: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
2: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
2: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
2: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
2: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
2: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
2: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
2: prega per noi.
0: Rosa Mistica,
2: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
2: prega per noi.
0: Fortezza Inespugnabile,
2: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
2: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
0: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
0: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
0: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
0: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
0: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
0: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
0: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
0: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
0: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
0: Regina dei Confessori della Fede,
2: prega per noi.
0: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
0: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
2: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
0: Regina della Pace,
2: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e

0: dello Spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica e ci custodisca, ci protegga da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Ucraina senza pace, raid incrociati anche nelle ultime ore. Zelensky, prima di volare da Trump, vede il nuovo premier inglese Burnham. Resta altissima la tensione in Cisgiordania, nuovi bombardamenti israeliani sullo sfondo degli scontri tra coloni e palestinesi. In corso il Consiglio dei Ministri sul nuovo taglio alle accise, la Premier Meloni in visita al cantiere in Val di Susa devastato dal blitz dei giorni scorsi. Francia e Spagna, i roghi diminuiscono di intensità ma resta l'allarme, il grande caldo, la siccità fanno risalire il mare sul delta del Po. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Mentre prosegue l'attività diplomatica di Zelensky, oggi in Inghilterra, domani negli Stati Uniti, non si ferma la guerra. Antonio Soviero.
2: Impedire lo sbarco degli aiuti militari occidentali. Con questo obiettivo nella notte gli invasori hanno puntato i loro droni d'attacco sui porti ucraini nel Mar Nero. Alcuni sono andati a segno, ma non è dato sapere l'entità dei danni provocati dai velivoli bomba del Cremlino. Le forze di Kiev hanno risposto con raid sulle infrastrutture energetiche delle regioni russe di Rostov e Belgorod. Il bilancio di 24 ore di attacchi incrociati è di almeno 14 morti e molti feriti, una ventina in territorio russo. Intanto il presidente ucraino Zelensky sbarca a Londra per essere ricevuto primo leader dal neo premier britannico Andy Burnham. Lo accoglie l'ambasciatore e suo rivale alle elezioni presidenziali Zaluzhny, eroe di guerra silurato dal presidente in carica perché gli faceva ombra. Al centro dei colloqui tra Zelensky e Burnham la definizione di un accordo strategico e rafforzare la cooperazione nel settore dei droni. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Attenzione in Cisgiordania dopo le violenze dei giorni scorsi che hanno causato la morte di almeno 4 palestinesi, 2 soldati israeliani, nuovo raid vicino a Ramallah e Nablus. Il servizio di Federica Margaritora.
3: La Cisgiordania resta nel mirino dell'espansionismo dei coloni israeliani, con l'ufficio del premier Netanyahu che annuncia l'accelerazione di ulteriori insediamenti nella zona. E stamani nuovi raid dell'esercito israeliano. L'IDF ha effettuato operazioni di demolizione nella cittadina di Nilin, a ovest di Ramallah, e un raid nell'area sud di Nablus. Nel contesto di una crescente ondata di attacchi da parte di coloni ebraici, la scorsa settimana l'esercito israeliano ha avviato una dura offensiva in Cisgiordania, come reazione violenta a una sparatoria avvenuta nei pressi di Nablus, costata la vita a 4 palestinesi e a 2 soldati israeliani. Ieri 2 moschee sono state incendiate nei villaggi di Kusra e Kur, in un attacco ritenuto opera di coloni. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Donald Trump ha deciso di sospendere gli attacchi all'Iran per dare ai negoziatori un'altra chance, ma avverte: se la diplomazia fallisce, sono pronto a una forte azione militare. Gli Houthi filo-iraniani intanto continuano a colpire obiettivi in Arabia Saudita. Paolo Fucili.
4: La guerra è ferma fra Iran e Stati Uniti, la pace però resta lontana e la tensione sale in tutto il quadrante attorno al Golfo Persico. Le 13 notti consecutive di bombardamenti americani sono finite venerdì. Il pretesto ufficiale è fare spazio al negoziato, ma l'effetto voluto è stato anche fermare la corsa al rialzo dei prezzi del petrolio. Chiedere negoziati agli Stati Uniti non è nel nostro DNA, dicono dal Ministero iraniano degli Esteri, riaffermando il diritto a discutere solo con l'Oman di come regolare il traffico di navi sullo stretto di Hormuz. Intanto però l'Arabia Saudita minaccia ritorsioni dopo aver abbattuto i droni lanciati dall'Iraq e da milizie filo-iraniane sui propri siti di impianti petroliferi, e l'Ucraina respinge le accuse di Teheran dopo l'attacco a un mercantile iraniano sulle acque del Caspio. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: La crisi del Golfo, come sappiamo, determina impennate del petrolio e dei carburanti. È iniziato poco fa il Consiglio dei Ministri che proverà a varare nuovi tagli alle accise. Luigi Ferraiuolo.
5: Anche il prossimo taglio delle accise, ovvero le tasse che gravano oltre l'IVA sui carburanti, dovrebbe essere differenziato, come quello deciso dal governo il 30 aprile scorso, ma non si sa ancora come verrà coperto contabilmente. La Lega non vuole l'aumento del costo delle sigarette, il PD suggerisce con la Slime le accise mobili, pagate dai guadagni extra dell'IVA. Lo sconto sarebbe, ora come allora, maggiore per il diesel e minore per la benzina. Questo perché oggi, come 3 mesi fa, sono i prezzi del diesel a essere più alti, a causa del pareggiamento delle accise deciso dal governo a gennaio scorso. Se Palazzo Chigi replicasse la scelta del decreto di fine aprile, riuscirebbe a riportare sotto la soglia psicologica dei 2 euro entrambi i carburanti, che nel fine settimana hanno superato in molti casi proprio i 2 euro. Inoltre c'è l'ipotesi di un contributo di 80-100 euro sulla social card per l'acquisto di benzina e gasolio per i più bisognosi, ma i fondi sembrano non esserci. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: A Parigi oggi 3 donne sono state accoltellate alla fermata del tram nel nord-ovest della città, gravi le condizioni di 2 di queste persone, una di loro incinta. È stato fermato un uomo di 31 anni con turbe psichiche. La Premier Meloni e il Ministro dell'Interno Piantedosi in visita questa mattina nel cantiere della Valsusa, devastato dal blitz anti-TAV dei giorni scorsi. Beatrice Bossi.
6: Il sorvolo delle Alpi in elicottero e la visita di quasi un'ora nella Val di Susa devastata dalla violenza. La Premier Meloni e il Ministro Piantedosi nella tarda mattina sono arrivati a Chiomonte, il cantiere più grande della ferrovia Torino-Lione, quello che sabato ha subito i danni maggiori. Ammonta circa 1 milione di euro la prima stima dei danni, ha fatto sapere l'azienda francese responsabile del cantiere. Distrutti uffici, container, magazzini, hangar, recinzioni e impianti di videosorveglianza. Si tratta di violenza organizzata, secondo Giorgia Meloni, che chiede agli inquirenti di fare il massimo, lavorare insieme per isolare la violenza, l'appello invece di Elly Schlein, che condanna quanto avvenuto sabato scorso. La procura ha aperto un'inchiesta per devastazione, ma non esclude di allungare la lista dei reati quando le responsabilità saranno più chiare. Intanto sono oltre 1000 le persone identificate, 4 quelle fermate. Si tratta di stranieri che, secondo gli inquirenti, appartengono al blocco violento del movimento No TAV. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Ancora emergenza incendi in Spagna e in Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo in Europa, la quarta in questa estate, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi. Elena Seno.
7: Ci attendono ore difficili, ha detto oggi il premier spagnolo Sanchez, sottolineando però anche i progressi compiuti durante la notte per contenere le fiamme intorno a Madrid. In meno di 24 ore, ha riferito, il territorio bruciato dai 32 grandi incendi di quest'anno è passato da 130.000 a 150.000 ettari. In Francia il presidente Macron ha presieduto una riunione interministeriale di crisi sugli incendi, sopralluogo anche nella Gironda, dove sono 88 i vigili del fuoco feriti dall'inizio dell'emergenza. Il rogo in quest'area è stabile ma non è domato, è il peggiore degli ultimi 50 anni, oltre 200.000 le persone evacuate, 240 le case distrutte. E in Italia invece è di fatto rientrata l'emergenza Peschici nel Gargano dopo l'incendio che ieri ha spaventato anche i turisti. Si sospetta una causa dolosa. Sulle fiamme che hanno interessato invece la zona industriale di Termini Imerese in Sicilia, la procura ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è contro ignoti. Elena Seno, linea allo studio.
1: E come abbiamo sentito, mentre in arrivo la nuova ondata di caldo estremo con temperature che sfioreranno appunto i 40 gradi, si registrano segnali di micro desertificazione nel delta del Po, risale l'acqua marina lungo il corso del fiume e praticamente si bruciano le coltivazioni. Antonella Mazzateruel.
8: Secolari opere di bonifica hanno trasformato un'area paludosa in una grande terra agricola, ma il delta del Po è in sofferenza e ha ancora bisogno dell'intervento umano. Malgrado i sistemi di barriera, la continua minaccia di salinizzazione diventa realtà nel periodo estivo, anche a causa della mancanza di piogge e siccità. Impossibile irrigare, le campagne si seccano. Inoltre, il lento processo sta modificando l'ecosistema del delta del Po. Negli ultimi anni la risalita del mare nell'entroterra è divenuta più frequente e più veloce. Giorni fa, sindaci e agricoltori della zona con il consorzio di bonifica si sono incontrati per fare il punto sulla situazione da affrontare. Come nel 2022, anche quest'estate sono stati avviati interventi di emergenza con un costo che in poche settimane ha raggiunto i 100.000 euro. Il problema investe il Po, ma anche l'Adige. Sul tavolo ci sono diversi progetti, come ad esempio l'accumulo di acque dolci da destinare all'irrigazione e nuove moderne barriere mobili antisale, come dei piccoli mose paragonabili al sistema che difende Venezia dall'acqua alta. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Si terrà mercoledì a Castel Gandolfo Cantico di Pace, l'incontro di preghiera e fraternità promosso dal Centro di Alta Formazione Laudato Si, dall'Andrea Bocelli Foundation e guidato da Papa Leone, un'iniziativa legata alle celebrazioni per l'ottavo centenario del transito di San Francesco d'Assisi. Per partecipare a questo incontro il Pontefice tornerà a Castel Gandolfo, la residenza estiva che il Papa si appresta a lasciare proprio oggi per far rientro in Vaticano dopo il periodo di riposo. Elettrodomestici guasti, una direttiva europea ne incentiva la riparazione. Ci racconta tutto Giuseppe Caporaso.
9: Entro fine luglio tutti gli Stati membri dell'Unione Europea, e quindi anche l'Italia, dovranno recepire la direttiva europea che incentiva la riparazione degli elettrodomestici. In pratica, anche dopo il periodo della garanzia legale, un bene rotto, difettoso ma tecnicamente ancora in vita, va riparato. È previsto un modulo europeo che il riparatore dovrà consegnare al consumatore prima di iniziare l'intervento, con tutte le informazioni al riguardo. La direttiva prevede anche che la riparazione sia effettuata a titolo gratuito ad un prezzo ragionevole entro un periodo di tempo congruo. Se il fabbricante è al di fuori dei confini europei, la normativa stabilisce che ne risponde il rappresentante autorizzato nell'Unione Europea e lo stesso dovrà mettere a disposizione pezzi di ricambio a prezzi ragionevoli per non scoraggiare la riparazione. Se l'elettrodomestico è difettoso ed è ancora in garanzia, la stessa si allunga di un anno. Dovrebbe nascere anche una piattaforma europea online per aiutare i consumatori a trovare riparatori e venditori di beni ricondizionati. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: C'è una sentenza della Corte d'Appello di Milano che riguarda l'area a caldo ex Ilva di Taranto, che si deve fermare entro i prossimi 90 giorni. La Corte, in particolare la sezione specializzata in materia di imprese, ha determinato che venga accolto il reclamo che era stato presentato da un gruppo di cittadini e genitori di Taranto contro l'Ilva e le acciaierie d'Italia. I giudici hanno disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo. Voltiamo pagina e siamo alla pagina sportiva, dove non si placano le polemiche dopo lo stop alla nomina di Pirlo a nuovo CT della Nazionale. Federico Plotti.
10: Ho appreso oggi di non essere più un candidato alla panchina di commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio. Così Andrea Pirlo poco fa sui social, al culmine di una vicenda soprattutto politica che lo ha visto protagonista. Lo avevano scelto i nuovi dirigenti della Federazione Maldini e Leonardo per condurre gli azzurri verso destini migliori, ma ora per una collaborazione che Pirlo si affretta a stigmatizzare come solo professionale e commerciale con un'agenzia di scommesse russa, il castello è definitivamente crollato. Nessuno sapeva, è una questione dirimente, domande che al momento restano senza risposta, come le dimissioni paventate dei due dirigenti federali coinvolti, Leonardo e Maldini appunto. Al momento però tutto è fermo, Pirlo quasi certamente non sarà però il prossimo CT italiano. Il presidente della Federcalcio Malagò prende tempo, faremo chiarezza nelle prossime ore, dice l'ex numero uno del CONI. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Borsa di Milano inizio di settimana con una chiusura più 0,49%. Lorenzo Sada per la parte tecnica, da Ugo Scali l'augurio di una buona serata.

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Se un uomo piange o canta in allegria, se un uomo sogna

In questa messa pregheremo in suffragio del nostro fratello Ricca Salvatore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, di ogni peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dal libro del profeta Geremia. Il Signore mi disse così: va a comprarti una cintura di lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua. Io comprai la cintura, secondo il comando del Signore, e me la misi ai fianchi. Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: prendi la cintura che hai comprato e che porti ai fianchi e va subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra. Io andai e la nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore. Dopo molto tempo il Signore mi disse: alzati, vai all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi. Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo nascosta, ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa parola del Signore: dice il Signore, in questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole, che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dei per servirli e per adorarli, diventerà come questa cintura che non è più buona a nulla. Poiché come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta la casa di Israele e tutta la casa di Giuda, oracolo del Signore, perché fossero mio popolo, mia fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono. Parola di Dio. Hai dimenticato Dio che ti ha generato. La roccia che ti ha generato, tu hai trascurato. Hai dimenticato il Dio che ti ha procreato. Ma il Signore ha visto e ha disdegnato con ira i suoi figli e le sue figlie. Hai dimenticato. Ha detto: io nasconderò loro il mio volto, vedrò quale sarà la loro fine. Sono una generazione perfida, sono figli infedeli. Mi resero geloso con ciò che non è Dio, mi irritarono con i loro idoli vani. Io li renderò gelosi con uno che non è popolo, li irriterò con una nazione stolta.

per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della parola di verità, per essere una primizia delle sue creature. Alleluia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata». Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: «Aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo». Parola del Signore. In questi giorni la liturgia ci fa ascoltare le parabole del regno tratte appunto dal Vangelo di Matteo. Tutte queste parabole che noi stiamo ascoltando, che cosa hanno in comune? Nel senso che cosa hanno da dirci? Allora, ci parlano del regno di Dio. Ma parlare del regno di Dio, innanzitutto, vuol dire una cosa: che Dio ha rinunciato ad essere quel Dio inafferrabile, trascendente, quel Dio che, insomma, è al di sopra di tutto, al di sopra della creazione, è in tutte le cose, insomma, è tutto e niente, è al di sopra, è dentro, è sotto, ma non cambia nulla. Un Dio così non direbbe nulla all'uomo. Ecco, allora Dio rinuncia a questa, diciamo, dimensione inafferrabile per l'uomo. E invece, ecco, sono le parabole del regno di Dio, e invece manifesta la sua signoria nella storia dell'uomo, di ogni uomo. Quindi, piuttosto che nascondersi, invece questo Dio si rivela, e si rivela nella persona di Gesù di Nazaret. Ecco, questo è il grande paradosso di Dio. Dio che si manifesta in una persona. Cosa avranno visto la gente del tempo quando Gesù nella sua carne era in mezzo a noi, uno di noi? E avranno visto un uomo, non è che hanno visto quel Dio trascendente i cui cieli dei cieli non possono contenerlo, il creatore dell'universo, non è che hanno visto questo, hanno visto un uomo. Ecco, però quest'uomo è venuto a rivelare in modo molto graduale e progressivo la signoria di Dio nella storia dell'umanità, entrandovi dentro. E allora le parabole, una per una, descrivono per similitudini in che modo questo Dio che è entrato nella storia
intende trasfigurare la storia e la creazione perché l'ultima parola non sia la fine, la morte, la distruzione del mondo, ma l'ultima parola invece è la parola di Dio, che trasfigura tutto quello che Lui ha creato ed è uscito nelle sue mani. E quindi la vittoria è di Dio, non è del male. Ecco, questo è un elemento importante che in comune le parabole ci dicono. Ora entriamo in una delle caratteristiche del regno di Dio, che è Gesù, la persona di Gesù di Nazaret, attraverso il quale Dio manifesta la sua signoria nella storia umana ed è al di sopra del male, anzi se ne serve, lo vince e se ne serve per realizzare i suoi benevoli disegni nei confronti dell'umanità. Quindi il male non è solo vinto da Gesù, ma è anche messo a servizio dei disegni di Dio. Oggi ci viene detto in queste due parabolette che il regno dei cieli è simile a un seme piccolo, piccolo, piccolo, piccolo, che quasi a vista d'occhio si fa fatica a vederlo, questo seme. Però questo seme piccolo, piccolo, piccolo diventerà un albero grande. Certo, non dobbiamo pensare a una quercia, eh? Poteva essere questo albero alto 2 metri, più di tanto non poteva essere. Però c'è un contrasto, no? Tra la piccolezza del seme e l'albero che vi è dentro questo seme, che poi diventerà grande, tanto che gli uccelli possono fare i loro nidi. Sono immagine delle nazioni, dei popoli, che in questo albero troveranno pace e ristoro. E poiché la similitudine è che questo seme è il regno di Dio, allora che cosa si vuole dire del regno di Dio? Dice: noi siamo spaventati della piccolezza del regno di Dio, ci spaventa. Oggi si dice sempre che i cristiani nella nostra Europa, che ha radici cristiane, sono una sparuta minoranza ormai e tendono sempre a diventare più minoranza. E noi diciamo una cosa che poi in fondo non è vera. Diciamo: ah, una volta però, ecco, c'era la cristianità, si era un po' tutti cristiani. Sì, tanto cristiani che abbiamo fatto la Seconda Guerra Mondiale. Però nei secoli passati c'era la civiltà cristiana, sì, certo, tanto eravamo cristiani che poi si sono verificate delle lotte fratricide in Europa al tempo della Riforma. Quindi spesso diciamo sempre delle cose che non sono vere, ma perché? Perché non accettiamo l'idea che è quella che ci dice Gesù: il regno di Dio non sarà mai come i regni di questo mondo, no? Pensiamo adesso, ieri pensiamo al nazismo e al fascismo, si ergeva imponente, si ergeva minaccioso, terrificante e rumoroso anche, no? E tutti ci si spaventava. Oggi si ergono rumorosi e altri regni, no? Che noi ben conosciamo e sentiamo tutti i giorni, no? E ci chiediamo, ecco, ma quanto sono potenti, ma chissà cosa succederà, che fine faremo, eccetera, eccetera. Ora Gesù dice: il regno di Dio non è mai così, non sarà mai così. È esattamente l'opposto. Il regno di Dio è piccolo, però c'è una sproporzione tra la piccolezza e quello che poi diventerà, quello che poi si realizzerà, che non è che ha bisogno di un futuro per realizzarsi in modo sproporzionato rispetto alla piccolezza. Già nella sua piccolezza manifesta questa sproporzione, questa grandezza. Facciamo un esempio: il regno di Dio come viene sulla terra? Sulla terra viene che c'è Maria e Giuseppe, illustri sconosciuti. Chi li conosce?
non fanno parte di famiglie regali, di famiglie nobili, non sono nomi importanti, manco rientrano nella storia dei libri. Una coppia, come tante coppie di questo mondo, partorisce lei un bambino. E questo bambino, dice, chi è questo bambino? Ah, questo è il Salvatore nella notte di Natale. Dice, volete vedere il segno del Salvatore dell'umanità che è venuto nel mondo? Dice, andate lì. Dove? E in una caverna lì, in una caverna dove c'è una coppia che non ha trovato posto per partorire nemmeno in una casa decente, ma in una mangiatoia dove ci stanno gli animali. Ah, dice, quello è il figlio di Dio che deve cambiare il mondo? Dice, sì. Quindi un seme piccolo, umile. Bene, vediamo che cosa spunta. Man mano questo cresce, questo bambino, per 30 anni che cosa si dice di lui? Nulla. Sappiamo solo che lavorava nella bottega di suo padre, falegname, un falegname che non è che era chissà che cosa, era un mestiere povero, dei poveri, quello lì, e lui imparava l'arte di suo padre, fino a 30 anni. Poi gli ultimi 3 anni fece qualche piccola scintilla, le folle lo seguivano e ascoltavano il suo annuncio di speranza, di... Tanta gente ha acceso le proprie speranze verso quest'uomo, chissà che cosa si aspettava. Il risultato qual è stato? Niente, l'hanno preso, l'hanno ucciso, messo in croce, basta. Ecco la piccolezza. Questo è il regno di Dio, dice Gesù. È piccolo. Ma la sua grandezza, dice Gesù, con questa parabola, risiede nella piccolezza. Dice, ma che vuol dire che nella piccolezza Dio è grande? Vuol dire che Dio è amore e l'amore non si impone, l'amore si propone a delle creature che sono state fatte libere. E allora l'uomo comprenderà la grandezza di questo regno quando comprenderà che questo regno è Dio che ama. Che ama gli uomini. E questa è la piccolezza di Dio, l'amore. Invece i regni di questo mondo sono potenti, minacciosi, terrificanti. Perché? Perché si impongono, riescono anche a fagocitare masse, a piegare masse. Ma poi, alla fine, questa potenza, questa minacciosità, a un certo punto scompare. Perché questa è la caratteristica del male, e il male non è infinito, il male finisce, per quanto possa sembrare chissà che cosa. Invece la piccolezza di Dio, l'amore, è eterno. E allora abbiamo capito dove risiede la sua forza, perché diventerà piano piano, questo amore si espanderà su tutte le sue creature. E l'altra parabola, quella del lievito nella farina, ci dice dove risiede invece la forza, la grandezza di questa piccolezza. Risiede nel fatto che l'amore ha la forza, il potere di far fermentare le coscienze, quelle coscienze che si aprono alla grazia di Dio. E allora noi vediamo che questo regno di Dio nella storia, pur rimanendo nella sua piccolezza, però riesce a far fermentare popoli, nazioni. Tanto è vero che la Chiesa è costituita da secoli da popoli diverse, nazioni diverse, culture diverse. Questa è la Chiesa. Quindi è piccola perché non sarà mai un transatlantico, non sarà mai, dice, beh, ora adesso siamo tanti, quindi prenderemo noi il potere, governeremo e il mondo andrà meglio. No, non sarà mai così. Immaginate un agnello e provate a pensare 10.000 agnelli. Cambierebbe il comportamento dei 10.000 agnelli?
L'agnello o è uno solo in mezzo a tanti lupi, o sono 10.000 magari in mezzo a un solo lupo, il loro comportamento sarebbe uguale. E così è il regno di Dio, coloro che fanno parte di questo regno di Dio. Non sarà l'essere numerosi che cambierà il comportamento. E allora il comportamento dei cristiani sarà il comportamento di persone che cambieranno il mondo con la forza dell'amore, mai con la forza delle armi o della prepotenza. E tutto questo avviene nel silenzio delle coscienze. Coscienze che sono come il lievito, che piano piano fanno fermentare l'umanità, la civiltà dell'amore. Faccio un solo esempio per dire, ma se ne potrebbero fare nella storia del cristianesimo tantissime, ma un solo esempio testimoniato dalla lettera di Onesimo a Onesimo. Immaginate l'istituto della schiavitù. Da che è nata l'umanità fino al cristianesimo, quell'istituto non era mai tramontato. Nemmeno gli ebrei erano riusciti a distruggere quell'istituto, nonostante fossero venuti dalla schiavitù. Avrebbero dovuto imparare che cosa vuol dire essere schiavi. Eppure loro, quando si stabiliscono nella terra promessa, dimenticano la lezione che erano schiavi e il Signore li ha resi liberi, e loro si fanno gli schiavi anche loro. Con l'avvento del cristianesimo, i cristiani non hanno avuto bisogno di impugnare la rivoluzione perché dice questa la schiavitù è una cosa ingiusta, perché non rispetta l'uguaglianza degli uomini, di cui il cristianesimo è stato araldo, no? L'uguaglianza degli uomini. Oppure, non lo so, ha avuto bisogno di entrare nel senato dell'impero romano per cambiare le leggi. Nulla di tutto questo. Non gli importava nemmeno che in una famiglia, per l'impero, quelli erano schiavi e gli altri erano figli e padroni. Non gli importava nemmeno quello. Perché? Perché per loro erano tutti fratelli in quella famiglia, quando si convertivano a Cristo. E man mano che il cristianesimo via via si espandeva nell'impero romano, a un certo punto l'istituto della schiavitù non ebbe più motivo di esistere e cadde. E cadde, come non era successo per secoli e secoli. Di contro, quando i cristiani hanno cominciato a non essere più cristiani, di nome sì cristiani, ma nell'anima hanno cominciato a non esserlo, sono stati così bravi a far nascere la legge del divorzio, e poi siamo stati così bravi a far nascere la legge dell'aborto, e ora ancora continuiamo ad essere bravi, ma veramente bravi e perseveranti in questo, che faremo nascere anche la legge dell'eutanasia, e poi ne faremo nascere anche di altre perversioni, no? Perché lo Stato, dinanzi a un fenomeno, deve cercare di regolarlo. Quindi vedete, il regno di Dio è una piccolezza, ma una piccolezza che ha la forza di un lievito. Allora il problema non è se siamo molti cristiani o se siamo pochi. Il problema, dice Gesù, è se siamo un'identità vera, se siamo cristiani veri. Allora se siamo cristiani veri, anche se siamo 12, quanto erano gli apostoli, questi 12 hanno avuto la forza, la potenza dello Spirito di cambiare mezzo mondo nell'arco della loro stessa generazione. Oggi siamo, quanto possiamo essere, 1 miliardo di cristiani? Non siamo capaci nemmeno di farli evitare, di far passare il cristianesimo da noi ai nostri figli. Ecco qual è la lezione magistrale che Gesù in questa liturgia della parola ci insegna. Allora, da che parte vogliamo stare? Dalla parte di Cristo? Ma se siamo dalla parte di Cristo, Lui deve essere il nostro Signore, il nostro Salvatore, e allora saremo anche noi manifestazione della Signoria di Dio in questo mondo. Oppure stiamo dalla parte di Cristo, ma a seconda di quello che ci fa comodo, e prendiamo quello che ci aggrada. Quello che non ci aggrada del Vangelo lo rifiutiamo. E allora non solo non cambieremo nulla, ma addirittura contribuiremo al deterioramento dei costumi. E Gesù ce l'aveva detto:
se il sale serve a insaporire la minestra, e allora ha svolto la sua funzione. Ma se il sale perde sapore e non insaporisce la minestra, non solo viene buttato, come a dire noi non abbiamo bisogno della vostra fede, perché non ci serve a nulla, come ci dicono i nostri figli, no? Dice che me ne frega, che cosa mi cambia nella vita? Ma dice di più Gesù, non solo buttato, addirittura anche calpestato, come a dire per causa vostra il nome di Dio viene bestemmiato.

0: A Dio Padre, che conosce ogni nostra ostinazione e durezza, rivolgiamo la nostra preghiera perché il nostro cuore sia docile e impariamo a confidare nella sua fedeltà. Diciamo insieme.
1: Perdona le nostre infedeltà, Signore, e ascoltaci.
0: Perdona le nostre infedeltà, Signore, e ascoltaci.
1: Per tutti noi battezzati, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, perché sappiamo riconoscerci figli amati da Dio e abbandonando ogni orgoglio, ci facciamo docili alla Sua parola, grati per il dono della fede. Preghiamo.
0: Perdona le nostre infedeltà, Signore, e ascoltaci.
1: Per il Santo Padre, i Vescovi e tutti i sacerdoti, perché la loro fede è generata dalla roccia che è Cristo, sia alimentata dall'ascolto amante della parola e da una generosa operosità pastorale, preghiamo.
0: Perdona le nostre infedeltà, Signore, e ascoltaci.
1: Per tutti coloro che con ostinazione rifiutano di compiere il bene e sono stretti in vincoli di peccato e di vizio, di dipendenza, la logica di potere e di male, perché incontrano testimoni gioiosi della vita risorta in Cristo Gesù e possono incamminarsi verso il bene e una vera conversione del cuore, preghiamo.
2: Perdona le nostre infedeltà, Signore, ascoltaci.
0: Ti raccomandiamo, Signore, i morti sul lavoro e in particolare ti affidiamo il nostro fratello Salvatore e tutti i nostri cari defunti. Rivelati ad essi, Padre misericordioso, preghiamo.
2: Perdona le nostre infedeltà, Signore, ascoltaci.
0: Dio, Padre onnipotente, che ci vuoi con te nel regno dei cieli, ascolta le preghiere che ti rivolgiamo confidando nella mediazione di Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Amen.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di

0: Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceve dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria in suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona è
0: giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Celebriamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il...
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, sì.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.
1: Dalla parrocchia Sant'Antonio di Padova di Comiso abbiamo trasmesso la Santa Messa.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a
5: in Pantheon,
6: in semblance de son.
7: La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Benvenuti all'ascolto alla radio, nel mondo alla radio, sono Alessandro Guarasci. Allora, nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania, condanna internazionale, ma nei fatti oggi è sempre più difficile, soprattutto per le ONG, dare sostegno alla popolazione. Poi parleremo di lavoro al femminile, con le differenze nel settore metalmeccanico, ma anche dell'apporto delle donne al settore delle imprenditorie. Allora, vi ricordo che questa puntata è realizzata anche grazie alla collaborazione di Alberto Giovannetti in regia.
9: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
8: Allora, noi siamo partiti in qualche modo dall'appello del Papa di ieri all'Angelus, questo perché in sostanza in Cisgiordania, in Terra Santa, la situazione continua a essere molto critica, perché l'esercito israeliano ha effettuato anche oggi nuove incursioni. Secondo alcune fonti, appunto, l'IDF ha condotto operazioni di demolizione nella città di Nilin, a ovest di Ramallah. Le truppe israeliane hanno effettuato anche un'incursione nella zona di Jabal Salman a Beita, nel sud di Nablus. Gli ultimi dati ci dicono che almeno 11 palazzi, abitazioni sono stati demoliti dagli israeliani nella sola giornata di oggi. Vi ricordiamo che la settimana scorsa l'esercito di Israele ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito a recenti attacchi. In questi attacchi, però, ricordiamo, sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Logicamente questi attacchi hanno come protagonisti soprattutto i coloni. È intervenuto anche il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, che ha rivolto un appello ai leader, lui ha detto, della comunità internazionale perché intervengano per fermare appunto l'escalation delle violenze da parte delle forze armate e dei coloni israeliani in Cisgiordania. Allora, per cercare di capire che cosa sta succedendo in quella zona, noi abbiamo in linea Elisa Brunelli della ONG ACS. Allora, Brunelli, voi dove vi trovate in Cisgiordania e soprattutto qual è la situazione?
10: Noi come ACS in questo momento stiamo lavorando in uno dei villaggi maggiormente colpiti dall'incursione di coloni e di militari israeliani, in particolare nel villaggio di Beit Furik. Nelle ultime ore, a seguito anche dell'invocazione del governo israeliano del pugno di ferro, cito letteralmente, contro i palestinesi che hanno osato alzare la testa contro i coloni, nelle ultime ore più di 20 città e villaggi sono stati attaccate dalle forze israeliane. Gli attacchi si concentrano soprattutto nell'area settentrionale della Cisgiordania, sebbene anche le altre aree a sud sono comunque colpite dalla violenza dei coloni e dei militari. Le conseguenze si vedono da subito. Nablus di fatto è sigillata, i checkpoint, centinaia di checkpoint sono stati chiusi, con gravissime conseguenze sui movimenti. Nel caso appunto del villaggio in cui stiamo lavorando, Beit Furik, c'è un'unica strada, perché Beit Furik di fatto è un territorio, un villaggio che è stato circondato da insediamenti e colonie, e l'unica nell'unica strada, nella via d'accesso, diciamo, con il resto della Palestina e del mondo, è stato posto un checkpoint che risulta chiuso in questo momento per la maggior parte del giorno.
8: Brunelli, una cosa, la situazione economica a questo punto della Cisgiordania sarà davvero pessima?
10: Al momento ci sono dei danni ovviamente diretti, diciamo, anche le attività economiche delle singole imprese, diciamo, hanno subito, diciamo, l'ennesimo shock. Se possiamo parlare, per esempio, dei ristoranti, ovviamente i ristoranti sono vuoti, ma anche le singole aziende hanno, diciamo, subito uno stop, sia anche per la limitazione degli spostamenti, i continui attacchi, i coloni si mettevano appunto lungo la strada e attaccavano qualsiasi macchina palestinese arrivasse lungo il percorso. E anche nelle ultime ore, in un villaggio vicino a Jenin, un ordine di demolizione di un grosso complesso, sia di attività economiche ma anche residenziali, ha ricevuto un ordine di demolizione e, diciamo, gli abitanti e anche i titolari delle imprese hanno avuto solo un'ora per portare via tutto quello che potevano prima della demolizione. Diciamo, anche in questo caso la demolizione è uno dei delle azioni che vengono messe in atto da Israele come punizione collettiva per i palestinesi a seguito di un episodio.
8: Allora, Brunelli, lei parlava delle demolizioni. A noi risulta appunto che solo nella giornata di oggi siano stati demoliti 11 edifici. Allora, quale sistemazione però trovano le persone che poi, appunto, a cui poi viene demolita la casa?
10: Ci sono, diciamo, varie da caso a caso. Sicuramente si tratta di uno shock innanzitutto per tutti, e in alcuni casi possono fare affidamento sempre in misura temporanea sulle reti familiari, di amici. Chi magari ha dei risparmi da parte riesce ad affittare qualcosa, solitamente nelle città che comunque hanno dei prezzi molto alti, hanno raggiunto dei prezzi molto alti, possiamo paragonarli tranquillamente agli affitti delle principali città italiane. E in alcuni casi invece si ritrovano soprattutto nei villaggi rurali, beduini, letteralmente per strada.
8: Ecco, una cosa, tutto questo poi avrà un'influenza sulla povertà, un aumento della povertà, un aumento della disoccupazione, così?
10: Beh, sicuramente la povertà è aumentata in modo esponenziale, per quanto le condizioni economiche, la grave crisi economica a cui i palestinesi sono sottoposti è direttamente causata da quella che è l'occupazione israeliana, il controllo totale delle risorse, dei movimenti nei territori palestinesi. Sicuramente dopo il 7 ottobre Israele ha revocato le migliaia di permessi di lavoro dei palestinesi che erano impiegati in città israeliane. Questo è stato il primo shock economico, ma anche le stesse imprese palestinesi hanno avuto un aumento dei prezzi. C'è anche un altro aspetto importante, che è quello della fortissima limitazione del carburante. In questo momento non c'è carburante praticamente in tutta la Cisgiordania, e questo ha avuto delle conseguenze molto importanti anche sull'aumento dei prezzi, sul fallimento di numerose imprese, sulla disoccupazione soprattutto giovanile e femminile.
8: E allora, grazie davvero Elisa Brunelli, che è stata in collegamento con noi, che in qualche modo ci ha dato un quadro davvero a 360 gradi di quello che sta succedendo in questo momento in Cisgiordania. D'altronde anche il ministro della difesa di Israele ha detto che addirittura verrà estesa quella che lui ha chiamato un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania, che poi si sostanzia, il ministro della difesa Katz, che si sostanzia in occupazione di territorio dei palestinesi. Bene, con la Cisgiordania ci fermiamo qua. Io ora però vorrei capire un attimo di più che cosa sta succedendo in Iran. Allora sì, perché il ministro, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei afferma che al momento l'Iran non è in negoziato con gli Stati Uniti e poi aggiunge che la guerra si sta trasformando in un disastro per gli USA. Intervenuto però anche il ministro appunto della sicurezza israeliano, della sicurezza nazionale israeliano appunto Ben-Gvir, che in qualche modo risponde all'Iran, dice: spero che il presidente degli USA Trump si convinca a mettere fine alla sua ingenuità, così lui letteralmente ha detto, è un uomo d'affari ed è molto ingenuo sulla questione iraniana. Insomma, Israele vorrebbe che i bombardamenti in sostanza continuassero, così abbiamo capito, ma secondo una fonte al Cairo citata dalla France Press, comunque i mediatori avrebbero compiuto progressi negli sforzi per riportare USA e Iran al tavolo dei negoziati e dunque scongiurare una ripresa dei combattimenti in Medio Oriente. Le dichiarazioni arrivano dopo 3 giorni in cui né gli Stati Uniti né l'Iran hanno segnalato nuovi attacchi. Una tregua dopo circa 2 settimane di bombardamenti in qualche modo incessanti che avevano alimentato i timori di un ritorno a una guerra totale. I due funzionari hanno affermato che i mediatori guidati da Qatar e Pakistan stanno lavorando per appunto colmare il divario tra Iran e Stati Uniti. Qui tutta, bisognerà capire se ci riusciranno in tempi brevi. C'è da registrare, diciamo, che comunque il prezzo del petrolio in questo momento è in deciso calo sui mercati internazionali. Il WTI perde oltre il 7% ed scende a circa $84 a barile, mentre il Brent, che vi ricordiamo la qualità del Nord Atlantico, cede più dell'8%, riportandosi a $90. Comunque quasi il doppio di quanto prima della guerra. L'andamento è condizionato alla sospensione degli attacchi di Stati Uniti-Iran dopo appunto 2 settimane di scontri. E vedremo davvero se lo stretto di Hormuz tornerà ad essere pienamente navigabile. Vi ricordo che appunto da Hormuz passa circa il 20% del traffico petrolifero mondiale. Ora noi voltiamo pagina perché vi diciamo che c'è ancora una forte disparità nell'occupazione uomo-donna, soprattutto nelle imprese metalmeccaniche. Fim CISL ha effettuato un sondaggio tra circa 1 migliaio di aziende e dunque la Federazione dei Metalmeccanici della CISL ha messo in luce che la componente femminile continua a concentrarsi in modo prevalente tra gli impiegati e mostra quote marginali tra gli operai, e l'occupazione femminile è solo in lieve crescita. Il part-time utilizzato in modo prevalente dalle donne, soprattutto per far fronte ai carichi di cura di anziani, mentre lo smart working utilizzato per la gran parte delle donne si conferma uno strumento diciamo chiave per la conciliazione, per contrastare la cosiddetta child penalty, cioè in pratica quando una donna rimane incinta e poi partorisce rischia di essere espulsa dal mondo del lavoro. Allora, la cosa che emerge ancora una volta nel report di appunto della Fim CISL sono le marcate disuguaglianze di retribuzione tra uomini e donne, e questo è un fattore che ormai da diversi anni non accenna a calare, così ci ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale di Fim CISL.
2: Il nodo della questione che si evidenzia in maniera pesante sono le cosiddette voci accessorie, cioè si trattano di quegli elementi salariali, a partire, che ne so, dagli straordinari piuttosto che dei super minimi e delle trasferte, che vanno a premiare in particolare le persone che hanno una presenza maggiore dentro il contesto lavorativo, essendo queste impegnate nel lavoro di cura, che continua a essere un lavoro di cura molto presente nelle donne per le situazioni di carattere culturale, per i problemi legati ai servizi, è chiaro che questo elemento è un elemento che va a pesare in maniera enorme. Nel settore metalmeccanico poi diventa importante anche la concentrazione delle donne in alcune aree lavorative, in particolare nelle impiegatizie e nelle aree dirigenziali, sono meno presenti negli operai. Cosa può in qualche modo intervenire a ridurre il cosiddetto gap è la contrattazione, in particolare quella aziendale, ha un elemento di contrasto alla situazione di discriminazione che vanno
8: Uliano, mi permetta, contesti. Sul tema della contrattazione, che è fondamentale, però sappiamo quanto in Italia ci siano a volte dei contratti scaduti anche da 10 anni, allora quella principale non è effetto e nemmeno quella secondaria di secondo livello poi riesce a colmare queste differenze.
2: Sì, quella con la differenza tra uomini e donne noi la riscontriamo in particolare nella mancanza di contrattazione di secondo livello, perché nel momento in cui si rinnovano i contratti nazionali, perché noi nei metalmeccanici siamo una delle poche categorie che riesce a fare e rinnovare i contratti nei tempi, nelle scadenze giuste, e quindi non c'è un elemento che va a determinarsi in maniera importante dentro la contrattazione nazionale. Nella contrattazione aziendale invece noi abbiamo situazioni veramente importanti, perché passiamo da aziende dove si fa la contrattazione con una differenza salariale prossima al 10%, quindi molto bassa, a situazioni in cui abbiamo aziende senza contrattazione in cui è un terzo dello stipendio la differenza sul salario di genere.
8: Senta, c'è un tema anche part-time involontario tra le donne, appunto, che lavorano nel settore metalmeccanico?
2: Sì, c'è un tema che noi abbiamo riscontrato, la bassa presenza delle donne, in particolare la concentrazione di utilizzo del part-time soprattutto nelle donne va a impattare negativamente sul salario, a differenza invece dello smart working, che noi riteniamo sia uno strumento che invece aiuta a rafforzare il salario delle donne, perché gli consente di avere una retribuzione piena e conciliare attraverso questo strumento il lavoro di cura, il lavoro in famiglia. Quindi privilegiare lo smart working diventa uno strumento molto importante nel settore metalmeccanico, perché ad esempio la concentrazione di donne, che è più importante nelle aree impiegatizie, gli consente di avere un salario pieno e soprattutto di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.
8: Senta, per chiudere, voi avete appunto messo in luce il fatto che ci sono poche donne manager, diciamo, nel settore metalmeccanico. Però dalla sua esperienza, quando una donna manager guida un'azienda metalmeccanico, se non altro magari ha delle posizioni di alto livello, qual è la differenza rispetto a un uomo?
2: Noi vediamo che dentro la dimensione di una presenza femminile nelle aree apicali consente di costruire degli elementi di attenzione maggiore all'interno dell'azienda, quindi però diventa fondamentale mettere in discussione l'organizzazione del lavoro dell'azienda, perché se l'organizzazione dell'azienda è incentrata su un concetto, diciamo, vecchio, dove si preferisce avere una presenza e quindi il ruolo all'interno dei luoghi di lavoro fisicamente, questo va a discapito ovviamente delle donne, quindi diventa molto importante che sindacati e imprese adottino una serie di interventi a partire dalla formazione, che noi abbiamo riscontrato che invece è in una situazione di forte peggioramento, mentre questo può rappresentare un elemento di crescita della professionalità e soprattutto di un percorso che aiuta all'affermazione e allo sviluppo dentro le fasce delle lavoratrici.
8: Allora, Allora, adesso parliamo sempre di donne al lavoro, però parliamo di imprenditoria femminile, che rappresenta oggi una delle dimensioni più dinamiche del sistema produttivo italiano. E tra l'altro è un indicatore in modo significativo anche del livello di inclusione economica e sociale raggiunto dall'Italia. Pensate, sono oltre 1.300.000 appunto le imprese femminili registrate, circa il 22% del totale, e con una crescita negli ultimi 10 anni del 45%. All'incirca il 68% si tratta di ditte individuali. Molte sono attive nel settore dell'artigianato. C'è da mettere in luce anche una cosa, che negli ultimi 15 anni il comparto dell'imprenditoria immigrata ha mostrato una straordinaria vitalità. Le imprese guidate da donne straniere hanno infatti raggiunto la quota di 164.000 unità. In sostanza, questo significa che oggi un'impresa su 8 in Italia è a conduzione straniera. Allora, proprio su questo noi, sulla presenza delle donne nell'imprenditoria, nella microimprenditoria, ci siamo voluti concentrare. Allora, Maria Triolo, che è presidente nazionale di CNA Impresa Donne, ci ha detto: gli ostacoli sono però ancora tanti, troppi, per una piena affermazione delle donne nelle imprese italiane.
3: L'apporto è sostanziale. Le donne, ancor prima del 46, la data fatidica che ha segnato l'ingresso al diritto al voto delle donne, e queste erano delle protagoniste, non proprio evidenti, ma hanno sempre fatto la storia, quella silente, quella dalla base. Adesso, grazie alle imprese, le donne hanno la possibilità di manifestare ogni loro capacità, di presentare i loro talenti, ed è quello che facciamo noi di Impresa Donna. Siamo una lente di ingrandimento, ne cogliamo l'essenza e la sostanza e le sosteniamo in questo loro percorso, soprattutto ad affrontare le difficoltà che sono sempre più presenti in questi giorni. Quello che ci contraddistingue è l'amore per il saper fare, la voglia di fare le cose bene, di farle sempre, e le facciamo al meglio, non solo dentro la famiglia, non solo quando siamo mamme, ma quando manifestiamo i nostri talenti fuori dalla famiglia, nel nostro lavoro. Il lavoro che ci siamo create perché vogliamo essere responsabili delle nostre azioni, del nostro futuro. Quindi le donne costruiscono futuro, e le donne sono indispensabili, e soprattutto in un momento come questo, quando l'economia ha bisogno di un'energia particolare, che ritengo sia quella femminile.
8: Ecco, oggi l'artigianato come può essere incrementato? Perché purtroppo vediamo tante botteghe che chiudono, e soprattutto c'è uno scarso ricambio generazionale.
3: Eh sì, ha ragione, ha colto proprio nel segno il ricambio generazionale. Poche sono le aziende fortunate che trovano all'interno di se stessa un figlio, la prossimità di una competenza che magari è stata già creata nel tempo, perché a fianco al proprio genitore o al fianco al proprio datore di lavoro, perché possono anche essere i nostri collaboratori i portatori del futuro, i portatori di una possibilità successiva. Beh, guardi, nonostante crea preoccupazione, la tecnologia che è a disposizione di tutti può aiutarci. Per far questo però servono competenze, bisogna rimettersi sul campo, bisogna rimettersi a studiare, bisogna capire come funzionano, perché se tu le conosci, le puoi usare anche al meglio ed essere tu a dirigere le loro azioni. Se purtroppo non si conosce bene la funzionalità, allora potremmo diventare poi succubi di queste nuove conoscenze. Sono strumenti che possono arricchire la nostra cassetta degli attrezzi. È una nuova sfida questa, e nella storia succede. Il passaggio è sempre un po' antipatico, perché è un po' il collo dell'imbuto, ma se si conosce come funziona, si può utilizzare e sfruttare al nostro po' a nostro pro questa competenza.
4: Senta, davvero per chiudere, parlando con tante donne impegnate nell'imprenditoria, non è sempre facile riuscire a coniugare il lavoro in azienda e poi magari il proprio impegno in famiglia. Servirebbe qualcosa di differente?
3: Servirebbe qualcosa di differente, quello che proponiamo ai tavoli ai quali siamo coinvolti, non soltanto per le pari opportunità ma anche per l'impresa. Beh, da questo punto di vista ci vuole un po' di ascolto in più, perché le proposte le facciamo, i problemi sappiamo quali sono e le soluzioni possono esserci, quindi confidiamo nel supporto e nella collaborazione da parte delle istituzioni. Abbiamo un limite anche noi, c'è un momento in cui altre figure devono prendersi la responsabilità di applicare quelle modifiche che ci sostengano. Noi, da parte nostra, tutta la buona volontà, come sempre d'altronde.
8: Allora, cari amici, vi lascio per circa 4 minuti con una storica canzone di Renato Zero, Cercami.

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni e associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51%, altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Fin qui i numeri, i progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno, impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
2: Si voglio di oggi non c'hanno niente, credimi, io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Io sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, che stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
1: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle Casse del Sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola è vice direttore del CESBI e ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
1: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità

0: motricità e laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
1: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
0: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
2: La vita non mi dà una poca di pace, la vita non mi dà una poca di luce, la vita non mi dà, non mi dà, non mi dà.
1: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossi Doria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
3: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
4: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
3: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario

0: progettazione, ma soprattutto dell'azione che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
1: Quali sono i riscontri?
0: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato, sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Ora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è, diciamo, arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale, e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio, Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, e a partire dalla quinta decade sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta, Ercoli, una cosa, però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso, dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma,

0: 100 nuclei familiari diversi vengono da noi e diciamo, questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024 e sono circa 3.000 già le persone prese in carico, non sono poche.
1: Non sono poche. Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio, Ercoli.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare se mi mandi via da qui.
1: E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. E spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste, insomma, di aiuto, sia sul versante più, diciamo, sociale che sugli aspetti anche educativi, diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato, insieme alla diocesi, come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro, come dire, accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche 3 anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare, attivare anche tutte le risorse di, diciamo,
1: Ecco,
3: di gratuito.
1: di risorse
3: Prego.
1: positive sicuramente ce ne sono tante, ma ecco, anche a Milano, come in altre città italiane, c'è il rischio di marginalizzazione di chi vive nelle periferie, una sorta, diciamo, di espulsione di alcuni ceti, magari più popolari, dalle zone un po' più benestanti, diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente. Anche Milano attraversa questo fattore?
3: Sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente oggi assistiamo anche per, diciamo, le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano sono, diciamo, le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con, diciamo, stipendi normali

0: animali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città, e quindi le periferie che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
1: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre e più ampia, il cosiddetto ceto medio che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

0: Sol, Sol, un programma di Monica Mondo. Il meglio di. Sol, Sol.
1: Guido Tonelli, fisico molto molto noto, scienziato, dovremmo dire di più, docente all'Università di Pisa, collaboratore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi al CERN di Ginevra, e qui già il nome CERN ci fa ricordare vagamente questo grande orgoglio italiano che è stata la... tutta una serie di esperimenti effettuati da voi scienziati da CERN che hanno portato alla scoperta del cosiddetto bosone di Higgs. Dico cosiddetto perché non so bene cosa voglia dire bosone e perché qualcuno l'ha chiamato particella di Dio, il che complica ancora di più le cose, vero?
2: Sì, ma è corretto, diciamo. Il bosone di Higgs è il nome tecnico, certo. No? I bosoni sono particelle che semplici, alcune fra le particelle più semplici che uno possa immaginare, anche se sono in generale molto massicce, però diciamo una delle caratteristiche che hanno è che hanno una maniera di ruotare su se stesse, diciamo, molto particolare, hanno caratterizzate da questa rotazione su di sé che è un po' specifica. Nel caso del bosone di Higgs addirittura non c'è questa rotazione su se stessi, quindi è uno dei bosoni, delle particelle più semplici ma anche delle più importanti, di quelle che giocano un ruolo più decisivo nella costruzione del mondo
1: e
2: materiale.
1: Forse è stata, se non la prima, quella subito dopo la prima?
2: No, non è questione di tempo, okay. No? In realtà il bosone di Higgs ha giocato un ruolo, sappiamo quando si è installato nell'universo, nel senso che in uno stato precedente era già in questa specie di poltiglia di particelle che si muovevano alla velocità della luce, che vagavano per l'universo caldissimo, primordiale, nei primissimi istanti. Sappiamo che quando è scattato un centesimo di miliardesimo, quindi una frazione di tempo infinitesima, e si è congelato, no? E da quel momento occupa l'universo intero. Quindi ancora qui il campo di Higgs è cristallizzato e ha un ruolo decisivo. La cosa veramente che ancora ci stupisce, no? Noi che l'abbiamo inseguito per 25 anni.
1: 3.500 scienziati che lei guidava.
2: Migliaia di persone. Quindi noi stessi che in qualche misura, per noi è familiare, no? Perché appunto sì, l'hai cercato di catturare in tutti i modi, ancora ci stupisce oggi, a distanza di più di 13 anni, 14 anni dalla scoperta, il ruolo decisivo che svolge, cioè le particelle elementari che sta svolgendo ancora oggi, cioè il mondo materiale nostro, noi esseri umani, questo studio, Roma, il pianeta Terra, la galassia, le infinite galassie che occupano l'universo, sono tutti oggetti materiali, no? Oggetti materiali che sono fatti da quark, gluoni, protoni, neutroni messi insieme, tenuti assieme da queste forze subnucleari. Ma la cosa decisiva è il fatto che i quark, i componenti elementari della materia, hanno una massa molto piccola che gli viene data da questa interazione col bosone di Higgs. Se il bosone di Higgs impazzisse e la massa dei quark up and down che fanno tutta la materia o quasi tutta la materia non potrebbero stare insieme. Se il bosone di Higgs avesse una piccola perturbazione, gli elettroni che orbitano intorno ai nostri nuclei, fanno gli atomi, cadrebbero, spiralizzerebbero o sfuggirebbero.
1: È un aggregatore, di fatto.
2: È un qualcosa che permette alla materia di aggregarsi.
1: È per quello che l'hanno chiamato la particella di Dio.
2: E forse lì si merita un po' questo nomignolo che noi non amiamo come scienziati, ma insomma un pochino ricorda un ruolo importante.
1: A parlare di Dio ci arriviamo. Io intanto volevo ricordare, non soltanto tutte le sue centinaia di pubblicazioni scientifiche, tantissimi testi di saggistica, ovviamente specialistica, ma anche tanti testi divulgativi, e qui ci dobbiamo fermare alla parola divulgazione, che qualche volta per gli scienziati è considerata un po' con disprezzo, invece no.
2: Ma non è questione di, cioè la considero impropria, non, certo, non che la disprezzo, al contrario, è un'azione fondamentale, è un ruolo importante, ma è inadeguata a descrivere quello che perlomeno io vorrei fare, no? Non si tratta di mettersi su un piedistallo e spiegare, semplificando le cose che sappiamo, a un pubblico in maniera unidirezionale, no? Cioè io sono uno scienziato e ora vi racconto le cose come stanno. Io cerco, cioè penso che i concetti scientifici siano talmente belli e talmente importanti che non li posso tenere per me. Ecco, li voglio condividere con, un tempo si diceva, la mia polis, no? Cioè i miei concittadini, che sono gli studenti, ma che sono anche il pubblico in generale, l'opinione pubblica. Allora, scrivo libri per far superare questa difficoltà che è tecnica. Se io parlassi in termini tecnici nessuno capirebbe, nessuno si avvicinerebbe a questi concetti. Allora cerco di usare un linguaggio che permette a chiunque di avvicinarsi a questi concetti e di farli propri.
1: Di più, perché lei ha una grande stima anche del suo possibile pubblico e quindi ritiene che non sia incapace di capirla.
2: Non solo.
1: Spesso gli scienziati invece sono molto supponenti.
2: È proprio il contrario. Io, per esempio, quando io come scienziato mi trovo a leggere alcuni libri di divulgazione scientifica, mi irrito, perché è come se li trattassero come un bambino dell'asilo. Usano esempi banali. Mentre invece la gente che legge libri oggi è gente che ha un bagaglio culturale, perché non legge solo libri di divulgazione scientifica, legge romanzi, legge racconti, legge altri saggi. Chi legge libri oggi ha cultura, non è una minoranza della popolazione, quella minoranza è una minoranza colta, consapevole, critica, no? E bisogna rispettarla, e rispettarla vuol dire usare le cose che conoscono come strumenti per farli avvicinare alla scienza. Quindi
1: quest'ultimo suo saggio, credo sia l'ultimo, non so, perché lei ne starà sicuramente scrivendo altri due o tre, Quando si accesero le stelle, in teoria è un libro che è dedicato ai ragazzini dai 12 anni in su. E più o meno, insomma, è servito anche a me. Lei racconta le origini del mondo, è un suo particolare genesi, qui ripercorre tra l'altro tutta la storia della filosofia prima ancora che la storia della scienza, perché la filosofia è una sua grande amica. Sarà per la moglie filosofa?
2: Sì, no? Prima, sì, anche è vero, Luciana è laureata in filosofia e mi apre un mondo, perché io sono curioso, ma avevo passione per la filosofia già al liceo. Ero al liceo classico, io ero amante della filosofia, della storia del greco e odiavo la fisica, no? E mi è rimasta, poi ho cambiato un po' atteggiamento, ma mi è rimasta questa passione per
1: ha
2: la filosofia.
1: Ha una mente filosofica perché sa che pensare aiuta anche la scienza. Ovviamente.
2: Non solo, ma c'è un qualcosa di comune, qualcosa che ci accomuna, no? Cioè i filosofi, per certi versi anche gli artisti, sono come noi scienziati, esploratori dell'immaginario, esploratori che si muovono in un terreno irto, difficile, pericoloso, perché va al di fuori del senso comune, si pongono questioni che le persone normali, abituali, noi scienziati e anche filosofi e anche gli artisti, ci poniamo questioni che non si pone la gente comune. Questo ci accomuna. E cosa cerchiamo? Noi cerchiamo nuove leggi della natura. Filosofi e artisti cercano nuovi strumenti con cui tenere insieme la collettività umana, no? Costruiscono
1: e dar risposte segni anche alla complessità della realtà, no?
2: Esattamente, e soprattutto loro che hanno questa consapevolezza della lunga storia e dei tanti errori che le comunità umane hanno fatto, sono decisivi per orientarci anche verso il futuro, no?
1: Usiamo il condizionale, perché non parrebbe, guardando il mondo oggi, che la storia sia magistra vita e tutt'altro, ma è vero che lei voleva fare il calciatore o il pilota?
2: Sì, da bambino.
1: Da piccolo piccolo.
2: Da bambino, come tutti i bambini, non avevo la più pallida idea. Cioè ci sono alcuni colleghi che mi dicono: io da bambino sognavo di fare lo scienziato oppure l'astronauta. Non, il mio no, intanto vivevo in una famiglia di lavoratori in cui anche solo studiare era considerato qualcosa di strano, no? Nessuno nella mia famiglia aveva superato le scuole medie, diciamo. Si facevano le scuole medie e poi si andava a lavorare. Questo era il destino di molte persone. Stiamo parlando degli anni 60, quindi di un'Italia complicata, che è uscita dalla guerra, povera, insomma, che cercava di risollevarsi. E quindi non immaginavo, se me l'avessero detto, non avrei
1: che
2: creduto.
1: Dalla Lunigiana sarebbe arrivato a Ginevra.
2: No, assolutamente no.
1: E riprendendo il nesso con la filosofia e con l'arte, perché c'è tutto questo nei suoi libri, lei dice che c'è bisogno di esperti dell'umano, non solo di scienziati. Perché gli scienziati non sono esperti dell'umano?
2: No, noi siamo, io e come me tutti i miei colleghi siamo esperti nel meccanismo di interrogare la natura e i processi naturali, okay. No? Ma se mi chiedi cosa si agita nell'animo umano, le emozioni, le paure, o a livello sociale quali sono i metodi migliori per sanare le ferite di una comunità o per organizzare il diritto in maniera che non ci sia un'ingiustizia troppo grave, no? Tutte queste questioni, a noi scienziati, o anche le questioni estetiche, no? Le questioni etiche, queste, la scienza non può dire nulla, non può decidere cosa è bello, cosa è brutto, cosa è giusto e cosa è sbagliato.
1: Dove fermarsi o no.
2: Ecco, può, diciamo, investigando la natura, fare attenzione a non farsi travolgere dal narcisismo e dal senso di onnipotenza. Questo è
1: e
2: già.
1: Può anche decidere. Mettere a servizio la propria scienza di chi?
2: Assolutamente. Il punto è che noi abbiamo uno strumento estremamente potente nelle nostre mani. Il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare la natura, investigare i fenomeni naturali. La questione è che qualunque scoperta poi tu fai, qualunque nuova visione del mondo, la devi inserire in una comunità, no? E specialmente oggi, nel XXI secolo, questo nostro secolo sarà segnato dalla conoscenza, diciamo, la gerarchia che si stabilirà nel mondo sarà ridefinita fra paesi che avranno un ruolo di avanguardia nello sviluppo di nuove conoscenze, no? Per farne cosa, quella è una questione fondamentale, per cui non possono essere gli scienziati da soli a decidere l'uso o il contesto in cui vengono usate le scoperte. Bisogna costruire una nuova unità fra scienziati, filosofi, artisti, uomini di chiesa.
1: Ecco, uomini di chiesa che sono, in teoria, dovrebbero essere esperti dell'umano anche loro. Ecco, si può essere ottimi scienziati e credenti, perché lei mi spiega che era un sacerdote, uno degli autori della più sconvolgente scoperta scientifica per il suo tempo, no? Era un prete,
2: ma diciamo ci sono tanti casi anche ora. Dice, io colleghi e colleghe, per citarne una, Fabiola, che siamo amici,
1: a Giannotti,
2: che è credente, come so, Amaldi, lo stesso, è un'altra persona che io stimo enormemente, anche lui con una forte fede. Io sono, l'ho detto in altre occasioni, sono uno scienziato ateo, non credente, ma questo fatto che ci sia una diversa opzione rispetto a immaginare un ente sovrannaturale al di fuori della natura non è così rilevante, non è così fondamentale come poteva essere di qualche secolo fa, diciamo.
1: Ma l'armonia delle leggi della natura, le simmetrie nella realtà, non l'hanno mai fatto pensare che ci sia un autore?
2: No, è esattamente questo il punto, cioè fino a qualche decennio fa era abbastanza naturale seguire la stessa linea di pensiero che gli umani hanno seguito perlomeno in Occidente da 2500 anni, no? Cioè, che poi si riassume in un detto famoso, il meccanismo del cosmo è così ben congegnato, assomiglia a un perfetto orologio, se c'è un perfetto orologio ci deve essere un orologiaio, no? Ora abbiamo scoperto in realtà negli ultimi 30-40 anni che le zone di equilibrio nel cosmo, infatti cosmo, ordine, noi abbiamo anche associato questa idea di ordine a, in realtà sono zone particolari, molto particolari, ci sono zone dell'universo che sono tutt'altro che cosmo, sono caotiche, turbolente, terribili. Cioè noi se avessimo abitato in una zona vicina a queste zone in cui un buco nero devasta intere gruppi di stelle, famiglie di pianeti, distrugge, scombina, fa oscillare lo spazio-tempo, cioè non avremmo mai potuto sviluppare una nostra visione del mondo che assomiglia alla regolarità, no? Perché le orbite dovevano essere caotiche. Quindi il Sole stesso nostro, visto da vicino, da lontano è una stella placida e tranquilla. Se uno si avvicina al Sole, come si fa con i satelliti, si vede una cosa spaventosa.
1: Come ha fatto Galileo, vedi intanto le macchie.
2: Si vedono cose spaventose. Quindi è come se ci fosse insieme, sì, alcuni elementi di simmetria che sono quelli che poi gli scienziati ricercano, e insieme elementi caotici, no? E c'è il caso che gioca un ruolo decisivo, quindi non c'è bisogno di immaginare un meccanismo esterno. Se uno considera le leggi della fisica e il caso, può spiegare l'evoluzione dell'universo senza troppa fatica, senza immaginare.
1: Diciamo che lo scienziato cerca la verità, esattamente come.
2: La verità non
1: è conoscibile.
2: È proprio sbagliata questa cosa.
1: Non è conoscibile la verità.
2: Diciamo, Galilei per primo ci ha insegnato che lo scopo della ricerca scientifica non è la verità, ma è il sottoporre a test una congettura, un'idea, una teoria, no? E tu fai la congettura, l'idea che hai, diciamo, produce una certa conseguenza. Tu verifichi questa conseguenza. Si verifica la conseguenza, la congettura rimane valida. Attenzione, non è la verità, rimane valida temporaneamente. È una teoria scientifica che per un certo periodo di tempo rimarrà valida.
1: Ma alcune verità incontrovertibili ci sono.
2: No, non potrà mai dimostrare. No, perché tu devi dire sempre, per il momento, per esempio, il modello standard, che è la nostra visione delle particelle elementari, noi diciamo per il momento è valido, ma in questo momento ci sono migliaia di scienziati che si danno da fare per farlo crollare. È questa la bellezza della scienza. Lo sforzo non è di dimostrare la verità, ma è di farla cadere.
1: Quindi
2: e
1: lei,
2: costruire una nuova visione.
1: Lei, bellissimo il titolo, peraltro, L'eleganza del vuoto, perché il vuoto è qualcosa, anche qui 2500 anni di pensiero ce lo insegnano, qualcosa che mette angoscia, che mette paura, identifichiamo il vuoto col nulla. Lei invece ci dice che il vuoto è elegante, è bello, e in realtà non è vuoto per niente, ma è anche pieno. È una verità al momento.
2: Sì, è quello che attualmente, cioè mi piace moltissimo, diciamo, quando uno scienziato, un collega, dice sempre queste, per il momento, sulla base di quello che fino a questo momento abbiamo testato, questa è la nostra visione. È chiaro che oggi c'è un'unanimità intorno a queste cose, ma il giorno in cui fra una settimana o fra 50 anni un giovane ricercatore, una giovane ricercatrice trovasse qualcosa in contrasto con questa, noi saremo felici di che questo succedesse. Siamo costretti a costruire una nuova teoria che ingloba, cioè attenzione, non è che cancella la teoria precedente, la ingloba in una visione più ampia, e la vecchia teoria rimane un caso particolare.
1: Ma spiegarci, raccontarci, e lei lo fa in maniera molto chiara, che il vuoto appunto è tutt'altro che vuoto, ma anzi è pieno, a cosa serve a noi per vivere oggi o domani, ma soprattutto oltre al fatto che ci serva o meno, è la conoscenza per la conoscenza che la muove, o è la conoscenza per un fine?
2: Allora, non serve a niente, no? Però attenzione.
1: E quindi è la prima.
2: Attenzione, perché le cose che veramente segnano la storia dell'umanità sono le scoperte inutili. Ma questa è una mia tesi che ho argomentato in vari elementi.
1: Sì, lo racconta
2: vari,
1: molto
2: vari
1: bene,
2: elementi.
1: Ai bambini, diciamo.
2: Sì, in che senso? Cioè, oggi noi sappiamo che l'universo che ci circonda nasce dal vuoto ed è tuttora uno stato di vuoto. È un vuoto che ha subito una trasformazione, si è vestito dalla fede, è come un vuoto vestito di carne va. Guarda che bello il vuoto, cioè noi stessi siamo un pezzo di vuoto, le stelle, i pianeti, le galassie, l'universo materiale.
1: Quindi non
2: che
1: c'è il vuoto qui.
2: Sembra tutto pieno di oggetti, ma in realtà se lo guardi nell'insieme come sistema fisico, è un sistema fisico che ha tutte le caratteristiche del vuoto. Però l'aspetto è assolutamente sorprendente, le stelle, le galassie, i pianeti, la Terra, gli esseri umani, tutte cose bellissime, no? Questa cosa, che è recente, non stiamo parlando degli ultimi 20 o 30 anni, cosa cambia? Niente, no? Non è che uno scienziato che vede questa cosa, o un lettore che legge queste cose, di colpo cambia la sua vita. Però attenzione, non cambiò niente neanche quando Galileo Galilei vide i satelliti Medici, vide un piccolo sistema solare e scrisse, attenzione, diciamo, qui forse ha ragione, insomma, lasciò intuire, ha ragione Keplero, che diciamo.
1: Ma insomma, è cambiata la storia del mondo.
2: Ecco, però, esattamente, quando cambia la visione del mondo, lì per lì non cambia niente. Ma se lasci passare qualche decennio, quella nuova visione del mondo ti costringe a cambiare tutto. Cambiano le tue relazioni, cambiano le società, cambiano i rapporti, cambia il rapporto con noi stessi, con la nostra identità, con noi. Ci vediamo nell'universo in un ruolo diverso, e questo ha delle conseguenze enormi che io non so prevedere. Devo anche dire che spesso succede che le scoperte scientifiche, che a noi sembrano pura speculazione, per esempio il bosone di Higgs, no? In realtà, a distanza di qualche decennio, diventano tecnologie, no? Come è diventata tecnologia, che ne so, l'antimateria, no? Dirac non poteva immaginare che la sua equazione, che dava due soluzioni con segno diverso, avrebbe portato ad avere negli ospedali la tomografia a emissione di positroni, cioè si usa l'antimateria per fare degli esami diagnostici, no? Oppure Einstein, con la sua teoria della relatività generale, avrebbe immaginato che le variazioni di tempo fra la Terra e i satelliti che orbitano ci avrebbero permesso, tenendone conto, di calcolare la posizione di un ristorante in cui vogliamo andare. Cioè, le teorie, le
1: speculazioni,
2: sì, le speculazioni più astratte, spesso a distanza di decenni diventano tecnologie su cui qualcuno guadagna miliardi di dollari.
1: Comunque ci servono e come?
2: E sono utilissime.
1: Certo. Senta, lei ha lavorato e lavora con moltissimi scienziati che vengono da paesi anche lontani, culture anche lontane, diverse, pakistani, ovviamente russi, arabi, americani. Oggi è più difficile.
2: Sì, oggi è un po' più difficile, però io rimango ottimista. No? Noi abbiamo nel nostro esperimento, abbiamo russi e ucraini, no? Abbiamo iraniani e americani. No? Io sono stato in Iran parecchi anni fa a fare la prima conferenza scientifica internazionale, no? Proprio spinta dal nostro esperimento, no? E quindi ho visto i ragazzi, le ragazze, tutte le complessità di questa società che è molto più articolata di come viene descritta, di come ci si immagina. C'è una società civile, ci sono, per esempio l'Università di Teheran, la maggioranza sono ragazze, no? E c'è una società che spinge.
1: Ahimè,
2: che vuole diventare insomma come noi.
1: Ma non è minoritaria, perché poi in realtà
2: è minoritaria, perché le campagne sono ancora importanti, ma sta diventando sempre più, insomma, io mi auguro che prima o poi succeda qualcosa. Quindi oggi, nonostante le difficoltà, io penso che noi come scienziati dobbiamo insistere.
1: Okay.
2: Cioè non dobbiamo lasciarci scoraggiare, no? Perché le guerre prima o poi finiscono. No? I conflitti prima o poi si esauriscono, no? Allora, se durante il periodo della guerra, del conflitto più feroce, si rompono tutti i legami, sarà più difficile dopo ritrovare delle relazioni. Noi scienziati, come i musicisti, come gli artisti, penso noi abbiamo il dovere, anche se ci guardano male, anche se l'opinione pubblica magari non è d'accordo, anche se i governi ci spingono a metterci l'elmetto, noi dobbiamo resistere a questa tentazione e continuare a dire: attenzione, manteniamo le relazioni, discutiamo ancora fra noi, non coinvolgiamo scienziati o artisti o musicisti, diciamo, in questo conflitto, perché quando la guerra finirà, e prima o poi finirà, le relazioni che noi manterremo in questo momento saranno fondamentali per ricostruire qualcosa di più solido e duraturo nel tempo.
1: Ma gli scienziati sono ottimisti per natura o no?
2: Io sono, diciamo, è un mio elemento. Un po' è vero, però, che diciamo lo scienziato, che come nel caso mio, un fisico sperimentale, che se non sei ottimista non puoi.
1: Ti fermi.
2: Diciamo, perché sai già che è molto difficile, no? La ricerca scientifica, se fosse semplice, l'avrebbero già portata avanti altri. Quindi quando tu affronti una nuova sfida, sai già che tu potrai fallire, devi accettare di fallire e devi sapere che il tuo fallimento servirà a qualcun altro per trovare la strada giusta, devi accettare questa regola del gioco. E però è chiaro che l'accetti solo se sei ottimista, cioè se pensi che ci puoi provare, no? che forse l'idea che hai avuto e che gli altri non hanno ancora sviluppato è quella buona, poi magari non sarà così, ma se parti già con l'idea che è inutile provarci, non è meglio che tu eviti questo tipo di mestiere.
1: Qual è la musica dell'universo? Ce l'ascoltiamo, su.
2: No, l'universo non ha una, diciamo, è vuoto.
1: Ma quando lei lavora, immagina il vuoto, con che musica ci metterebbe sotto?
2: Ecco, si può fare un esercizio, sì, di immaginazione. Specialmente se immagino i primi istanti dell'universo, quindi questa formazione di minuscole bollicine che poi si espandono.
1: Lo dice, che musica è?
2: Sì, una musica che penso abbastanza adatta è Satie, mi piace la Gnossien, quelle cellule musicali che si alternano e che si costruiscono, mi ricorda un po' quei meccanismi primordiali di formazione dell'universo, ma insomma ce ne sono anche altre che si possono usare.
1: Vediamo se chi ci ascolta riesce ad avere la stessa sensazione. Grazie.
2: Grazie a voi.

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Nella primavera dell'anno 58, l'Apostolo Paolo lasciò Filippi in Macedonia, dove aveva celebrato la festa degli azimi, cioè la Pasqua, e si mise in viaggio per andare a Gerusalemme. Vi arrivò per la festa di Pentecoste, quindi il viaggio durò circa 50 giorni e fu un'occasione per Paolo di rivedere molte comunità che aveva fondato e guidato negli anni precedenti. Il capitolo 21 degli Atti degli Apostoli ci racconta l'arrivo dell'Apostolo a Gerusalemme con una situazione alquanto complessa. Paolo lo sapeva, andava incontro ad una situazione dolorosa e prevedeva anche che sarebbe stato arrestato, perché ormai si era diffusa in tutto l'ambiente giudaico una opinione negativa su di lui. Veniva accusato come un contestatore della legge, una rovina della tradizione giudaica. Paolo effettivamente cominciava la predicazione in sinagoga partendo dai testi biblici, ma annunciando la novità di Gesù Cristo e quindi portando una notevole ventata di nuovo nella tradizione giudaica. Annunciava che Cristo è il portatore della grazia divina, che completa e realizza la legge. Poco prima, nell'inverno fra il 57 e il 58, Paolo aveva scritto la lettera ai Romani per presentare la propria dottrina. Egli lo chiama il suo Vangelo, a quella comunità che non aveva fondato lui e dove sperava di andare presto. La comunità cristiana di Roma, formata soprattutto da giudei, era molto importante proprio perché abitava nella capitale dell'impero, e far conoscere a quelle persone il corretto insegnamento di Paolo gli sembrò un modo giusto per combattere le cattive notizie che circolavano su di lui. Egli sostiene che non siamo più sotto la legge, ma sotto la grazia. Con questo non vuol dire che la legge è stata abolita, vuol dire che la grazia ci rende capaci di fare quello che la legge diceva senza essere in grado di dare la forza per eseguirla. Quindi è una predicazione di grande apertura, di speranza, di novità. È una predicazione che annuncia la possibilità di vivere bene, una possibilità che è regalata da Dio attraverso Gesù Cristo. E l'evento centrale di Cristo è la sua Pasqua di morte e risurrezione. Paolo diventa imitatore di Cristo e come Gesù va verso Gerusalemme per compiere il progetto di Dio. Sente su di sé una previsione di angoscia, di dolore, di sofferenza. È un imitatore di Cristo e continua con coraggio a seguirne le orme. A Gerusalemme Paolo incontra la comunità giudeo-cristiana di cui era responsabile Giacomo. Noi lo conosciamo come San Giacomo il Minore, nella tradizione viene chiamato fratello del Signore perché era parente di Gesù, molto probabilmente suo cugino, responsabile della comunità cristiana che viveva a Gerusalemme, in quanto imparentato con Gesù stesso. La tradizione cristiana non considera Pietro il primo vescovo di Gerusalemme, bensì Giacomo. È Giacomo il capo dei giudeo-cristiani della Chiesa Madre di Gerusalemme. Noi oggi potremmo dire il leader della conservazione, mentre Paolo è decisamente un esponente importante dei progressisti. In quel momento, nella festa di Pentecoste dell'anno 58, Giacomo e Paolo si incontrano. E si incontrano fraternamente. Anche se Giacomo fa presente a Paolo che ci sono molte brutte notizie su di lui, cioè lo accusano di rovinare la legge, di profanare le cose sacre, e al momento in cui Paolo si trova a Gerusalemme, il rischio sarà quello di essere accusato di profanare il Tempio, cioè di portare dentro il recinto sacro del Tempio persone non ebree. L'attività di Paolo fu soprattutto quella di annunciare il Vangelo ai non ebrei e aprì la porta della fede a tutti i popoli, a tutte le culture, a tutte le persone che incontrò nei suoi innumerevoli spostamenti. E molti di questi sono suoi accompagnatori. Il narratore degli Atti li ha elencati per nome, presentandoli come provenienti da molte città diverse della regione anatolica e della Grecia. Alcuni di loro sono pagani, cioè provengono dal mondo greco-romano, non sono ebrei. E per principio Paolo non ha chiesto loro di farsi circoncidere perché stava insegnando che la circoncisione non era necessaria, non era indispensabile per la salvezza. Si impuntò seriamente su questo aspetto proprio per mettere in chiaro che per la salvezza è necessario solo Gesù Cristo. La fede in Cristo basta per la salvezza. Giacomo è preoccupato che venga fraintesa la sua presenza e quindi chiede a Paolo di fare un gesto di umiltà, di entrare nel tempio con atteggiamento penitente, offrendo sacrifici di riconciliazione e pagando le offerte anche per altri fratelli che avevano fatto dei voti. Giacomo sta chiedendo a Paolo di mostrare la sua attenzione al mondo giudaico. Non vuole essere un provocatore, non è un dissacratore, non contesta la legge in sé, quindi gli chiede: dai un segno che continui a comportarti da buon giudeo, fa le cose come farebbe un pio israelita arrivato a Gerusalemme che entra nel tempio per ottenere la purificazione dei peccati. E Paolo accetta. Prese con sé quegli uomini e il giorno seguente, fatta insieme con loro la purificazione, entrò nel tempio per comunicare il compimento dei giorni della purificazione, quando sarebbe stata presentata l'offerta per ciascuno di loro. Era una settimana di riti preparatori che servivano per giungere al momento dello scioglimento del voto e ottenere la dichiarazione di avvenuta purità. Quindi più volte Paolo si reca nel Tempio, vestito in modo irreprensibile, secondo lo stile giudaico, insieme a molte altre persone, quindi nella confusione immensa che regnava nella spianata del Tempio, passò inosservato per parecchi giorni. Stavano per finire i 7 giorni quando i giudei della provincia d'Asia, vistolo nel Tempio, aizzarono tutta la folla e misero le mani su di lui, gridando: «Uomini di Israele, aiuto! Questo è l'uomo che va insegnando a tutti e dovunque contro il popolo, contro la legge e contro questo luogo. Ora ha introdotto perfino dei greci nel Tempio e ha profanato il luogo santo». Era quello che temevano. Qualcuno dei giudei della provincia d'Asia, cioè soprattutto di Efeso, che avevano conosciuto Paolo nei 3 anni del suo soggiorno efesino, lo riconosce e urla le accuse che sono calunnie. Erano quei luoghi comuni che circolavano nell'ambiente giudaico avverso a Paolo. Non ha fatto niente di quello di cui viene accusato, ma è sufficiente utilizzare un argomento sensibile come quello della profanazione del Tempio per eccitare gli animi, e quella massa di persone non va certo per il sottile a indagare se sia vero o no, accetta l'accusa e si scaglia contro di lui. Avevano visto poco prima Trofimo di Efeso, uno dei discepoli di Paolo, un greco divenuto cristiano senza passare dall'ebraismo, e quindi avevano immaginato che fosse stato portato dentro il Tempio, cosa assolutamente proibita. Cosa che Paolo non aveva fatto, ma la calunnia è un venticello che parte leggero, ma poi arriva tuonando e scoppia la tempesta. La gente si getta su Paolo, il quale rischia un autentico linciaggio. Fu riferito al tribuno della corte italica che tutta Gerusalemme era in rivolta. In quel momento il governatore di Giudea era assente, si trovava a Gerusalemme di solito solo per le festività, nelle occasioni in cui si prevedevano tumulti. Abitualmente la guarnigione di soldati romani che risiedeva nel Tempio, nella fortezza Antonia, era guidata dal tribuno della corte. Risiedeva nella fortezza Antonia, la stessa fortezza fatta costruire da Erode il Grande e dedicata a Marcantonio, in cui abitò Pilato, in cui venne portato Gesù per il processo davanti a Pilato. Siamo nell'anno 58, mentre la condanna di Gesù era avvenuta nell'anno 30. Sono passati 28 anni. Nello stesso ambiente, fra il Tempio e la fortezza Antonia, avviene l'arresto di Paolo. Il rischio di linciaggio viene fermato perché il tribuno interviene con i soldati, blocca la sommossa, vede che c'è un uomo oggetto di pestaggio, lo fa arrestare, lo porta verso la prigione che si trova nella fortezza Antonia. La fortezza Antonia confinava con il Tempio. C'era una scalinata che dava accesso al Tempio. Naturalmente i giudei che frequentavano il Tempio non mettevano piede nella fortezza Antonia, ritenuta luogo immondo. Ricordiamo che gli accusatori di Gesù non entrano nel pretorio per non contaminarsi, perché mettere i piedi in quell'ambiente romano significa sporcarsi, contaminarsi e non poter celebrare la Pasqua. Invece i soldati romani usavano quel passaggio per entrare nella spianata del Tempio e controllare la situazione, che molto spesso degenerava in risse, come in questo caso. Dunque Paolo viene sottratto al linciaggio popolare e portato su quella gradinata verso la fortezza Antonia. Paolo disse al tribuno: «Posso dirti una parola?» «Conosci il greco?» gli domanda il tribuno. «Allora non sei quell'egiziano che in questi ultimi tempi ha sobillato e condotto nel deserto i 4.000 ribelli?» «Assolutamente no», gli dice Paolo. Il tribuno si meraviglia che conosca il greco. In genere queste persone sanno solo l'ebraico o l'aramaico e quindi doveva essere abituato a non capire i suoi interlocutori, e si meraviglia che invece questo personaggio parli correntemente greco. E Paolo si presenta: «Sono un giudeo di Tarso di Cilicia, sono cittadino di una città non certo senza importanza. Ti prego, lascia che io rivolga la parola a questa gente». Il tribuno pensa che sia una cosa fattibile. Ormai sono al sicuro sulla scalinata dove i giudei osservanti non mettono piede, i soldati romani si fermano, fanno ala intorno al prigioniero, il quale è libero di poter parlare alla folla. La gente si è radunata, c'è molta folla ai piedi di quella scalinata e Paolo, cogliendo l'occasione della posizione in cui si trova, inizia un discorso e parla in ebraico. Col tribuno ha parlato in greco, con la folla dei giudei parla in ebraico. Il capitolo 22 ci propone questo discorso apologetico, cioè è l'ennesima volta in cui Luca, il narratore degli Atti, mette in bocca a Paolo un discorso che racconta la propria esperienza. E Paolo parte narrando la sua situazione di giudeo osservante, nato a Tarso di Cilicia, cresciuto in questa città, formato alla scuola di Gamaliele, nelle più rigide norme della legge paterna. La gente, sentendolo parlare in ebraico, fa silenzio e lo ascolta. E Paolo, da buon retore, inizia con una captatio benevolentiae, cioè ricordando tutta la sua posizione antica di giudeo osservante che ha seguito le leggi di Israele ed è stato allievo di un personaggio importante come Rabbi Gamaliele. Ma poi Paolo continua e racconta l'incontro con Cristo, l'episodio importante sulla via di Damasco, quella esperienza del Cristo risorto che gli ha cambiato la vita. Avere incontrato il Signore risorto per Paolo è stato il compimento della sua esperienza religiosa. Non si è convertito, ma è maturato, è diventato veramente giudeo. Cioè ha realizzato il progetto che la legge gli aveva dato e che lui aveva accolto fin da ragazzo. Si rende conto che Gesù lo ha portato a compimento. Racconta la sua vicenda, le difficoltà dei primi momenti, racconta che dopo il ritorno a Gerusalemme, mentre pregava nel Tempio, fu rapito in estasi. E vide proprio lui, il Signore Gesù, che gli diceva: Affrettati ed esci presto da Gerusalemme, perché non accetteranno la tua testimonianza su di me. Mi aveva messo in guardia il Signore, e difatti non hanno accettato questa mia parola. Ma il Signore, continua a raccontare Paolo alla folla dei giudei, mi ha detto: va, perché io ti manderò lontano tra le genti. Ho avuto un incarico di missionario per tutti i popoli. Fino a queste parole erano stati ad ascoltarlo, ma a questo punto alzarono la voce, urlando: toglilo di mezzo, non deve più vivere! Nello stesso ambiente dove 28 anni prima avevano urlato a Pilato di uccidere Gesù, adesso qualcun altro urla a questo tribuno di mettere a morte Paolo. E dato che continuano a gridare, a gettare i mantelli, a lanciare polvere, il tribuno si spaventa, decide di portarlo nella fortezza e dà ordine ai soldati di flagellarlo. Paolo si lascia legare con le cinghie. Quando il centurione prende in mano il flagello per cominciare a batterlo, lo chiama e gli dice: sei sicuro che potete flagellare un cittadino romano senza prima giudicarlo? Il centurione si ferma, corre dal tribuno e gli dice: cosa stai per fare? Guarda che quell'uomo è un romano! Il tribuno si reca da Paolo e gli chiede: ma dimmi un po', tu sei cittadino romano? E come? Se lo sono. Lo sono per nascita. Io questa cittadinanza l'ho acquistata a caro prezzo, reagisce il tribuno. Paolo invece è fiero di essere nato cittadino romano, in quanto abitante di Tarso aveva questo privilegio. Al tempo di Marco Antonio era stato concesso agli abitanti di Tarso di essere cittadini romani automaticamente. E quindi l'apostolo gode di questo privilegio civile e ne fa uso per bloccare quella punizione ingiustificata. Il tribuno si trova paura di fronte a questa situazione complicata e pensa di risolvere il problema portando questo prigioniero davanti al Sinedrio. È un uomo poliedrico quello che ha arrestato. È un cittadino romano che parla correntemente il greco, ma è un ebreo osservante della legge che sa parlare in ebraico secondo la tradizione. È un uomo decisamente di valore. Il tribuno si rende conto che la folla ce l'ha con lui per qualche strano motivo, ma non c'entra niente il diritto romano, per cui vuole togliersi l'impiccio facendolo giudicare al Sinedrio. Lo trasferisce quindi nell'aula del Sinedrio, che si trovava sempre nella costruzione grande del Tempio di Gerusalemme, e l'imputato a questo punto viene interrogato dalle autorità somme del mondo giudaico. Paolo inizia subito con decisione: fratelli, io ho agito fino ad oggi davanti a Dio in perfetta rettitudine di coscienza. Il sommo sacerdote Anania ordinò ai suoi assistenti di percuoterlo sulla bocca. Paolo allora gli disse: Dio percuoterà te, muro imbiancato. Tu siedi a giudicarmi secondo la legge e contro la legge comandi di percuotermi? Gli dissero i presenti: osi insultare il sommo sacerdote di Dio? Rispose Paolo: non sapevo, fratelli, che fosse il sommo sacerdote. Sta scritto nella legge: non insulterai il capo del tuo popolo. E Paolo non conosce di persona questa autorità. Anania è un parente di quel Anna che aveva interrogato Gesù e di quel Caifa che era genero di Anna. Il nome è analogo, sono parenti, è una casta sacerdotale chiusa e questo gruppo di Sadducei sta interrogando Paolo anche con durezza, come era capitato a Gesù, lo colpiscono con uno schiaffo proprio per tenerlo nella sottomissione e Paolo invece reagisce con decisione e adesso adopera l'astuzia, sapendo che una buona metà dei membri del Sinedrio erano farisei come lui, cerca di avere l'appoggio di quella parte contro i Sadducei e sapendo che i Sadducei negano la risurrezione, mentre i farisei la accettano, Paolo si presenta dicendo: fratelli, io sono un fariseo, figlio di farisei, io sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti. Il motivo per cui mi accusano è che credo nella risurrezione. Non specifica che crede nella risurrezione di Gesù. Effettivamente crede nella risurrezione e dal momento che predica la risurrezione dei morti viene accusato. Il gruppo dei farisei lo appoggia automaticamente perché è un'idea politica fondamentale e i farisei sostengono che quest'uomo non è imputabile. Per un motivo del genere ha piena possibilità di esporre le sue opinioni. Addirittura rincarano la Giose e dicono: un angelo potrebbe avergli parlato. I Sadducei non credono negli angeli. E allora aggiungono un altro elemento di teologia politica che serve per fare contrapposizione. I Sadducei naturalmente urlano il contrario e, dimenticandosi di Paolo, i due gruppi si scontrano fra di loro. Abilmente l'Apostolo ha diviso il Sinedrio mettendo gli uni contro gli altri. A quel punto la disputa si era accesa così tanto che sembrava una scena da Parlamento italiano nelle sue giornate peggiori, dove i vari membri scendono nel mezzo e cominciano a picchiarsi. Il tribuno si spaventa, temendo che Paolo venisse linciato proprio in mezzo al Sinedrio, ordinò che scendesse la truppa a portarlo via di mezzo a loro e a ricondurlo nella fortezza. Niente da fare. La mossa del giudizio nel Sinedrio non risolve il problema. La notte seguente venne il Signore accanto a Paolo e gli disse: coraggio. Come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma.
0: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: avanti.
1: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
2: È lunedì 27 luglio.
3: Sono le 22:33.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Signore, tendi l'orecchio, rispondimi, perché io sono povero e infelice. Custodiscimi perché sono fedele. Tu, Dio mio, salva il tuo servo che in te spera. Pietà di me, Signore, a te grido tutto il giorno. Rallegra la vita del tuo servo, perché a te, Signore, innalzo l'anima mia. Tu sei buono, Signore, e perdoni. Sei pieno di misericordia con chi ti invoca. Porgi l'orecchio, Signore, alla mia preghiera e sii attento alla voce della mia supplica. Nel giorno dell'angoscia alzo a te il mio grido e tu mi esaudirai.
2: Fra gli dèi nessuno è come te, Signore, e non c'è nulla che uguagli le tue opere. Tutti i popoli che hai creato verranno e si prostreranno davanti a te, o Signore, per dare gloria al tuo nome. Grande tu sei e compi meraviglie. Tu solo sei Dio.
3: Mostrami, Signore, la tua via, perché nella tua verità io cammini. Donami un cuore semplice che tema il tuo nome. Ti loderò, Signore, Dio mio, con tutto il cuore, e darò gloria al tuo nome sempre, perché grande con me è la tua misericordia. Dal profondo degli inferi mi hai strappato. Mio Dio, mi assalgono gli arroganti, una schiera di violenti attenta alla mia vita. Non pongono te davanti ai loro occhi. Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e pieno di amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia. Dona al tuo servo la tua forza. Salva il figlio della tua ancella. Dammi un segno di benevolenza. Vedano e siano confusi i miei nemici, perché tu, Signore, mi hai soccorso e consolato.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei buono, Signore, e perdoni, lento all'ira e grande nell'amore.
1: Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che veghiamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.
4: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
5: Signore, nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, Tu mi hai redento.
5: Nelle Tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
5: Signore,

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

Partito, prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito, ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
1: È lunedì 27 luglio.
2: Sono le 23 e 22 minuti.
3: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola, a chi grida alla luna ma ama ancora, a chi si è sentito un maestro, un allievo, e poi in un attimo perduto e straniero, a

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiami

Ascoltiamo la parola del Signore dal Vangelo secondo Matteo al capitolo sesto. In quel tempo disse Gesù: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita non vale forse più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo. Non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo. Non faticano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non preoccupatevi dicendo: che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. Questo è il Vangelo del Signore.

Il Signore ci raccoglie questa sera, sorelle e fratelli, in questa santa casa, come radunava i discepoli e le folle del suo tempo. E lo fa per rivolgerci la sua parola e pregare insieme a noi. E questa sera siamo lieti di pregare insieme ad un gruppo di giovani della provincia di Brescia che ha avuto questo pomeriggio un incontro con i giovani per la pace della comunità di Sant'Egidio e anche con un gruppo dell'Azione Cattolica di Avezzano. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso, dice Gesù ai suoi discepoli. Gesù conosce il cuore dell'uomo e sa che la vita quotidiana spesso rischia di essere dominata dall'affanno, dall'agitazione, dalle preoccupazioni per le mille cose. Ma sono proprio quelle molte cose che finiscono per farci perdere di vista l'unica necessaria. Sorelle e fratelli, anche noi viviamo in un tempo segnato dall'affanno. Le preoccupazioni non mancano e molte sono anche legittime. Il lavoro, la salute, la famiglia, il futuro, le responsabilità quotidiane. E tuttavia, proprio perché sono tante, spesso entrano nella nostra vita in modo confuso, quasi caotico. Occupano la mente e il cuore, fino a riempire ogni spazio, senza che riusciamo nemmeno a dare loro un nome preciso e a comprenderne davvero il peso. È proprio in questa situazione che risuonano le parole di Gesù. Non preoccupatevi dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste sa che ne avete bisogno. Oggi il Signore ci rivela il volto di un padre che si prende cura dei suoi figli e ci invita a vivere senza lasciarci dominare dall'ansia. Per questo indica gli uccelli del cielo che non seminano né mietono e tuttavia vengono nutriti dal Padre. E poi i gilli del campo, che non lavorano, né filano eppure sono rivestiti di una bellezza che supera quella perfino di Salomone.

di dover controllare tutto, di dover garantire da soli il proprio futuro. È un mondo nel quale facilmente diventiamo schiavi delle nostre paure e della ricerca di una felicità effimera, alimentata da promesse che sembrano risolvere ogni problema, ma che in realtà durano poco. Il Vangelo ci propone invece la strada liberante della fiducia, cioè del credere che Dio conosce la nostra vita e ci conduce verso il vero bene, verso una vita con Lui, riconciliata con Lui, capace di amare e di cooperare al suo disegno di amore per il mondo. Per questo Gesù aggiunge: cercate innanzitutto il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ecco, questo brano non è affatto un invito al disimpegno o alla passività. Gesù non dice ai suoi discepoli di smettere di lavorare o di rinunciare alle proprie responsabilità. Al contrario, indica quale deve essere la vera preoccupazione del discepolo: cercare il regno di Dio e la sua giustizia. Ecco allora l'unica preoccupazione che il Vangelo accetta, quella di diventare cercatori di Dio e della sua buona notizia di liberazione e di giustizia. E il regno di Dio lo si cerca prima di tutto qui, nella preghiera, dove il Signore ci comunica la parola che ci fa partecipi del suo sogno di cambiamento della realtà. C'è tanto bisogno di giustizia, c'è tanto bisogno di cercatori di giustizia, di tanti che lottino a mani nude, che cooperino al disegno di Dio per tanta giustizia di che ha bisogno questo mondo, di tanti oppressi dalle guerre, interi popoli schiacciati dal flagello della violenza degli uomini, dalla solitudine, dall'abbandono. Ecco, di questa preoccupazione ci chiederà conto il Signore. E in questa missione bisogna investire energie, intelligenza, capacità. Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si preoccuperà di se stesso. Gesù ci ricorda che anche il domani appartiene a Dio e non alle nostre mani. E a noi è chiesto di vivere pienamente l'oggi, con gli occhi aperti e il cuore largo. È chiesto di non rimanere prigionieri di ciò che pensiamo di possedere, siano essi beni materiali, sicurezze o persino convinzioni che riteniamo definitive. A ciascun giorno basta la sua pena. Sì, sorelle e fratelli, viviamo ogni giorno, certi che il Signore guida la storia, e affrettiamo con tutto il nostro cuore e con tutte le nostre forze i segni del suo regno di amore e di pace.

0: Signore, insegnaci a pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti,
0: come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. E la pace e la benedizione del Signore sia con tutti noi e con tutto il mondo.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le peuple qui a croyé
5: en lui. In pantheon, in
6: semblance de son.
7: La maniera restita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
8: Benvenuti all'ascolto alla radio, nel mondo alla radio, sono Alessandro Guarasci. Allora, nuovi raid dell'esercito israeliano in Cisgiordania, condanna internazionale, ma nei fatti oggi è sempre più difficile, soprattutto per le ONG, dare sostegno alla popolazione. Poi parleremo di lavoro al femminile, con le differenze nel settore metalmeccanico, ma anche dell'apporto delle donne al settore dell'imprenditoria. Allora, vi ricordo che questa puntata è realizzata anche grazie alla collaborazione di Alberto Giovannetti in regia.
9: Rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
8: Allora, noi siamo partiti in qualche modo dall'appello del Papa di ieri all'Angelus, questo perché in sostanza in Cisgiordania, in Terra Santa, la situazione continua a essere molto critica, perché l'esercito israeliano ha effettuato anche oggi nuove incursioni. Secondo alcune fonti, appunto, l'IDF ha condotto operazioni di demolizione nella città di Nilin, a ovest di Ramallah. Le truppe israeliane hanno effettuato anche un'incursione nella zona di Jabal Salman a Beita, nel sud di Nablus. Gli ultimi dati ci dicono che almeno 11 palazzi, abitazioni sono stati demoliti dagli israeliani nella sola giornata di oggi. Vi ricordiamo che la settimana scorsa l'esercito di Israele ha lanciato una dura repressione in Cisgiordania in seguito a recenti attacchi. In questi attacchi, però, ricordiamo, sono morti 4 palestinesi e 2 soldati israeliani. Logicamente questi attacchi hanno come protagonisti soprattutto i coloni. È intervenuto anche il presidente dell'autorità nazionale palestinese Mahmoud Abbas, che ha rivolto un appello ai leader, lui ha detto, della comunità internazionale perché intervengano per fermare appunto l'escalation delle violenze da parte delle forze armate e dei coloni israeliani in Cisgiordania. Allora, per cercare di capire che cosa sta succedendo in quella zona, noi abbiamo in linea Elisa Brunelli della ONG ACS. Allora, Brunelli, voi dove vi trovate in Cisgiordania e soprattutto qual è la situazione?
10: Noi come ACS in questo momento stiamo lavorando in uno dei villaggi maggiormente colpiti da l'incursione di coloni e di militari israeliani, in particolare nel villaggio di Beit Furik. Nelle ultime ore, a seguito anche dell'invocazione del governo israeliano, del pugno di ferro, cito letteralmente, contro i palestinesi che hanno osato alzare la testa contro i coloni, nelle ultime ore più di 20 città e villaggi sono stati attaccate dalle forze israeliane. Gli attacchi si concentrano soprattutto nell'area settentrionale della Cisgiordania, sebbene anche le altre aree a sud sono comunque colpite dalla violenza dei coloni e dei militari. Le conseguenze si vedono da subito. Nablus di fatto è sigillata, i checkpoint, centinaia di checkpoint sono stati chiusi, con gravissime conseguenze sui movimenti. Nel caso appunto del villaggio in cui stiamo lavorando, Beit Furik, c'è un'unica strada, perché Beit Furik di fatto è un territorio, un villaggio che è stato circondato da insediamenti e colonie, e l'unica nell'unica strada nella via d'accesso, diciamo, nel resto della Palestina e del mondo, è stato posto un checkpoint che risulta chiuso in questo momento la maggior parte del giorno.
8: Brunelli, una cosa, la situazione economica a questo punto della Cisgiordania sarà davvero pessima?
10: Beh, al momento ci sono dei danni ovviamente diretti, diciamo, anche le attività economiche delle singole imprese, diciamo, hanno subito, diciamo, l'ennesimo shock. Se possiamo parlare, per esempio, dei ristoranti, ovviamente i ristoranti sono vuoti, ma anche le singole aziende hanno, diciamo, subito uno stop, sia anche per la limitazione degli spostamenti, i continui attacchi, i coloni si mettevano appunto lungo la strada e attaccavano qualsiasi macchina palestinese arrivasse lungo il percorso. E anche nelle ultime ore, in un villaggio vicino a Jenin, un ordine di demolizione di un grosso complesso, sia di attività economiche ma anche residenziali, ha ricevuto un ordine di demolizione e, diciamo, gli abitanti e anche i titolari delle imprese hanno avuto solo un'ora per portare via tutto quello che potevano prima della demolizione. Diciamo, anche in questo caso la demolizione è uno delle azioni che vengono messe in atto da Israele come punizione collettiva per i palestinesi a seguito di un episodio.
8: Allora, Brunelli, lei parlava delle demolizioni. A noi risulta appunto che solo nella giornata di oggi siano stati demoliti 11 edifici. Allora, quale sistemazione però trovano le persone che poi appunto a cui poi viene demolita la casa?
10: Ci sono, diciamo, varie da caso a caso. Sicuramente si tratta di uno shock innanzitutto per tutti, e in alcuni casi possono fare affidamento sempre in misura temporanea sulle reti familiari, di amici, chi magari ha dei risparmi da parte riesce ad affittare qualcosa, solitamente nelle città che comunque hanno dei prezzi molto alti, hanno raggiunto dei prezzi molto alti, possiamo paragonarli tranquillamente agli affitti delle principali città italiane, e in alcuni casi invece si ritrovano soprattutto nei villaggi rurali, beduini, letteralmente strada.
8: Ecco, una cosa, tutto questo poi avrà un'influenza sulla povertà, un aumento della povertà, un aumento della disoccupazione, è così?
10: Beh, sicuramente la povertà è aumentata in modo esponenziale, per quanto le condizioni economiche, la grave crisi economica a cui i palestinesi sono sottoposti è direttamente causata da quella che è l'occupazione israeliana, il controllo totale delle risorse, dei movimenti nei territori palestinesi. Sicuramente dopo il 7 ottobre Israele ha revocato le migliaia di permessi di lavoro dei palestinesi che erano impiegati in città israeliane. Questo è stato il primo shock economico, ma anche le stesse imprese palestinesi hanno avuto un aumento dei prezzi. C'è anche un altro aspetto importante, che è quello della fortissima limitazione del carburante. In questo momento non c'è carburante praticamente in tutta la Cisgiordania, e questo ha avuto delle conseguenze molto importanti anche sull'aumento dei prezzi, sul fallimento di numerose imprese, sulla disoccupazione soprattutto giovanile e femminile.
8: E allora, grazie davvero Elisa Brunelli, che è stata in collegamento con noi, che in qualche modo ci ha dato un quadro davvero a 360 gradi di quello che sta succedendo in questo momento in Cisgiordania. D'altronde anche il ministro della difesa di Israele ha detto che addirittura verrà estesa quella che lui ha chiamato un'operazione antiterrorismo in Cisgiordania, che poi si sostanzia, il ministro della difesa Katz, che si sostanzia in occupazione di territorio dei palestinesi. Bene, con Cisgiordania ci fermiamo qua. Io ora però vorrei capire un attimo di più che cosa sta succedendo in Iran. Allora sì, perché il ministro, il portavoce del ministero degli esteri iraniano Bakei afferma che al momento l'Iran non è in negoziato con gli Stati Uniti e poi aggiunge che la guerra si sta trasformando in un disastro per gli USA. Intervenuto però anche il ministro appunto della sicurezza israeliano, della sicurezza nazionale israeliano appunto Ben-Gvir, che in qualche modo risponde all'Iran, dice: spero che il presidente degli USA Trump si convinca a mettere fine alla sua ingenuità, così lui letteralmente ha detto. È un uomo d'affari ed è molto ingenuo sulla questione iraniana. Insomma, Israele vorrebbe che i bombardamenti in sostanza continuassero, così abbiamo capito. Ma secondo una fonte al Cairo citata dalla France Press, comunque i mediatori avrebbero compiuto progressi negli sforzi per riportare USA e Iran al tavolo dei negoziati e dunque scongiurare una ripresa dei combattimenti in Medio Oriente. Le dichiarazioni arrivano dopo 3 giorni in cui negli Stati Uniti né l'Iran hanno segnalato nuovi attacchi. Una tregua dopo circa 2 settimane di bombardamenti in qualche modo incessanti che avevano alimentato i timori di un ritorno a una guerra totale. I due funzionari hanno affermato che i mediatori guidati da Qatar e Pakistan stanno lavorando per appunto colmare il divario tra Iran e Stati Uniti. Qui tutta bisognerà capire se ci riusciranno in tempi brevi. C'è da registrare, diciamo, che comunque il prezzo del petrolio in questo momento è in deciso calo sui mercati internazionali. Il WTI perde oltre il 7% ed scende a circa $84 a barile, mentre il Brent, che vi ricordiamo ha la qualità del Nord Atlantico, cede più dell'8%, riportandosi a $90. Comunque quasi il doppio di quanto prima della guerra. L'andamento è condizionato alla sospensione degli attacchi di Stati Uniti-Iran dopo appunto 2 settimane di scontri. E vedremo davvero se lo stretto di Hormuz tornerà ad essere pienamente navigabile. Vi ricordo che appunto da Hormuz passa circa il 20% del traffico petrolifero mondiale. Ora noi voltiamo pagina perché vi diciamo che c'è ancora una forte disparità nell'occupazione uomo-donna, soprattutto nelle imprese metalmeccaniche. Film CISL ha effettuato un sondaggio tra circa 1 migliaio di aziende e dunque la Federazione dei Metalmeccanici della CISL ha messo in luce che la componente femminile continua a concentrarsi in modo prevalente tra gli impiegati e mostra quote marginali tra gli operai, e l'occupazione femminile è solo in lieve crescita. Il part-time utilizzato in modo prevalente dalle donne, soprattutto per far fronte ai carichi di cura di anziani, mentre lo smart working utilizzato per la gran parte delle donne si conferma uno strumento diciamo chiave per la conciliazione, per contrastare la cosiddetta child penalty, cioè in pratica quando una donna rimane incinta e poi partorisce rischia di essere espulsa dal mondo del lavoro. Allora, la cosa che emerge ancora una volta nel report di appunto della Film CISL sono le marcate disuguaglianze di retribuzione tra uomini e donne, e questo è un fattore che ormai da diversi anni non accenna a calare, così ci ha detto Ferdinando Uliano, segretario generale di Film CISL.
2: Il nodo della questione che si evidenzia in maniera pesante sono le cosiddette voci accessorie, cioè si trattano di quegli elementi salariali, a partire, che ne so, dagli straordinari piuttosto che dei super minimi, delle trasferte, che vanno a premiare in particolare le persone che hanno una presenza maggiore dentro il contesto lavorativo, essendo queste impegnate nel lavoro di cura, che continua a essere un lavoro di cura molto presente nelle donne per le situazioni di carattere culturale, per i problemi legati ai servizi, è chiaro che questo elemento è un elemento che va a pesare in maniera enorme. Nel settore metalmeccanico poi diventa importante anche la concentrazione delle donne in alcune aree lavorative, in particolare nei piegatizi e nelle aree dirigenziali, sono meno presenti negli operai. Cosa può in qualche modo intervenire a ridurre il cosiddetto gap è la contrattazione in particolare quella aziendale ha un elemento di contrasto alle situazioni di discriminazione che vanno
8: Ecco Giuliano, mi permetta, sul tema della contrattazione che è fondamentale, però sappiamo quanto in Italia ci siano a volte dei contratti scaduti anche da 10 anni, allora quella principale non è effetto e nemmeno quella secondaria di secondo livello poi riesce a colmare queste differenze.
2: Sì, quella con tra la differenza tra uomini e donne noi la riscontriamo in particolare nella mancanza di contrattazione di secondo livello, perché nel momento in cui si rinnovano i contratti nazionali, perché noi nei metalmeccanici siamo una delle poche categorie che riesce a fare e rinnovare i contratti nei tempi, nelle scadenze giuste, e quindi non c'è un elemento che va a determinarsi in maniera importante dentro la contrattazione nazionale. Nella contrattazione aziendale invece noi abbiamo situazioni veramente importanti, perché passiamo da aziende dove si fa la contrattazione con una differenza salariale prossima al 10%, quindi molto bassa, a situazioni in cui abbiamo aziende senza contrattazione in cui è un terzo dello stipendio la differenza sul salario di genere.
8: Senta, c'è un tema anche part-time e involontario tra le donne appunto che lavorano nel settore metalmeccanico?
2: Sì, c'è un tema che noi abbiamo riscontrato, la bassa presenza delle donne, in particolare la concentrazione di utilizzo del part-time soprattutto nelle donne va a impattare negativamente sul salario, a differenza invece dello smart working che noi riteniamo sia uno strumento che invece aiuta a rafforzare il salario delle donne perché gli consente di avere una retribuzione piena e conciliare attraverso questo strumento il lavoro di cura, il lavoro in famiglia. Quindi privilegiare lo smart working diventa uno strumento molto importante nel settore metalmeccanico, perché ad esempio la concentrazione di donne che è più importante nelle aree impiegatizie gli consente di avere un salario pieno e soprattutto di conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.
8: Senta, per chiudere, voi avete appunto messo in luce il fatto che ci sono poche donne manager diciamo nel settore metalmeccanico, però dalla sua esperienza, quando una donna manager guida un'azienda metalmeccanico, se non altro magari ha delle posizioni di alto livello, qual è la differenza rispetto a un uomo?
2: Noi vediamo che dentro la dimensione di una presenza femminile nelle aree apicali consente di costruire degli elementi di attenzione maggiore all'interno dell'azienda, quindi però diventa fondamentale mettere in discussione l'organizzazione del lavoro dell'azienda, perché se l'organizzazione dell'azienda è incentrata su un concetto diciamo vecchio dove si preferisce avere una presenza e quindi il ruolo all'interno dei luoghi di lavoro fisicamente, questo va a discapito ovviamente delle donne, quindi diventa molto importante che sindacati e imprese adottino una serie di interventi a partire dalla formazione, che noi abbiamo riscontrato che invece è in una situazione di forte peggioramento, mentre questo può rappresentare un elemento di crescita della professionalità e soprattutto di un percorso che aiuta all'affermazione, allo sviluppo dentro le fasce delle lavoratrici.
8: Allora, adesso parliamo sempre di donne al lavoro, però parliamo di imprenditoria femminile, che rappresenta oggi una delle dimensioni più dinamiche del sistema produttivo italiano, e tra l'altro è un indicatore in modo significativo anche del livello di inclusione economica e sociale raggiunto dall'Italia. Pensate, sono oltre 1.300.000 appunto le imprese femminili registrate, circa il 22% del totale, e con una crescita negli ultimi 10 anni del 45%. All'incirca il 68% si tratta di ditte individuali. Molte sono attive nel settore dell'artigianato. C'è da mettere in luce anche una cosa, che negli ultimi 15 anni il comparto dell'imprenditoria immigrata ha mostrato una straordinaria vitalità. Le imprese guidate da donne straniere hanno infatti raggiunto la quota di 164.000 unità. In sostanza, questo significa che oggi un'impresa su 8 in Italia è a conduzione straniera. Allora, proprio su questo noi, sulla presenza delle donne nell'imprenditoria, nella microimprenditoria, ci siamo voluti concentrare. Allora, Maria Triolo, che è presidente nazionale di CNA Impresa Donne, ci ha detto: gli ostacoli sono però ancora tanti, troppi, per una piena affermazione delle donne nelle imprese italiane.
3: L'apporto è sostanziale. Le donne, ancor prima del 46, la data fatidica che ha segnato l'ingresso al diritto al voto delle donne, e queste erano delle protagoniste, non proprio evidenti, ma hanno sempre fatto la storia, quella silente, quella dalla base. Adesso, grazie alle imprese, le donne hanno la possibilità di manifestare ogni loro capacità, di presentare i loro talenti, ed è quello che facciamo noi di Impresa Donna. Siamo una lente di ingrandimento, ne cogliamo l'essenza e la sostanza e le sosteniamo in questo loro percorso, soprattutto ad affrontare le difficoltà che sono sempre più presenti in questi giorni. Quello che ci contraddistingue è l'amore per il saper fare, la voglia di fare le cose bene, di farle sempre, e le facciamo al meglio, non solo dentro la famiglia, non solo quando siamo mamme, ma quando manifestiamo i nostri talenti fuori dalla famiglia, nel nostro lavoro. Il lavoro che ci siamo create perché vogliamo essere responsabili delle nostre azioni, del nostro futuro. Quindi le donne costruiscono futuro, e le donne sono indispensabili, e soprattutto in un momento come questo, quando l'economia ha bisogno di un'energia particolare, che ritengo sia quella femminile.
8: Ecco, oggi l'artigianato come può essere incrementato? Perché purtroppo vediamo tante botteghe che chiudono, e soprattutto c'è uno scarso ricambio generazionale.
3: Sì, ha ragione, ha colto proprio nel segno il ricambio generazionale. Poche sono le aziende fortunate che trovano all'interno di se stessa un figlio, la prossimità di una competenza che magari è stata già creata nel tempo, perché a fianco al proprio genitore o al fianco al proprio datore di lavoro, perché possono anche essere i nostri collaboratori i portatori del futuro, i portatori di una possibilità successiva. Beh, guardi, nonostante crea preoccupazione, la tecnologia che è a disposizione di tutti può aiutarci. Per far questo però servono competenze, bisogna rimettersi sul campo, bisogna rimettersi a studiare, bisogna capire come funzionano, perché se tu le conosci, le puoi usare anche al meglio ed essere tu a dirigere le loro azioni. Se purtroppo non si conosce bene la funzionalità, allora potremmo diventare poi succubi di queste nuove conoscenze. Sono strumenti che possono arricchire la nostra cassetta degli attrezzi. È una nuova sfida questa, e nella storia succede. Il passaggio è sempre un po' antipatico, perché è un po' il collo dell'imbuto, ma se si conosce come funziona, si può utilizzare e sfruttare questa competenza.
8: Senta, davvero, per chiudere, parlando con tante donne impegnate nell'imprenditoria, non è sempre facile riuscire a coniugare il lavoro in azienda
4: e poi magari il proprio impegno in famiglia. Servirebbe qualcosa di differente?
3: Servirebbe qualcosa di differente, quello che proponiamo ai tavoli ai quali siamo coinvolti, non soltanto per le pari opportunità ma anche per l'impresa. Beh, da questo punto di vista ci vuole un po' di ascolto in più, perché le proposte le facciamo, i problemi sappiamo quali sono e le soluzioni possono esserci, quindi confidiamo nel supporto e nella collaborazione da parte delle istituzioni. Abbiamo un limite anche noi, c'è un momento in cui altre figure devono prendersi la responsabilità di applicare quelle modifiche che ci sostengano. Noi, da parte nostra, tutta la buona volontà, come sempre d'altronde.
8: Allora, cari amici, vi lascio per circa 4 minuti con una storica canzone di Renato Zero, Cercami.

0: Il mondo alla radio.
1: In Italia, cari amici, dovete sapere, almeno 15 milioni di persone vivono nelle aree periferiche delle città metropolitane, in periferie, spesso caratterizzate, purtroppo lo dobbiamo dire, da degrado e carenza di servizi. Il PNRR ha proprio investito in queste aree, ma i risultati hanno, diciamo, qualche difficoltà a venire. Eppure, lo dobbiamo dire, c'è un sostrato di organizzazioni, associazioni che nascono dal basso e spesso fanno la differenza. Partiamo dunque dal PNRR. Solo per il social housing, ovvero il programma innovativo della qualità dell'abitare, la riqualificazione, l'incremento dell'edilizia sociale, il miglioramento dell'accessibilità e la sicurezza urbana, scusate la dicitura è un po' lunga, ma così è stata pensata, dicevo, per queste voci il PNRR investe 2,14 miliardi. Il problema è che ad oggi è stato speso circa il 51%, altri 700 milioni di euro poi sono stati stanziati per lo sport e l'inclusione sociale, ma anche qui ad oggi ne sono stati spesi poco più della metà. Fin qui i numeri, i progetti che però non risentono più di tanto delle tante associazioni presenti appunto sul territorio. Pensate che sono almeno 40.000 gli enti del terzo settore che sono al mezzogiorno, impegnati nei settori più disparati, dall'accoglienza all'aiuto delle fasce più deboli, alla sanità e all'accoglienza.
2: Si vuole aiutare oggi non c'hanno niente, credimi. Io li guardo, sai cosa guardo? Niente.
3: Ci sono ragazzi che sono 20 ore al giorno in mezzo alla strada.
4: Sono molti ragazzi che magari sono un po' trascurati, stanno tutto il giorno per la strada o comunque non hanno dei veri e propri obiettivi.
5: Devono imparare a sognare, i ragazzi oggi non sognano.
3: I loro sogni li seppelliscono perché vogliono già andare a lavorare, perché a casa non c'è niente.
5: San Pietro a Paterno è un quartiere nella periferia area nord di Napoli. Il territorio offre pochissime cose, quel po' che c'è è perché comunque è frutto anche dell'impegno dei cittadini del territorio.
1: Appunto, iniziamo da un documentario, quello che avete sentito, il trailer di A un passo dal domani. Tre città, tre territori fragili, storie che raccontano che cosa significa oggi proteggere l'infanzia, dove il rischio di esclusione, povertà educativa e marginalità è davvero alto. Appunto, questo è un docufilm, vi ricordo come si chiama, A un passo dal domani, realizzato da Factanza Media assieme alla ONG CESBI, un film di circa 45 minuti che attraversa le esperienze delle Casse del Sorriso di Napoli, Bari e Siracusa, dando voce a operatori, beneficiari e persone che appunto ogni giorno poi vivono quei quartieri. Roberto Vignola è vice direttore del CESBI e ci ha detto: ci sono tante energie positive nelle città che abbiamo voluto valorizzare.
6: Sì, il nostro messaggio è quello che è importante stare accanto alle famiglie, stare accanto ai bambini che vivono situazioni di vulnerabilità e di difficoltà all'interno delle famiglie. Noi di CESBI, con il programma Casa del Sorriso, prima a Napoli, poi a Bari, Siracusa e Milano, cosa facciamo? Cerchiamo di dare una risposta ai bisogni delle famiglie che sono sole nel carico educativo e sono famiglie vulnerabili perché hanno redditi instabili, hanno uno stress genitoriale molto forte quotidianamente, alle volte non hanno neanche i mezzi per comprendere quali sono i servizi a loro disposizione, quindi è importante lavorare con le famiglie, è importante lavorare con i minori. Noi cerchiamo di dare con Casa del Sorriso una risposta a quelle che sono le difficoltà scolastiche dei bambini, al tema della dispersione e dell'abbandono scolastico, che in certe aree d'Italia è davvero molto alto. Un altro tema a cui rispondiamo è il tema della povertà relazionale. I giovani sono sempre chiusi in se stessi con i loro cellulari, è importante creare dei momenti di socializzazione, di crescita e di confronto con gli altri. E poi Casa del Sorriso sono una opportunità per trascorrere il tempo libero, lontano dalla strada e da tutti quelli che sono i rischi che la strada poi comporta in alcune situazioni.
1: E Vignola, forse sono anche dei luoghi che in qualche modo ci allontanano o allontanano quei soggetti dalle tante emergenze che abbiamo nelle periferie italiane e non solo, perché lo diciamo, il PNRR ha investito nelle periferie, però forse bisognava sovradimensionare quella voce di bilancio.
6: Ecco, sicuramente sì, cioè si cerca di dare una risposta proprio ai bisogni di queste periferie, all'assenza di luoghi di socializzazione per creare di nuovo quelle comunità che ormai hanno perso l'abitudine di incontrarsi, e anche per dare una risposta a quelli che sono i servizi per le famiglie e per i minori, che sono piuttosto scarsi in alcune aree geografiche. E la scarsità di servizi insieme ai fattori di rischio presenti in alcuni territori sicuramente sono un elemento che può generare problematiche di vulnerabilità all'interno dei nuclei familiari. Quindi noi con la nostra attività di Casa del Sorriso copriamo un bacino di ragazzi, bambini, minori che vanno dagli 0 ai 18 anni, si va dai laboratori di psicomotricità ai laboratori sportivi, perché sono persone, bambini affetti da povertà assoluta e anche da povertà educativa, cioè vuol dire che al di là dell'obbligo scolastico non hanno opportunità di crescita, non hanno opportunità di svago, di apprendimento, non guardano, non hanno mai la possibilità di guardare neanche quel famoso ascensore sociale che dovrebbe incoraggiarli nel percorso di studio e quant'altro. E quindi noi cerchiamo di dare degli stimoli precisi, ma siamo anche vicini alle famiglie e vicini alla comunità, perché è importante ricreare quel senso proprio collettivo di solidarietà.
1: Ecco, per chiudere, voi siete presenti in tante aree nei paesi in via di sviluppo. Dal vostro documentario, in qualche modo c'è un collegamento tra le periferie italiane e appunto le periferie dei paesi in via di sviluppo?
6: Sì, c'è un collegamento. Intanto anche il programma Casa del Sorriso in Italia, ma nasce sull'esperienza di Casa del Sorriso, che è un'esperienza quasi trentennale. Ci sono delle similitudini, certamente, perché le vulnerabilità dei minori restano le stesse. Sono minori che non possono godere pienamente dei diritti sanciti dalla Costituzione, piuttosto che sanciti dal diritto internazionale, e quindi in questo, nella mancanza di accesso al godimento pieno di questi diritti, che notiamo appunto delle sfumature e delle problematiche in comune.
0: La vita non me dà una poca de pace, la vita non me dà una poca de luce, la vita non me dà, non me dà, non me dà.
1: Allora, voi dovete sapere che ci sono tanti, troppi bambini in cosiddetta povertà educativa. In Italia 1,3 milioni di bambini e adolescenti, quasi uno su sette, appunto, vivono in povertà assoluta, e la maggior parte purtroppo vive in povertà educativa. Scusate. Ancora oggi uno studente su sette lascia la scuola prima del tempo. E allora c'è anche un progetto dell'associazione con i bambini che si chiama Organizziamo la Speranza, nell'ambito del fondo per il contrasto appunto della povertà educativa minorile, per generare un vero cambiamento appunto nella vita e nelle vite di tutte queste bambini e bambini. In sostanza, il presidente di Con i Bambini, questa impresa sociale, Marco Rossidoria, con Michele Raviar fa in qualche modo un bilancio di questa iniziativa.
7: Anziché fare un bando ad esclusione, si è deciso di fare un bando con una forte innovazione per concorde adesione, cioè mettere d'accordo tutte le scuole, le organizzazioni del terzo settore, il volontariato, le parrocchie, i centri sportivi e gli altri attori educativi di ognuno di questi 15 quartieri, che sono stati decisi insieme ai comuni e quindi anche con una fortissima alleanza con i comuni, con gli enti locali, e fare una progettazione condivisa con un accompagnamento da parte di Con i Bambini, che ha facilitato questo processo in maniera che nessuno fosse escluso, che si facesse una progettazione rigorosa che riguardasse l'intervento appunto in zone molto complicate con tutti i minori di quel quartiere da 0 fino a 18 anni, e anche supportando le relative famiglie, e quindi il successo scolastico, lo sport, l'aiuto di tutti i casi più fragili, l'accompagnamento alle attività creative, il dopo scuola legato appunto al successo scolastico, attività di supporto alle famiglie, di sostegno della genitorialità e così via.
8: Possiamo fare qualche esempio di qualche quartiere specifico? Le città sono da nord a sud, le più grandi, ma anche città più piccole.
7: Sì, certamente. Si tratta di Barra San Giovanni a Napoli, di San Basilio a Roma, del quartiere Mirafiori a Torino, della zona di San Cristoforo a Catania, del centro storico più difficile di Reggio Calabria, e potrei continuare. E la cosa interessante è appunto che si crea un luogo fisico che diventa il luogo identitario della progettazione, ma soprattutto dell'azione, che durerà 4 anni, e poi si interviene anche in tutto il quartiere, si interviene nelle scuole, nei nidi, si interviene nei luoghi di aggregazione che già ci sono, però poi c'è un luogo, diciamo, di raccolta, un luogo che intende essere identitario, una specie di casa del progetto stesso. E si lavora per 4 anni, 48 mesi sono tanti, e quindi il consiglio di amministrazione di Con i Bambini ha già approvato 13 su 15 di questi progetti, e quindi a breve si parte.
8: Quali sono i riscontri?
7: C'è un riscontro importantissimo, però, che è di metodo, cioè è possibile fare una cosa senza fare il bando ad esclusione, non burocratica ma basata sul potenziamento concorde di tutte le forze che agiscono in un quartiere, anche quelle che tra loro non hanno mai cooperato sono riusciti a trovare non un'intesa formale ma un'autentica cooperazione, e progettando attività anche molto complesse per lungo termine, e accordandosi anche sulle forme di coordinamento, sulle forme di cooperazione, da quelle più larghe con la pubblica amministrazione, dentro una cabina di regia che è prevista sia a livello nazionale che per ognuna di queste città, e quindi questa è una prima cosa di grande importanza.

0: Ora scendiamo un attimo nel particolare, siamo nel quadrante est di Roma, perché dovete sapere c'è una Roma dove dilaga purtroppo la povertà alimentare, da Torpignatara a Torbella Monaca, passando anche per Centocelle e arrivando a Cinecittà. Sono tre i municipi in cui è diciamo arduo avere un'alimentazione di qualità per una parte della popolazione. Una realtà presente da una ventina d'anni è Medicina Solidale e noi appunto abbiamo la responsabile, la dottoressa Lucia Ercoli. Buon pomeriggio Ercoli.
1: Grazie, buon pomeriggio a voi.
0: Allora, sbaglio se dico che in quella parte di Roma Est a volte c'è difficoltà anche ad avere un'alimentazione equilibrata?
1: No, non sbaglia, e diciamo che questo è un dato che noi ormai osserviamo da un ventennio, e veramente ci auguravamo che in vent'anni le cose cambiassero in meglio, e invece non è così. È cambiata certamente la popolazione che ci viene a chiedere aiuto. Se prima erano prevalentemente le famiglie migranti e le famiglie rom, è invece in crescita, in rapida crescita, la popolazione italiana, rappresentata soprattutto da persone sole, a partire dalla quinta decade. Sono tantissime le richieste che ci arrivano di un sostegno alimentare. E per capire come si è arrivati a questi, noi approfondiamo con quelli che ci vengono a chiedere aiuto anche il tema della salute e il tema dei diritti, perché laddove c'è un bisogno alimentare c'è la negazione dei diritti primari, cioè delle risposte, di risposte efficaci ai bisogni primari.
0: Esattamente. Senta Ercoli, una cosa però, appunto, la vostra associazione si chiama Medicina Solidale, sì, ed è nata anche come una forma di ambulatorio di sostegno estremo. Che cosa passate a chi viene da voi? E la povertà sanitaria differisce dalla povertà sanitaria?
1: Allora, la povertà, diciamo, alimentare si associa sempre alla povertà sanitaria. E su più profili di interventi direi che quello più grave è la mancanza assoluta della comprensione degli stili comportamentali corretti, cioè per paradosso dietro la richiesta alimentare, dietro il disagio economico, si annidano stili comportamentali molto pericolosi, dal tabagismo all'abuso di alcol all'abuso di sostanze, che è legato alla mancanza di una rete di sostegno della persona. Se potessi dire, sì, insomma, la forma più grave di malattia in questi quadranti è la solitudine.
0: Esatto, è la solitudine. Risultati raggiunti in questi anni?
1: Beh, diciamo, noi siamo sempre scontenti, no? Siamo sempre scontenti, però il dato di una distribuzione settimanale di viveri per 100 nuclei familiari, ogni settimana 100 nuclei familiari diversi vengono da noi, e diciamo questo porta a un incremento naturalmente della richiesta anche di visite mediche sia di medicina interna che visite di prevenzione, per esempio gli screening ginecologici, gli screening anche pediatrici sulla malattia, sul disagio mentale minorile. E ormai abbiamo da poco riaperto con il Policlinico di Tor Vergata un rapporto di convenzione dal 2024, e sono circa 3.000 già le persone prese in carico. Non sono poche.
0: Allora, noi ringraziamo per essere stata con noi Lucia Ercoli, responsabile di Medicina Solidale, che, lo ripetiamo, agisce principalmente nel territorio di Roma Est. Buon pomeriggio Ercoli.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio.
2: Il tuo cuore è l'area C, dimmi dove parcheggiare, se mi mandi via da qui
0: E allora l'area C ci riporta a Milano. La povertà a Milano è un fenomeno strutturale purtroppo in crescita, che colpisce circa il 14% delle famiglie e quasi il 13% degli individui. E spesso quando si parla di Milano si parla di una città a due velocità. Allora, nonostante appunto l'immagine di ricchezza, aumentano i cosiddetti working poor e le richieste di aiuto appunto anche là alimentari. Pensate che poi ci sono quartieri dove un terzo delle ragazze e dei ragazzi abbandona la scuola prima del tempo. Matteo Zoppa è coordinatore del settore diritti e disuguaglianze della Caritas Ambrosiana e ci dice del ruolo che le parrocchie hanno nell'arginare davvero tutte queste situazioni di difficoltà.
3: Un'esperienza che ormai portiamo avanti da alcuni anni, iniziata nel 2019, è una progettualità che si chiama Parrocchie e Periferia, cioè un lavoro che abbiamo strutturato in risposta al bisogno di alcune parrocchie di contesti periferici urbani, soprattutto in presenza di caseggiati popolari, di essere aiutati, accompagnati, perché le domande, le fragilità, le richieste insomma di aiuto sia sul versante più diciamo sociale che sugli aspetti anche educativi diventavano importanti. Allora abbiamo proprio immaginato insieme alla diocesi come Caritas, anche in collaborazione con la Fondazione Oratori Milanesi, di attivare dei percorsi di lavoro come dire accompagnati da educatori anche professionali, quindi da figure che per un paio d'anni o in alcuni casi anche tre anni hanno proprio accompagnato le parrocchie, da un lato proprio a capire meglio i bisogni espressi del territorio e anche le risorse presenti, perché non dimentichiamo che le periferie poi racchiudono anche tante realtà associative, tante esperienze di terzo settore, tante cittadine che rappresentano anche una risorsa, e quindi a mettersi in rete, provare veramente a un po' a uscire, come raccogliendo l'invito ancora fatto da Papa Francesco, cioè di uscire, andare verso il territorio, mettersi in rete, attivare processi di collaborazione per dar vita a piccoli servizi, piccole esperienze, delle attività formative, aggregative, di dopo scuola, il lavoro magari sulle persone migranti, cioè attivare una serie di risposte fatte grazie a questi coinvolgimenti, queste figure professionali, ma con l'obiettivo di risvegliare

0: diciamo, o del centro o del semicentro verso zone dove purtroppo poi il degrado è presente, anche Milano attraversa questo fattore?
1: Sì, sì, il rischio c'è sicuramente, indubbiamente. Oggi assistiamo anche per, diciamo, le politiche economiche rispetto al tema casa a una progressiva gentrificazione, quindi sicuramente a dei meccanismi di espulsione che non riguardano solo, diciamo, le fasce di popolazione poi anche più in difficoltà o marginali, ma oggi riguardano proprio una fetta di persone che anche con, diciamo, stipendi normali fanno poi fatica oggi a vivere in contesti più centrali della città. E quindi le periferie, che storicamente hanno anche un numero veramente inferiore di servizi, a volte hanno ovviamente anche una serie di concentrazioni di problematiche, di difficoltà di carattere socio-economico, oggi diventano a tutti gli effetti dei luoghi in cui diventa fondamentale anche, come dire, dico, ristrutturare non solo i muri delle case, ma anche i legami sociali, le relazioni, cioè riuscire veramente oggi a ricreare e sostenere la possibilità per le persone di trovare anche dei contesti di vita utili, di appoggio, di sostegno, con dei servizi anche alla portata di mano. Sicuramente è una città che oggi sta vivendo questa fase di transizione, e noi come Caritas stiamo osservando che la questione casa è un tema che diventa sempre più emergente, ma anche sempre più drammatico, ripeto, perché noi storicamente ovviamente guardiamo anche alle persone fortemente fragili, ma il problema oggi è che questi meccanismi espulsivi riguardano sempre delle fasce della popolazione più ampia.
0: E appunto, allora, come ci ha detto Matteo Zoppa, che il problema è che l'espulsione, diciamo, da una fascia di agio riguarda parti della popolazione sempre più ampia, il cosiddetto ceto medio, che si sta sempre più impoverendo. Io vi lascio però con una canzone di John Lennon, Working Class Hero.

0: Omnibus. Attualità, religione e cultura.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Oggi ho il piacere di avere in linea Monsignor Antonino Raspanti, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana e vescovo di Acireale. Con lui approfondiremo il valore profondo della visita pastorale di Papa Leone XIV che si è svolta a Lampedusa il 4 luglio. Ben trovato!
2: Saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
1: Eccellenza, Papa Leone ha scelto come data il 4 luglio. Sappiamo che il 4 luglio è il giorno di festa nazionale negli Stati Uniti. Molti infatti lo hanno definito un gesto che parla prima ancora che vengono preferite le parole. Cosa ne pensa? Qual è il significato profondo di questa scelta? Cosa ci dice questa scelta?
2: Lui è uno statunitense, quindi il 4 luglio forse per molti non significa tanto, ma lui sapeva bene che la scelta di quella data coincideva peraltro con un anniversario, diciamo, importante, 250 anni. Io non so esattamente nelle sue intenzioni cosa poteva esserci. Certamente, letta dall'esterno, come tutti la possiamo leggere, significa sottolineare alcuni valori che fanno parte, come lui disse, mi pare, in un'intervista del 3, a un gruppo di Filadelfia, insomma, ha parlato con gli americani, del 3 luglio. Valori che sono anche nella storia degli Stati Uniti, quali l'accoglienza, l'immigrazione, l'integrazione. Lui disse esplicitamente il giorno 3 che gli Stati Uniti hanno una storia e si è costruita una identità proveniente da popoli che convenivano da punti diversi della terra, da nazioni diverse della terra, ma che hanno saputo in un modo o in un altro, pur con momenti difficili, convivere, darsi delle leggi, leggi di libertà, leggi di vita, leggi di costruzione di fraternità. Hanno saputo costruire in unità la forza della nazione. Ha sottolineato che l'unità dei diversi è la forza della nazione statunitense. Ora, questo noi lo riportiamo al 4 luglio. Lui lì, in una zona limite, almeno tra Africa ed Europa, qual è lo spoglio di Lampedusa, in quel limite, da quel limite ha voluto parlare in un punto che non è di separazione e non vuole essere di separazione, ma di incontro. Perché ha parlato appunto di accoglienza, ha parlato di compassione, ha parlato di fraternità e di unità, rimarcando che non è umano e non è rispettoso della dignità della persona, di qualunque persona umana, e chiudersi o contrapporsi o addirittura respingersi, bensì al contrario accogliersi, riconoscersi fratelli, mettersi insieme nei territori dove poi si andrà a vivere insieme, per esempio l'Europa, e da un'unità che nasce pur da dibattiti, pur da contrapposizioni che sono insiti nel corso della storia umana, mettersi insieme per costruire civiltà, così come la stessa Europa ha saputo fare per tanti secoli, e lui auspica che continua a farsi anche con queste popolazioni, migliaia, migliaia, centinaia di migliaia di persone che provengono soprattutto dal continente africano, ma non solo dal continente africano, tutto il resto anche dall'Asia, da più lontano, insomma.
1: Parliamo adesso dei gesti del Santo Padre a Lampedusa. Lui stesso ha sottolineato che Lampedusa è un luogo in cui più che le parole parlano i suoi gesti. E i gesti del Papa a Lampedusa sono stati emblematici. Arriva a Lampedusa e sceglie di iniziare la visita pastorale sull'isola dal cimitero. Poi si reca alla Porta d'Europa e poi al Molo Favaloro. Resta in silenzio per tutta la prima parte del viaggio, un silenzio che a me ha colpito personalmente tantissimo, denso, che ci interroga, interpella. Un silenzio che ci invita a sostare nelle piaghe del dolore degli altri. A lei personalmente che cosa ha colpito dei gesti del Papa a Lampedusa?
2: Ma proprio il valore che gli ha voluto dare, perché silenzio unito ai luoghi che ha visitato e chiaramente alla preghiera e al raccoglimento nel quale egli era immerso e che ovviamente invitava tutti gli astanti o i telespettatori, la prima parte l'ho vista anch'io dallo schermo, invitava tutti noi, perché lì sono successi e sono avvenute delle cose che poi vengono raccontate da immagini o da testimoni diretti, ma sono avvenute delle cose che toccano la carne viva delle persone, della storia delle persone. Spesso cose molto dolorose fino alla morte di tantissimi bambini, donne, uomini, giovani e meno giovani, ma sono avvenute anche delle cose belle. perché proprio nella tragedia, proprio nel rischio di perdere l'esistenza umana, sono accaduti fatti di coraggio da parte di forze dell'ordine e non, che hanno salvato, che hanno rischiato la propria vita, che hanno aperto le proprie porte, che sono stati lì a trascorrere, che hanno portato aiuto, o anche materiale, e che sono stati lì a curare ferite, ad ascoltare e cercare poi di raccogliere persone che arrivavano semimorte o semivive, disorientate, anche se consapevoli che lo scoglio, come forse tutta la Sicilia, per la gran parte di chi arriva è soltanto una terra di passaggio, perché poi loro aspirano solitamente a terre più ricche e quindi più accoglienti da quel punto di vista economico e lavorativo. E questi fatti che sono così grossi, così drammatici, appunto parlano più nella nostra memoria, ricordandoli, riportando alla memoria le immagini di quello che abbiamo visto o sentito raccontare. I discorsi o i commenti diventano inutili. E allora sì, raccoglimento e preghiera. Questo mi sembra che il Papa abbia fatto, e a noi che stavamo a guardare anche attraverso il piccolo schermo, noi eravamo in una stanza aspettando e guardavamo dai telefonini che la Rai o non so, le emittenti trasmettevano, e anche noi muti, silenziosi, tutti in una stanza a seguire, in fondo davanti al nostro Signore, a dire: Signore, abbi pietà di noi e fa davvero che riconosciamo la fraternità, perché siamo tutti tue creature e figli tuoi.
1: Significativa è stata anche la celebrazione eucaristica al campo sportivo Arena e gli spunti di riflessione e gli appelli lanciati attraverso la sua omelia, dove ad esempio afferma che siamo entrati in un millennio in cui dare forma spirituale, culturale, giuridica, politica, economica alla civiltà dell'amore. Cosa dovrebbe significare cogliere la radicalità di questa chiamata, come la definisce lui?
2: Queste parole che sono riassuntive, per così dire, di tutto il suo pensiero, ed è ovvio che in un'omelia di lui quasi riassume in poche parole il suo pensiero, e molto sono illustrate ampiamente nell'enciclica, l'ultima da lui pubblicata, sull'umanità, sulla dignità e la grandezza dell'umanità, che è veramente bella, e dove lui spiega a fondo che cosa vuol dire costruire insieme, rispettando la grandezza e la dignità umana, cosa vuol dire costruire insieme la civiltà dell'amore. E qui lui ha spiegato anche concretamente che cosa significa, non soltanto con l'immagine biblica che lui ha privilegiato, Neemia che torna da Babilonia verso Gerusalemme distrutta, dove i deportati da Babilonia ritornano nella Giudea a Gerusalemme e trovano tutto distrutto, Neemia che torna pure lui e cerca lentamente, pian piano, facendo appello a tutti, alle famiglie, ai singoli artigiani, a tutti gli operai, che ognuno ci metta la propria parte in unità per ricostruire la città. E lui prende questa ricostruzione avvenuta alcuni secoli prima di Cristo come modello, che si contrappone alla presunzione di quelli che fecero la Torre di Babele. Lui dice: ma questo cosa significa oggi? Per esempio fa appello al bene comune, fa appello ai diritti dell'uomo che dal 1948 in poi sono stati stilati dalle nazioni, fa appello allo sforzo di civiltà che le democrazie liberali, soprattutto in Occidente e soprattutto in Europa, abbiamo tentato di costruire nel Novecento e di dar vita nel Novecento, democrazie che oggi comunque scricchiolano per diverse ragioni. Quindi lui non ha fatto altro che rafforzare alcune conquiste che stanno anche di contributo cristiano alla civiltà, del rispetto, della dignità, dell'amore, appunto della fraternità che abbiamo avuto negli ultimi due secoli, e vedendo e comprendendo i rischi, e lui li denuncia, che corrono oggi queste conquiste, stimola e chiede ai cristiani, ma a tutti gli uomini di buona volontà, che continuino ad appassionarsi, che continuino a studiare, che continuino a coltivare questi valori, appunto bene comune, diritti dell'uomo, soprattutto l'Europa, perché appunto lì siamo al limite tra il continente africano e in fondo anche quello asiatico e quello europeo, è uno scoglio che segna appunto un limite, un confine, ma anche un punto di unione e di incontro. Stimola soprattutto l'Europa con la sua storia millenaria fatta sì di guerre ma anche di incontri, anche di grandi collaborazioni che comunque appunto hanno costruito una civiltà straordinaria. fa bella all'Europa perché ritrova che sembra oggi, lo sappiamo tutti, lo vediamo anche dai numeri, da quello che ci dicono tutti i giornali, la situazione geopolitica mondiale, l'Europa che sembra stanca, che sembra arrancare, che non trova unità, che non trova accordo, che si parcellizza, che nelle contrapposizioni, nel giusto democratico controbattere, però rischia di perdersi, rischia di lungaggini incredibili, laddove altri continenti, altre nazioni invece più speditamente, sebbene con metodi diversi, rischiano di lasciarci indietro o addirittura di remare contro di noi. Lui fa appello a un'Europa perché l'Europa abbia uno scatto, appunto quasi direi di orgoglio, e ognuno facendo ciascuno la propria parte, tenti di ripensare e riconvertere questi grandi valori che ha saputo affermare soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, nella seconda metà del Novecento, fino ad oggi, per rinnovarli, per rinverdirli, per rinsanguare, rivitalizzare questi grandi traguardi che mettono al centro appunto la persona umana, che è rispettata solo se non ci sono egoismi, lobbies che vogliono distruggere e andare, insomma, veramente il bene comune, che poi significa alla fine il bene di tutti, la giustizia e la libertà. Ecco, questo mi sembra che in poche parole lui ha voluto riassumere, ma ripeto, nell'enciclica lo espone a lungo e dettagliatamente.
1: Eccellenza, mi collego subito a quello che ha appena detto. Il Papa ha invitato l'Europa ad avere un ruolo essenziale nella difesa dei diritti civili, ma anche del diritto internazionale, della solidarietà. E appunto ha affidato all'Europa una prospettiva, anzi una responsabilità epocale, che ha riassunto lui però in quattro verbi bellissimi: accogliere, proteggere, promuovere, integrare. Vorrei parlare con lei di questi verbi.
2: Significa una consecutio, cioè una consecutività di azioni che mirano a rinnovare, a creare una nuova configurazione dei territori e dei popoli che lo abitano, nel momento in cui in questi territori arrivano popoli nuovi, che apportano idee nuove, culture nuove, modi di pensare nuovi, religioni nuove, modi di lavorare, di aggregarsi, di vivere sociale nuovo, e che però devono fare i conti necessariamente, integrazione questo vuol dire, con ciò che qui trovano, e qui trovano altri modi, pensieri, tradizioni. Dunque, debbono questi popoli, per così dire, rispettare le leggi? Sì, certamente devono rispettare le nostre leggi, quello che qui trovano, però è anche ovvio che chi qui arriva, qui si integra, qui vuole lavorare, qui crea famiglia, qui manda i figli a scuola, pur rispettando pienamente le nostre leggi, ma nel corso del tempo e delle generazioni vivrà e interpreterà queste leggi, e interpreterà il modo di vivere quotidiano all'interno della vita sociale dei nostri territori in una maniera ovviamente nuova di come la interpreto io, di come la interpretavano la generazione che mi precede, che eravamo qui da secoli e secoli in questi nostri territori. Quindi una trasformazione lenta sarà inevitabile. Delle culture nuove nasceranno, così come la storia ci dice essere accaduto nella stessa Europa. Pensiamo, per dirne una, alle invasioni barbariche, cosiddette barbariche, che hanno distrutto e ricostruito l'impero romano nel corso di 3, 4, 5 secoli. Può darsi che accada qualcosa di simile, non lo possiamo sapere, però indubbiamente accade una forte integrazione. La parola, dopo accogliere, dopo proteggere, custodire, eccetera, c'è la parola integrazione, che inevitabilmente fa nascere qualcosa di nuovo. Io ho fiducia che poi questo qualcosa di nuovo veramente non significa andare per forza di cose indietro o distruggere o dimenticare, perché anche se stanno arrivando persone che a volte, non conoscendo le nostre leggi o le nostre tradizioni, ci mettono paura, ad alcuni possono dar fastidio e magari sono usate queste paure, questi fastidi sono strumentalizzati, io penso che lentamente, con la pazienza, determinati nostri valori, se sono veri e noi lo riteniamo, libertà, giustizia, equità, rispetto, lealtà, laboriosità, bene comune appunto e così via, questi stessi valori saranno comunque assorbiti anche da chi arrivando qui non li conosce pienamente o nei propri territori di provenienza non li ha vissuti e non li ha visti attuati pienamente. Io penso che lentamente assorbiremo l'un l'altro, penso noi un po' invecchiati, assorbiremo vitalità e passione. Chi arriva, che è più giovane inevitabilmente, assorbirà parte della nostra saggezza. Questo però si fa non facendosi la guerra, ma, come lui dice, appunto accogliendo, dialogando e cercando vere strade di fraternità.
1: Resta sicuramente una domanda aperta: quale umanità vogliamo essere, vogliamo costruire? Papa Leone ci ha affidato anche tantissime parole attraverso la sua omelia, attraverso i suoi gesti. Alcune lei già le ha dette: bene comune, prossimità, ma anche compassione, decisioni, Mediterraneo, Vangelo. Secondo lei però ce n'è una che sintetizza il messaggio del Papa partito da Lampedusa e rivolto poi a tutto il mondo?
2: È ovvio che mi verrebbe di dire le parole più positive: Vangelo, unità, ovviamente, e perché sono quelle di proposta e che lasciano pensare positivamente. Però mi ha colpito, e forse non solo a me, una parola che ha del positivo e del negativo: decisioni. Perché lui ha detto esplicitamente: decisioni prese, decisioni non prese, decisioni omesse volutamente. E qui si riferiva esplicitamente a responsabilità che hanno poi causato

0: stabilità. Qualunque scelta, qualunque decisione tu fai, ci sono delle conseguenze, sappilo. Anche quello di non decidere, o anche quello di far finta di nulla, anche quello di dire non mi riguarda, anche quello di voltarti dall'altra parte, ha delle precise conseguenze, spesso negative. Però si può anche decidere positivamente, si può decidere aprendo, correggendo, laddove ci sono dei deragliamenti, si può decidere con delle cose che rafforzano il coraggio, rafforzano la fraternità, insomma si possono prendere decisioni che sono anche belle, giuste, che rafforzano la voglia di continuare a lavorare insieme, come si possono fare delle scelte che invece distruggono la fraternità o delle non scelte che lasciano prosperare i trafficanti di uomini, come lui già aveva detto a Capo Verde, mi pare nelle isole, quando era andato, non mi ricordo, Capo Verde, insomma, mese scorso lì nell'Oceano Atlantico, trafficanti di uomini che vendono l'umanità e spesso la svendono per il denaro, lucrando sulle sofferenze umane.
1: E io ringrazio Monsignor Antonino Raspanti per essere stato con noi, grazie di cuore.
0: Grazie a voi e cari saluti.
2: Avete ascoltato Omnibus, attualità, religione e cultura.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni,

0: fuori.
1: Nel 2050 saremo tutti vegani. I più fortunati però potranno mangiare gli insetti. Sì, perché nel 2050 saremo tantissimi e tutti un pochino più vecchi. La speranza di vita è cresciuta a tal punto da non essere un problema la sopravvivenza. Allora bisognerà trovare un modo per eludere questa nostra resistenza alla morte. Qualcuno sceglierà le epidemie, qualcun altro la depressione, chi la fame, chi il diabete, chi il tuffo dal balcone. Quasi tutti i ghiacciai dei poli ai confini del mondo saranno sciolti nel 2050.

2050 saremo alieni, cervelli senza mani. Non siamo mai riusciti a trovare noi stessi, figuriamoci ad essere umani. Evoluti a tal punto da non essere evoluti dagli altri, saremo proiettati a tal punto da non avere

0: Nana,
1: mi hanno detto che l'amore si riconosce affacciandosi dagli occhi fino alle cosce. Mi hanno detto, mi è sembrato di capire, che facciamo allora qui?

0: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
1: Iniziamo un nuovo ciclo di incontri per introdurre l'Antico Testamento. Finora ci siamo concentrati sui libri del Nuovo Testamento, quelli legati alla esperienza storica di Gesù di Nazaret, scritti dai suoi discepoli. Ora prendiamo in considerazione la grande serie dei libri che erano già considerati sacra scrittura nella tradizione del popolo ebraico. Quando Gesù e i suoi discepoli parlano della scrittura, pensano a queste opere antiche, che erano il patrimonio